0: Radio Ticuni, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque, splendendo in cieli sereni, con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.

ogni domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

0: appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tigullio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!
1: Dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spotter? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Pazzo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tigullio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è ora di pranzo, ragazzi.
2: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tigullio ogni venerdì alle 22.
3: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigullio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigullio Web tutti i lunedì, non mancate!

0: Big Ben.
1: Ci siamo, eccoci dancers. Inizia Big Ben con la musica selezionata e mixata da Andrea Guccini, accompagnato dalla mia voce sia in italiano che in inglese. Sono Ilaria Guccini e per tutto il mese dipingeremo il nostro cammino con molte curiosità sul Natale. Ok, iniziamo. Big Ben. Here we are dancers. Big Ben begins with the music selected and mixed by Andrea Guccini, accompanied by my voice in both Italian and English. I'm Ilaria Guccini and for the whole month we will paint our Christmas way with many curiosity on Christmas. Okay, let's start. Big Ben.

0: Big Bang.
1: Big Bang, 60 minuti di musica tecno-elettronica selezionata e mixata da Andrea Guccini e raccontata da me, Ilaria Guccini. Una curiosità sul Natale: quando è nato Babbo Natale e quanti anni ha? È una delle domande che i bambini pongono più spesso agli adulti. Quell'anziano signore sembra sia nato nel 1931. Precisamente, un pubblicitario di nome Sunblom creò Babbo Natale per reclamizzare una nota bevanda. Big Bang continua. Big Bang, 60 minutes of techno-electronic music selected and mixed by Andrea Guccini and told by me, Ilaria Guccini. A curiosity about Christmas. When was Santa Claus born and how old is he? It is one of the questions that children ask most often to adults. The old gentleman seems to have been born in 1931. Specifically, an advertiser named Sunblom created Santa Claus to advertise a well-known drink. Well, Big Ben continued.

0: Big Ben.
1: Che musica, Big Ben con Andrea Guccini e Ilaria Guccini. Una curiosità? Chi è Babbo Natale? Il Babbo Natale che tutti i bimbi del mondo aspettano durante la notte di Natale, altri non è che Santa Claus, in italiano San Nicola, che tradizionalmente è il protettore degli studenti e dei bambini. La leggenda narra che Babbo Natale provenisse da una famiglia turca di nobili origini e molto ricca. Ok, torniamo alla musica. Big Ben, la differenza del suono elettronico. What music? Big Ben with Andrea Guccini and Ilaria Guccini. A curiosity, who is Santa Claus? The Santa Claus that all children of the world are waiting for during the night of Christmas is none other than Santa Claus, in Italian San Nicola, who traditionally is the protector of students and children. Legend has it that Santa Claus came from a Turkish family of noble origin and very rich. Okay, back to the music now. Big Ben, the difference of electronic sound.

0: Big Ben.
1: Big Ben, 60 minuti di musica tecno-elettronica selezionata e mixata da Andrea Guccini e raccontata da me, Ilaria Guccini. Una curiosità sul Natale: è stato Giotto il primo pittore ad aver disegnato la stella cometa con la coda. Il famoso pittore disegnò la cometa come una sfavillante luce, discostandosi dall'iconografia tradizionale della stella stilizzata, costituita da molte punte. Bene, continua il Big Ben. Big Ben, 60 minutes of techno-electronic music selected and mixed by Andrea Guccini and told by me, Ilaria Guccini. A curiosity about Christmas. Giotto was the first painter to have drawn the comet with his tail. The famous painter drew the comet with a sparkling light, departing from the traditional iconography of the stylized star, consisting of many points. Well, Big Ben.

0: Big Ben.
1: Che musica! Big Ben con Andrea Guccini e Ilaria Guccini. Una curiosità: sono stati i tedeschi i primi ad addobbare un albero di Natale artificiale, ma le decorazioni utilizzate non furono propriamente tradizionali. L'albero fu infatti addobbato con piume d'oca tinte di verde. Big Ben, la differenza del suono elettronico. What music! Big Ben with Andrea Guccini and Ilaria Guccini. A curiosity? The Germans were the first to decorate an artificial Christmas tree, but the decoration used were not exactly traditional. The tree was in fact decorated with goose feather tinted by green. Big Ben, the difference of electronic sound.

0: Big Ben.
1: Dancers, Big Ben, con Andrea Guccini e Ilaria Guccini, della serie Le curiosità di Natale. Un'antica leggenda racconta che il bastoncino di zucchero a strisce rosse e bianche sia stato inventato da un pasticcere molto religioso. Il bastoncino avrebbe la funzione particolare di ricordare Gesù. Capovolgendo il delizioso bastoncino si nota infatti il richiamo alla lettera J, iniziale del nome Jesus. Bene, continua il Big Ben, musica. Dancers, Big Ben with Andrea e Ilaria Guccini. From the Christmas Curiosity Series. An ancient legend tells that the red and white striped candy cane was invented by a very religious pastry chef. The stick would have the particular function of remembering Jesus. By turning the delicious stick upside down, in fact, you can see the reference to the letter J, initial of the name Jesus. Well, the Big Ben goes on. Music.

0: Ben.
1: Big Ben, 60 minuti di musica tecno-elettronica selezionata e mixata da Andrea Guccini e raccontata da me, Ilaria Guccini. Una curiosità sul Natale. La festa del Natale è un'occasione per fare e ricevere doni dagli amici e parenti. Ma dove è nata questa usanza? Ebbene, sembrerebbe che il Natale sia la riproposizione in chiave religiosa dei Saturnali, una festa pagana nata per omaggiare il dio Saturno, protettore delle semine. Durante i Saturnali, i partecipanti organizzavano lauti banchetti e si scambiavano doni e regali. Bene, continua il Big Ben. Big Ben, 60 minutes of techno electronic music selected and mixed by Andrea Guccini and told by me, Ilaria Guccini. A curiosity about Christmas. The Christmas party is an opportunity to give and receive gifts from friends and relatives. But where did this custom originate? Well, it seems that Christmas is the revival in religious key of the Saturnalia, a pagan festival born to pay homage to the god Saturn, protector of sowing. During the Saturnalia, the participants organize lavish banquets and exchange gifts and presents. Well, the Big Ben continues.

0: Big Ben.
1: Bentornati Dancers, Big Ben con Andrea e Ilaria Guccini, della serie Le curiosità di Natale, le origini della parola presepe. Non tutti sanno che la parola presepe deriva dal latino praesepe, che vuol dire mangiatoia. Bene, continua il Big Ben. Musica. Welcome back Dancers, Big Ben with Andrea and Ilaria Guccini. From the Christmas Curiosity Series. The origin of the word nativity scene. Not everyone knows that the word crib comes from the Latin praesepe, which means manger. Well, continues the Big Ben. Music.

Ben, 60 minuti di musica tecno-elettronica selezionata e mixata da Andrea Guccini e raccontata da me, Ilaria Guccini. Una curiosità sul Natale: la tradizione di addobbare l'albero di Natale alle sue radici e origini nell'antico Egitto. Qui, durante il culto del sole, si usava addobbare la piramide. Questa tradizione è stata poi ripresa anche da popoli del nord che ovviamente, non avendo a disposizione una piramide, la sostituirono con un abete. Bene, continuiamo col Big Ben. Big Ben, 60 minutes of electronic techno music selected and mixed by Andrea Guccini and told by me, Ilaria Guccini. A curiosity about Christmas. The tradition of decorating the Christmas tree has its roots and origin in ancient Egypt. Here, during the cult of the sun, it was customary to decorate a pyramid. This tradition was then also taken up by people of the north, who obviously, not having a pyramid at their disposal, replaced it with a fir tree. Well, let's continue with the Big Ben.

Bene, anche per oggi è il momento dei saluti. Ringraziamo CA3 Record, ATR Mix, Exit e soprattutto voi. Da Lara Guccini e Andrea Guccini è tutto. Appuntamento alla prossima puntata. Bye bye! Well, also for today's greetings, we thank CA3 Records, ATR Mix, Exit and especially you. From Lara Guccini and Andrea Guccini, it's everything. Appointment to the next episode. Bye bye!

0: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Ladies and gentlemen,
2: Radio Tivulio Ambient, Soul and Dreams.

0: Il meteo di Radio Ticino, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque splendendo in cieli sereni con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno, e poi torniamo insieme naturalmente per tanta musica, e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1, Monza Brianza. TRL, Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
3: Amici di RVD e di Disabili International Radio, come sapete io sono in un letto d'ospedale perché l'altro giorno ho avuto questa operazione, però naturalmente sono sempre con delle persone vicine, molto simpatiche e soprattutto molto dolci con noi, e in questo caso non è l'arancia ma si chiama Rosaria, perché facciamo pubblicità. Esatto. Buongiorno signora Rosaria.
4: Buongiorno a voi e buongiorno a te.
3: Lei come mai ha queste attitudini? Cioè, da bambina sognava già di essere essere una dottoressa, un'infermiera o
4: no,
3: quello che è in questo momento?
4: Assolutamente, non erano questi i miei progetti di vita, se così posso dire. Quando ero ragazza volevo fare l'hostess, questo era il mio sogno della vita, però comunque sempre un lavoro a contatto con le persone. Questo è stato il mio sogno, questo posso dire, il contatto con le persone sin da bambina. Poi questo lavoro lo faccio da 30 anni, non so neanche io come mai ho intrapreso questa strada, è stato un caso, però da quando l'ho intrapresa non l'ho lasciata più, sono 30 anni,
3: quindi
4: è stato il lavoro della maturità, se così si può dire, ma il lavoro della maturità.
3: Un episodio che le è successo in questi 30 anni molto bello, che ancora si ricorda, con qualche paziente?
4: Sì, pensa che 20 anni fa ho conosciuto in reparto una mamma che era venuta per un intervento ortopedico che poi non è stato effettuato più perché era tutt'altro, aveva avuto una diagnosi errata, e quindi la consapevolezza che non era un problema ginocchio ma tutt'altro. Pensa che con il tempo poi questa signora è andata a vita migliore, ma tutto il percorso l'abbiamo vissuto un po' tutte, perché è stata dura, però è quello che mi ricordo di più, da un giorno di gioia che lei veniva a fare l'intervento perché era una cosa banale a una diagnosi
3: diversa.
4: E quindi lei me la ricorderò sempre, giovane, 30 anni con due figli, e me la ricordo ancora. Questo è stato uno degli episodi.
3: Quindi l'avete seguita?
4: L'abbiamo seguita anche nel, non dico nel post intervento, ma nel post terapie, ma non come infermiera, proprio come personale, come di cuore, diciamo che l'abbiamo seguita di cuore, perché era proprio una bella persona, una bella persona.
3: E invece tra i suoi hobby quali ci sono?
4: I miei hobby, uno dei miei hobby è il canto. Il canto, sì, mi piace tanto cantare, canto sia sotto la doccia e canto qualche sagra, ora sagre, feste, tra amici, ma quando ero ragazza cantavo anche in un locale, ed è un sogno che ho avuto sempre, e chissà se un domani tornerò questo. Ora è un hobby solo, ma prima era, non dico lavoro, ma era qualcosa che mi impegnava tanto, ora non più.
3: Beh, però comunque è sempre qualcosa che può succedere una volta che andrà in pensione.
4: Certamente, certamente, certamente che potrò inseguire quest'altro sogno.
3: Diciamo che questo può essere uno dei sogni nel cassetto che c'è.
4: Sì, uno già l'esaurito del sogno del cassetto, perché io sono una matura, diciamo che da ragazza non ho avuto possibilità di studi, perché ho intrapreso subito il mondo del lavoro, e invece però è stato questo sogno del cassetto che avevo lì abbandonato, e ogni anno, perché non mi diplomo, 4 anni fa ho detto no, questo è l'anno esatto, sono andata a scuola con i giovani e mi sono diplomata, ho fatto il sociosanitario perché era molto inerente alla mia professione,
3: certo,
4: perché prima non bisognava avere il diploma, si lavorava nell'ospedale anche,
3: certo,
4: solo con
3: direttamente.
4: Esatto, direttamente col secondo anno delle superiori.
3: Ecco, e allora mi viene una domanda spontanea, come sono questi giovani che in quell'anno l'hanno aiutata, anzi ha vissuto quell'esperienza di scuola?
4: Allora, io ho lasciato gli studi 30 anni fa e con i giovani dei 30 anni fa, e ho ripreso ora con i giovani attuali che non avevo a che fare se no con le figlie, con l'amica della figlia, ma è un mondo opposto alla mia gioventù. Sono giovani che ce l'hanno già con la vita, già 20 anni ce l'hanno con la vita, già 20 anni come se fossero già, ce l'hanno con la vita, però sono arrivati, non fanno nulla per cambiare, e sono problematici, io li ho visti così, non fanno nulla, fanno gruppo ma solo per fare tra virgolette le marachelle, non fanno gruppo per aiutare chi ha bisogno, diciamo così, non fanno gruppo per fanno solo i bulli,
3: fanno parole
4: ma niente, cioè, fatti, perlomeno quelli che ho visto io, sicuramente come ai miei tempi ci sono, ma ben vengano tanti ragazzi che aiutano,

0: venuto in casa, quindi ho vissuto 3 anni con un disabile, è ancora in vita, ora in struttura, ma tutti i giorni sono a contatto col disabile, perché lui è disabile fisicamente ma non mentalmente, perché tutti pensano che il disabile sia, scusi la parola, un po' sciocco, un po' che non ragiona, un po' si pensa disabile, sciocco. Però no, mio padre di testa c'è tutto, fa niente, che vive poco, fa niente, ma lui con la bocca
1: ricorda tutto. Bene, signora Rosaria, è stato un piacere averla qui oggi e alle prossime volte ci sentiremo.
0: Grazie a voi, grazie mille.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E buongiorno.
2: Buongiorno
1: a tutti.
2: Stamattina ce l'ho fatta.
1: Dimmi un'altra nazione dove sei stato, va.
2: Tanzania, Perù.
1: Perù, facciamoci proprio il Perù. Quel famoso sì. Perù. Vengo dal Perù, fammi quello che vuoi tu, diciamo quando eravamo ragazzini noi.
2: Perù è una striscia di terra verticale in Sud America, ricoperta per un terzo di foresta amazzonica. Ci siamo stati qualche anno fa insieme ad un'associazione che si chiama Giro Bussola, che organizza.
1: Sì, sì, conosciamo. Tra l'altro ogni tanto con noi fa delle trasmissioni.
2: Siamo Casarin, insieme agli amici Paolo e Marta.
1: Paolo Casarin, senz'altro.
2: E ad altre persone che hanno condiviso con noi. Il viaggio era suddiviso in tre tematiche fondamentali. Avevamo la città e la sua architettura, che nel qual caso abbiamo visto Lima, è la cosa che mi personalmente interessa meno. Poi abbiamo visto Cuzco, che è una città quasi sulle Ande, molto in alto, dove ho provato a masticare la coca e l'ebbrezza dell'altitudine.
1: E soprattutto la coca, beh.
2: Là è una cosa normale, lo fanno tutti, non è molto diversa dal cocaina, immagino, che si trova qui in commercio, è molto più light, è una coca light, ecco.
1: È una coca light.
2: Comunque l'effetto lo dà, è una specie di anestesia nella bocca e si prova un'euforia, diciamo come se tu avessi bevuto 5 caffè in una volta sola, ecco.
1: Quindi diciamo da molto sprint praticamente, più che
2: da un po' di sprint, un po' di strizzone allo stomaco, ti sveglia, se poi esageri ti fa venire un po' di tremore,
1: ecco.
2: ti dà quell'energia giusta per poter sopravvivere a 4 km di altezza.
1: Eh sì, perché sono 4.000 metri, abbastanza alta.
2: Sì, io ho toccato il picco 4.200, non ero mai stato così in alto.
1: Ecco, raccontaci allora l'approccio.
2: Quindi, e la terza parte del viaggio era quella che a me interessava di più e quella che mi è rimasta ovviamente più impressa.
1: Sì.
2: Durante la quale siamo stati qualche giorno ospiti in un villaggio indios vicino ad un fiume che attraversa la loro parte di foresta amazzonica che si chiama Rio Madre de Dios, e abbiamo potuto osservare e in parte condividere la vita di uomini che sicuramente è cambiata, però non moltissimo da centinaia di forse migliaia di anni, insomma, si sono occidentalizzati, però continuano a vivere con 2 ore di corrente elettrica al giorno fornite da un generatore. Sostanzialmente cacciano e coltivano tutto quello che mangiano. Hanno un villaggio composto da capanne, al centro del quale hanno un'aia con le galline, i tacchini e altre specie animali. Costruiscono frecce, intrecciano cestini, cuciono i loro abiti. Purtroppo sono quasi tutti adulti, perché i ragazzi poi vengono mandati a scuola e quelli che possono non tornano più al villaggio, quindi anche queste, le loro tradizioni, i loro canti, la capacità di fare il fuoco, il calumè della pace, insomma tutte queste cose qua a cui ci hanno abituato un po' i vecchi film western, vanno persi. Insomma, ci sono anche delle associazioni culturali che hanno lo scopo di mantenere viva la memoria e le tradizioni di questi gruppi di indios. E io ho avuto l'onore appunto di sedermi attorno ad un fuoco acceso

0: proprio sotto i miei occhi, sfregando i bastoncini. Ho visto come sono andato, abbiamo fatto un percorso di caccia con loro, mi hanno regalato delle frecce, mi hanno insegnato a fare le collane con le perline, che poi spesso sono frutti di alberi che loro tirano giù, preparano, seccano, eccetera. È un'esperienza intensa, ricca di colori, sapori, odori, suoni, i temporali sulla giungla di notte con tuoni e lampi, scrosci d'acqua in un verde fitto. È un'emozione abbastanza molto molto forte, insomma, molto diversa dalle comodità cittadine a cui siamo abituati, quindi è stata un'esperienza bellissima.
1: Ma tu non hai avuto paura in tutte queste cose? Sei abbastanza coraggioso comunque.
0: No, non c'era niente di cui avere paura, mi godevo la diversità
1: insomma, hai vissuto intensamente questo viaggio nel Perù. E allora il tempo non c'è più. Ciao, a presto.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno, come stai?
2: Buongiorno a tutti, siamo benissimo.
1: Ma che voce profonda che hai, mamma mia.
2: Appena svegliato.
1: Ma poi la tua mi sembra una voce di un fumatore che fuma almeno 50 sigarette al giorno.
2: No, infatti non fumo. ci ho solo provato qualche anno, ma poi ho smesso subito.
1: Beh, la migliore cosa, anch'io ai tempi miei portavo le sigarette per dare alle ragazze, insomma era un escamotage. Sai, dammi una sigaretta, dammi accendere, poi ti do anche il polmone o qualcosa in più se vuoi.
2: No, io non ci ho provato, ma facendo sport mi hanno sconsigliato, perché poi veniva il fiatone, quindi
1: E allora così. Giuseppe Fornario, anche lui non vedente, partecipa anche lui purtroppo alla fetta dei cosiddetti cecantibus, io mi definisco così, che appunto vanno avanti nella vita, cioè come qualcuno disse, sono felice di non vedere.
2: del club.
1: No, ogni tanto io tengo sempre a puntualizzare che qualcuno ha scritto una volta che è felice di non vedere, cosa che è assurda, non credo che possa esistere una persona che sia felice di non vedere, ma insomma, che accettiamo questa situazione, cerchiamo di sbrogliarcelo ugualmente, sì, vivere comunque una vita dignitosa con tutte le nostre cose, soprattutto con tutte le nostre proteste. Mi pare che tu sei uno di quelli che si dà molto da fare per i disabili, per i non vedenti in genere, credo, vero?
2: Sì, io mi occupo di ausilio e nuove tecnologie per quanto riguarda la Commissione Nazionale dell'Unione Italiana Ciechi e niente, portiamo avanti diverse attività per agevolarci un po' la vita di tutti i giorni.
1: Ecco.
2: E nei giorni scorsi nella sezione di Napoli abbiamo avuto un incontro con l'Università di Napoli, il corso per quanto riguarda l'Apple.
1: Sì.
2: Diciamo che questo è il secondo anno che riusciamo a portare avanti questo discorso. Abbiamo costruito una bella rete tra Unione, Università e istituzioni.
1: Ecco.
2: E quest'anno si è portato avanti un discorso di 3 applicazioni. L'anno scorso era una sola,
1: si chiama
2: Cromnia per quanto riguarda i colori, e questa è stata una ripista per le future collaborazioni.
1: Io che sono stato uno dei primi, sono quello che scarica sempre tutto, perché appunto anch'io mi occupo di disabili e poi porto le applicazioni direttamente. Io Cromnia non l'ho trovato un'applicazione eccezionale, sarà che magari non l'ho usata bene, probabilmente.
2: Ma perché bisogna utilizzarla con l'ambiente adatto, cioè nel senso, tu se ti trovi in un posto abbastanza buio, logicamente la telecamera non risponde al meglio. Però noi abbiamo fatto vari test e quando c'è una buona esposizione alla luce, sia artificiale che quella normale, va benissimo, cioè fa dei piccolissimi errori, però è utile, diciamo, per abbinare i colori, questi sì.
1: Certo. Bene, quindi come vedi io sono uno che conosco già l'applicazione dell'anno scorso, e adesso vediamo cosa è successo il 19 di luglio, quindi 5 giorni fa, era il pomeriggio, era intorno alle 15:30 quando si sono riuniti a Napoli, di preciso dove, Giuseppe?
2: Nella sezione di Napoli c'eravamo noi della commissione, sia nazionale che quella locale della sezione, che io faccio il coordinatore, mentre a quella a livello nazionale faccio il referente. C'erano tutti i ragazzi, i vari team, erano 3 team di programmatori, i professori dell'università, i vari dirigenti, dal presidente Mario Mirabile a vari politici che hanno portato il loro saluto, e i ragazzi hanno presentato le varie applicazioni. La prima applicazione è stata Q-Record. Che cos'è Q-Record? Questa applicazione?
1: Si scrive Q-Record. Dovrebbe
2: sì.
1: dal nome dovrebbe servire a registrare qualcosa, vero?
2: Pezzi? No, Cool Record è per registrare delle etichette vocali, cioè noi possiamo stampare dei codici da inserire nei vestiti, nei libri, nei CD, e poi avvicinando l'iPhone lui verifica il codice e ti dice che cos'è, cioè nel senso, se tu metti una camicia con quadratini, con cioè un po' una fantasia particolare, puoi registrare un'etichetta vocale, dice questa è la camicia rossa con queste lineature, oppure il libro di Camilleri, oppure il CD di Biagio Antonacci con tutte le varie sigle. Ogni volta che tu passi vicino a questo codice, lui ti dice che cos'è, che cosa contiene, è un'etichetta che ti serve per classificare tutto quello che c'è in casa, anche roba da mangiare.
1: Esisteva qualcosa, mi pare, la cosetta Pen Friend, che faceva questa stessa situazione, vero? Voglio sbagliare?
2: Era un costo un po' elevato, mentre questo
1: ce la caviamo con un 2,29 euro, ce la caviamo, mi pare che sia abbastanza aggiornato, sì. Se la scaricate adesso, perché poi magari finisce la promozione. E dicevo che io, mi sa che già ce l'ho questa applicazione, non l'ho ancora testata perché non ho il tempo. Bene, quindi questa Cool Record, praticamente una volta che sei installata sull'iPhone, riesce a
2: scrivere, si archivia tutto quello che abbiamo in casa, cioè nel senso possiamo etichettare tutto quello, è un grosso archivio dove noi classifichiamo tutto quello che abbiamo in casa, in modo che da soli, e soprattutto per i non vedenti che vivono da soli,
1: ecco, quindi
2: però nostra. Sì. Dimmi.
1: No, quindi praticamente questa ha una telecamera, cioè in quel momento l'applicazione diventa una telecamera con la quale fotografi la cosa e poi gli dici questo è un pacchetto di sigarette, cioè vuol dire che da quel momento, quando ritorna vicino a quel posto, dice questo è un pacchetto di sigarette, sbaglio o è così?
2: No, lui noi stampiamo un foglio con tutti i codici. Sì. Poi ogni codice va in un prodotto, va vicino a una camicia, come detto, un pantalone o qualsiasi cosa. Quando apriamo l'applicazione, la foto individua il codice e legge l'etichetta che tu prima hai associato a,
1: okay, tu, ma codice. Noi stampiamo i codici, cosa vuol dire? Scusa, perché
2: l'applicazione, la prima volta che tu la usi, ti dà la possibilità ogni volta di stampare delle etichette, che ogni etichetta ha il proprio codice, cioè nel senso tu quel singolo codice lo puoi usare solo per quel prodotto, ok? Per esempio il foglio ti dà la possibilità di stampare 24 codici,
1: sì.
2: Tu li puoi utilizzare per 24 prodotti, poi quando finisci i codici ne ristampi altri 24 e vai avanti così. Ogni codice è associato a un'etichetta vocale o diciamo la puoi scrivere tranquillamente. Quando tu individui il codice, lui automaticamente dice guarda che tu, questo è il libro che all'interno ti fa tutta la tiritera di quello che tu hai registrato prima, quindi ogni volta che individui il codice ti ripete l'etichetta, è un'etichetta vocale in realtà,
1: sì,
2: che tu puoi archiviare tutto quello che c'hai in casa.
1: Ecco, ma queste etichette sono fisiche poi comunque, perché
2: sono dei foglietti, tu dovresti comprare quelle là adesive che si vendono, sì, in cartolibri, però tu basta stampare una 4, te li fai tagliare, eviti anche la spesa delle etichette che costano qualcosa in più.
1: Ecco, capito, quindi uno stampa queste etichette che sono, quindi c'è questo codice su questa etichetta, su ogni parte del codice, e poi a quel punto tu su quelle etichette, sì, poi registri quello che ti pare.
2: Sì, sì, sì, archivi tutto quello che c'è in casa, fai un grosso archivio e tu con l'iPhone ti puoi girare tranquillamente casa e ti puoi ritrovare tutto quello che hai archiviato prima.
1: Anche dopo mesi praticamente.
2: Sì, sì, sì, sì, sì. Ti dà la possibilità anche di modificare, di cancellare l'etichetta e la puoi riutilizzare su un altro prodotto, però comunque prima la devi modificare, se no poi ti dice sempre la stessa cosa.
1: Certo. Bene, questa è una delle applicazioni.
2: Una delle tre.
1: Abbiamo detto che si chiama Cool Record e mi pare che in questi giorni costi 2,29 euro scaricarla.
2: Mi sembra di sì, però è in promozione, i primi giorni sicuramente ha presenziato alla presentazione, ha avuto il codice omaggio per rilevarla.
1: Va bene, io sono mancato, ma sì, dovevo venire a Napoli, vabbè, forse è meglio che l'ho comprato.
2: Ti ingiriamo qualche
1: ce l'ho già, non è un problema, assolutamente. 2,29 euro sono neanche un gelato, quindi insomma. E allora invece la seconda applicazione
2: Dusk. Si chiama Dusk, cioè sono giochi al momento, ci
1: sta
2: sono
1: scritto Dusk
2: giochi.
1: Però sta scritto Dusk, sì. Questa sì. Qui è gratis.
2: Sì, è gratis e ci sono diversi giochi. Quello che a me piace di più è il ping pong.
1: No, non mi dire, il gioco del ping pong,
2: sì,
1: ti piace?
2: Sì, riesci a giocare tranquillamente, perché noi siamo abituati a giocare al showdown, quindi
1: infatti
2: ci troviamo in tema.
1: Allora, quindi c'è il gioco del ping pong, poi il gioco della cassaforte,
2: della bandiera e bolle,
1: e poi il gioco del tap tap,
2: sì, sono diversi giochi, dovremmo arrivare a 16 giochi, però la possibilità è che si può giocare anche in due, puoi fare delle classifiche, quindi c'è integrazione, i bambini si possono giostrare benissimo i movimenti, e questo è lo scopo.
1: Ma in due si gioca col Bluetooth praticamente?
2: Sì, devi stare nella stessa stanza
1: e
2: automaticamente tu accetti l'altra persona e poi inizia il gioco e in base al punteggio si va avanti tranquillamente. Penso che questo sarà una delle applicazioni che andrà
1: per la maggiore,
2: perché di solito raramente ci gioco col telefonino, però.
1: E invece il nostro Giuseppe Fornaro, alla sua veneranda età, anche lui gioca. Senti,
2: di 40 anni, ma sì. Sono fregato 8 anni.
1: Sì. E l'altra applicazione invece si chiama Audiograph.
2: È un registratore avanzato, cioè lo scopo dei programmatori, sì, è un po' difficile all'inizio spiegarlo, è catturare, evitare di fare le foto, ma al posto della foto fare dell'audio, cioè nel senso, perché è un registratore molto sensibile, ti cattura tutto quello che c'è intorno, creare dei piccoli audio, sì, che ti fanno rivivere quella situazione del momento, che ti trovi al lago, che ti trovi in montagna, tu fai una registrazione con tutti i vari rumori di fondo, lui ti cattura e tu lo puoi salvare, invece di fare la foto fai l'audio. Abbiamo avuto dei consigli tramite i ragazzi del Colosimo, di alcuni suggerimenti, e quindi si è pensato di fare questo registratore avanzato, però si può utilizzare anche in altre cose, per lo studio, per semplici appunti, è fatto molto bene ed è accessibile.
1: Certo, soprattutto con VoiceOver, che tra l'altro magari è più accessibile della stessa applicazione di default dell'iPhone, che si chiama Memo Vocali, che ogni tanto diventa,
2: sì,
1: Memo Vocali è un po' ostica alcune volte, bisogna
2: un po' ostica, però questo qua c'hai dei pulsanti ben allineati e funziona benissimo,
1: cioè pulsanti da ciechi col VoiceOver praticamente,
2: sì,
1: perché
2: sì,
1: la maggior parte delle applicazioni per noi sono il problema di non avere l'aiuto per sapere dove sei e tutte queste cose qui. Senti, noi abbiamo quasi distrutto il tempo che abbiamo a disposizione, però dobbiamo un attimo raccontare di te. Ma il nostro Giuseppe Fornaro, com'è che non vedente? Qual è stata la tua malattia, Giuseppe, visto che abbiamo parlato tanto di giochi?
2: Io fino all'età di 7-8 anni vedevo benissimo, poi c'è stato un problema di pressione alti agli occhi che non è stato ben curato e il glaucoma mi ha fregato, quindi
1: siamo compagni di malattia. Anche io ho avuto il glaucoma che mi ha fregato 10 anni totalmente, e adesso sono 0,0, un cecantius assoluto.
2: Sì, io avevo qualche pochissima luce, però non ti serve a nulla, ormai mi sono abituato.
1: Certo.
2: Quindi andiamo avanti tranquillamente, bisogna affrontare la vita senza grossi problemi.
1: Certo.
2: Facciamo
1: lo
2: le nostre strategie e andiamo avanti tranquillamente.
1: Certo, e mi pare che abbiamo finito il tempo. Giuseppe, vuoi ancora dire qualcosa a proposito delle applicazioni? Anche perché
2: voglio solo dire tranquillamente, contattateci sulla casella ausili e tecnologie @wicichi.it.
1: sì,
2: per darci consigli o chiedere delle informazioni, siamo a disposizione.
1: Allora ripetiamolo ancora una volta, come la casella, l'indirizzo:
2: ausili e tecnologie
1: @wicichi.it.
2: Sì,
1: bene, sarò il primo a farlo. Visto che
2: ti
1: sono...
2: aspettiamo allora.
1: Ausilio di tecnologia chiocciolucechi.it. E allora, caro Giuseppe, io ti ringrazio per la mattinata. È stato bello averti qui e parlare di queste applicazioni. Abbiamo detto Q-Record, Dusk, che si scrive Dusk con la K, e poi sì. Audiograph.
2: Alla prossima e vi ringrazio della pazienza che avete avuto ad ascoltarci.
1: Grazie Giuseppe, buona giornata, a presto, ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E Denise, passaci una bella voce maschile. Pronto? Buongiorno Leonardo, buongiorno.
2: Pronto? Buongiorno, buongiorno Giuseppe.
1: Come va? Certo che io devo dire che se non fosse stato per te io ancora non saprei girare per Milano.
2: Troppo buono. Eri già molto avanti nell'orientamento, ti ho solo dato le giuste dritte per poterti ambientare un po' nella situazione di Milano, però eri già molto in gamba quando ti ho conosciuto.
1: Anzi, ho la vaga impressione che dovremmo fare qualche ripasso, perché adesso dopo che hanno fatto degli aggiornamenti. Allora, dunque, presentiamo Leonardo Manzelli. Chi è Leonardo Manzelli? Buongiorno Leonardo, chi sei?
2: Mi presento io? Sì. Io sono un istruttore di orientamento e mobilità per disabili. Di solito quando lo dico quasi tutti dicono perché non tutti sanno, anzi quasi nessuno sa che esiste questo tipo di figura che insegna o prova ad insegnare alle persone non vedenti, disabili in generale, quindi anche ipovedenti, a muoversi in autonomia negli spazi urbani.
1: Ecco.
2: Quindi, come ho fatto con te, noi abbiamo studiato degli spazi specifici, però in realtà noi cominciamo fin da quando ragazzi sono piccoli, con l'intervento precoce li proviamo ad aiutare, a stimolare, a prendere, a esplorare il mondo intorno a sé con il gioco, poi utilizzando i sensi residui a svilupparli, a farsi un'idea del mondo che li circonda, ad incuriosirsi del mondo che ci circonda e a organizzarlo in delle idee precise e spaziali.
1: Ecco. Quindi già il bambino piccolo dai 3-4 anni che non vede, voi lo prendete in cura?
2: Diciamo che c'è una figura che si occupa del preorientamento, quindi sono le psicomotriciste che lavorano più nello specifico con i bambini in quell'età. L'intervento precoce è importante da subito e quindi ci sono tante figure che prendono in cura e in carico il disabile visivo dalla nascita. Poi noi interveniamo già quando comincia a esserci l'età scolare, no? Quindi con l'esplorazione degli ambienti della scuola. Ci affianchiamo magari quando è possibile con l'equipe educativa, con gli insegnanti di sostegno,
1: certo,
2: per farlo integrare anche magari nella scuola, proponendo anche delle attività insieme ai compagni, no? In maniera che lui possa, diciamo così, di pari passo con i propri compagni muoversi nell'ambiente scuola e pian pianino insieme agli altri compagni ampliare le sue autonomie in maniera da non farlo andare troppo indietro, perché molto spesso se non si fa così ci troviamo a lavorare magari con persone che non hanno avuto l'opportunità di fare questo intervento precoce, questo preorientamento, questo orientamento di mobilità nel periodo scolare, e poi è più difficile intervenire più tardi perché proprio hai anche dei timori, dei blocchi psicologici nel farlo, nell'affrontare un mondo che ti sembra impossibile poter affrontare da solo.
1: Ecco, da quanto tempo è nata questa figura? Perché secondo me non è tanti anni.
2: Ma in realtà sì, si è cominciato a parlare di istruttori di orientamento e mobilità specifici dopo la guerra del Vietnam, quando c'erano i reduci che tornavano dalla guerra del Vietnam negli Stati Uniti, e magari sulle mine erano stati colpiti in viso, e allora lì si è iniziato a lavorare sulla riabilitazione specifica di queste reduci e si è provato a trovare dei protocolli, no, di riabilitazione. Prima di tutto non è che prima i ciechi non si muovessero da soli,
1: no, quello senz'altro,
2: c'erano gli istituti specifici e c'era tutto un percorso che si faceva all'interno degli istituti. Diciamo che però la figura proprio specifica dell'istruttore di orientamento e mobilità è nata lì, è nata negli Stati Uniti da quel periodo lì,
1: mentre qui in Italia è arrivata molto dopo, perché comunque
2: è arrivata sì agli inizi
1: dopo gli anni 80
2: anni. Sì, esatto, sono dalla Germania arrivato, ho iniziato a fare il primo corso per diventare istruttore di orientamento e mobilità qui in Italia credo che sia stato fatto a Bolzano con degli insegnanti tedeschi che hanno portato questo metodo, che adesso è quello che viene più riconosciuto come migliore per l'approccio e la metodologia. Poi da lì via via gli istituti, l'IRIFOR, che è l'ente nazionale per la ricerca e la formazione dell'Unione Italiana Ciechi, e gli istituti ciechi via via che ne sentivano il bisogno sono riusciti ad attivare dei corsi di formazione per istruttori, ma non siamo tantissimi in giro per l'Italia, saremo una sessantina, una settantina credo.
1: Quindi insomma non siete poi tantissimissimi. Senti Leonardo, io per oggi ti devo lasciare, ti lascio una buona giornata, ciao.
2: Ok, ciao ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, il nostro Cecatibus oggi si trova qui con un ragazzo che si chiama Sergio.
2: Ciao.
1: Ciao Sergio, come va?
2: Bene, bene, molto bene.
1: Ecco, tu sei un po' vicino a noi perché insomma ieri e oggi sei vicino agli ammalati praticamente.
2: Esatto.
1: Ecco, stai facendo di bello cosa?
2: Sì, sto facendo alternanza scuola-lavoro, il cosiddetto stage.
1: Ecco, la scuola che scuola è?
2: È Lorenzo Lotto.
1: È una scuola?
2: È un professionale sociosanitario.
1: Farei punture, fare altre cose.
2: Sì, è nell'ambito comunque, esatto, psicologia, igiene, queste materie qua principali.
1: Quindi sei stato sempre appassionato da piccolo, diceva che farei da grande, ti farò.
2: No, allora io ho comunque obiettivi un po' più diversi, ecco.
1: Sì.
2: Però comunque come inizio anche stare comunque a contatto con la gente mi è sempre piaciuto. Ma anche da piccolo, infatti quando ho detto ai miei professori comunque che avrei fatto questa scuola in futuro, erano comunque d'accordo, no? E mi piace molto, ecco. Però punto più in altri ambiti, ecco.
1: Ecco, quindi questa la fai, diciamo, forse per tirare quattro paghe per il lesso, come diceva Manzoni,
2: sì,
1: però
2: sì, sì.
1: Hai in mente anche qualche altra cosa?
2: Sì, esatto, ho in mente comunque di entrare, spero, nel mondo dello spettacolo, comunque doppiaggi, cose del genere.
1: Ah, beh.
2: Anche attore, così, anche infatti in questo tirocinio ho continuato a fare, ho fatto da tutor per insegnare la clown terapia. Che visto che ho fatto questo corso già l'anno scorso, abbiamo fatto pure uno spettacolo in questa RSA e quindi quest'anno ho fatto da tutor a questo clown che insegna la clown terapia e abbiamo insegnato ad altri ragazzi le basi, diciamo.
1: Che è molto bello per un ospedale perché insomma si tiene un po' allegra,
2: esatto,
1: la,
2: esatto,
1: gente.
2: Mm-hmm.
1: E invece, a parte questi, i tuoi hobby quali sono?
2: Allora, io ascolto molta musica rock, ma di qualsiasi genere, ma soprattutto rock, Pink Floyd, la gente qua, ecco. E poi gioco a calcio.
1: Sì.
2: E scrivo anche qualsiasi cosa che basta per la testa e basta.
1: Quindi nel mondo musicale però ci sei come ascolto, non è che...
2: Sì, purtroppo sì, perché vorrei anche suonare, ma non ho ancora iniziato, ecco.
1: Ah, però c'è sempre tempo.
2: Sì, sì, certo, certo, assolutamente.
1: Allora magari chissà che un giorno non ti possa avere tra le mie trasmissioni.
2: Ma chi lo sa?
1: Non si sa mai. E ci hai pensato di fare qualcosa di nuovo? C'hai un...
2: Ma sì, allora vabbè, sicuramente la patente, in prossimità della maggiore età, esatto. Però comunque, vabbè, sempre di continuare col lavoro in pizzeria e vabbè, di divertirmi anche, giustamente.
1: Certo. E invece per te la disabilità cos'è? E se hai degli amici disabili, se frequenti dei disabili?
2: Diciamo che, allora, per me la disabilità comunque, sì, ovviamente è una mancanza anche, però comunque sia, ho conosciuto molte persone disabili e ho visto che da quella mancanza sono riusciti comunque a trovare un punto di forza la maggior parte delle persone. Infatti conosco questo mio collega che è il fratello del mio capo in pizzeria, che lui è rimasto paralizzato dal bacino in giù e per un incidente in moto, però sono rimasto molto stupito perché lui, nonostante ciò, comunque è la persona più carica, più adrenalinica che conosca. Infatti mi ha molto stupito il modo in cui lui si è rialzato, ecco.
1: Cosa dici ai compagni della tua età che in genere in questi giorni sono, anzi in questi ultimi mesi, fanno parte di quelle gang che fanno molti danni in giro?
2: Ma allora, credo che comunque facciano delle azioni sbagliate, però ci sarà anche una motivazione sotto, secondo me. Comunque non è che lo fanno per caso, secondo me, perché comunque sia ci sarà un motivo sotto, secondo me, non è tutto per il caso, ecco. Quindi non dico che li giustifico, però non dico neanche di accusarli così senza, cioè a
1: spada tratta.
2: Esatto.
1: Bene, allora cercheremo di indagare in questa cosa. Io ti ringrazio Sergio, ti auguro una buona estate.
2: Grazie.
1: E chissà che non ci si ritrovi.

Amici della Station, buongiorno, grazie a Giuseppe per la linea. Mamma mia, ragazzi, si sta bene solo a quest'ora e si va a fare colazione. Ragazzi, si sta bene solo alle 5 del mattino. Disabili International, Giuseppe, grazie per la linea. Anche perché, ragazzi, di giorno non si respira, cioè chiusi dentro casa come delle talpe, ma se posta cosa? Il gallo di Simone formato estivo, buongiorno, benvenuti. Allora, quanti di voi fanno attività fisica come il sottoscritto di mattina presto? Non dico a quest'ora, perché prima vengo in diretta con voi il martedì e il giovedì e poi si va. Buongiorno, parleremo dello smart working, ragazzi, ma parleremo anche di tante altre cose. Mettetevi comodi, è il gallo di Simone Station Edition, Summer Edition, Summer, sai. Un saluto a tutta la syndication, si va a

Lo smart working manco se lo posso sentir parlare perché sono una cassiera, non posso essere smartata, però preferisco andare a lavorare. Ciao Simone, mi chiamo Vincenzo, io lo smart working non l'ho mai chiesto al mio datore di lavoro perché mi piace lavorare in ufficio invece che da casa. C'è Filiberto, assolutamente smart working tutta la vita perché sono un papà single. C'è chi lo smart working lo fa assolutamente in media 2 volte a settimana perché se non avete disabilità sì, se invece come il sottoscritto siete persone fragili e invalide ve lo danno anche magari 5 su 5. Lo smart working che abbiamo conosciuto con il governo Conte non se l'ha inventato l'Italia, cioè voglio dire lo chiamiamo smart working ma proprio dal periodo del 2021, dopo appunto aver vissuto e vivere il Covid-19 veramente proprio con quel governo lì, molti lo amano, altri lo odiano. Ecco, lo smart working che però la maggior parte è stato anzitutto studiato, lo smart working per 500 persone, è molto evidente ha un aspetto spesso sottovalutato dello smart working, il rischio maggiore dell'isolamento sociale. Secondo i ricercatori, lavorare da remoto per lunghi periodi può ridurre le interazioni sociali quotidiane, aumentando i sentimenti di solitudine e stress e in alcuni casi un peggioramento del benessere mentale. Allora, lo smart working ti permette, se sei una mamma, ciao sono Maddalena, mi permette anche di andare ad accompagnare i miei figli. Lo smart working non c'era prima, ma c'era la possibilità, oltre il telelavoro, di lavorare in questa maniera qua, però lo avevano scoperto 3.000 persone. Sì, è vero. E per chiederlo, ragazzi, io ci avevo pensato, perché comunque tra il lavoro vai avanti e indietro, i treni che vengono sorpassi, vari ed eventuali soppressi, ma non soltanto, con i vari ritardi una persona invalida, insomma, non è proprio il massimo. Però effettivamente 5 giorni su 5 o 6 su 6 è abbastanza. In questo periodo di vacanze lo smart working che ti fa ti permette di tornare magari in vacanza nel tuo paese e dire va bene, ok, io continuo a lavorare perché il mio lavoro me lo permette, però a quel punto tiro avanti il lavoro, faccio il lavoro e vado al mare come Margherita. Ciao Simone, ma smart tutta la vita mi permette tranquillamente di essere qua al mio paese, un saluto dalla Campania, ecco, ciao a te che magari ci stai ascoltando con i piedi a mollo, sai che c'hai tanta invidia per tutti coloro che magari dicono no, vabbè, però io non posso fare smart, e invece per tutti coloro che lo possono vivere è sicuramente una pacchiata. Ecco, c'è chi invece appunto dicevamo non lo ha mai, non gli è stato mai proposto semplicemente perché il lavoro non te lo consente, il camionista, il ferrotranviere, il barista, le persone che si occupano di ristorazione col beata cippa lippa che lo fai. Però allo stesso tempo la ricerca scientifica non è univoca, ovviamente altri studi hanno ricevuto e hanno ricavato che il lavoro da remoto può avere effetti positivi sulla salute mentale, soprattutto quando è organizzato in modalità ibrida, cioè alcuni giorni a casa e altri ovviamente in presenza, grazie ad una maggiore autonomia, alla riduzione dello stress e dello spostamento di cui vi parlavo poco fa. Quindi i vantaggi sono meno tempo perso negli spostamenti, maggiore flessibilità e ovviamente l'aumento dell'autonomia, il rischio di isolamento, difficoltà e separare lavoro e vita privata, maggiore stress da iperconnessione. Per molte persone qual è la soluzione? Il modello ibrido, cioè sembra offrire appunto la miglior soluzione, quello che ti permette di andare a lavorare da casa ma alcuni giorni al lavoro, perché come il prime time o il full time, piuttosto che i vari momenti di smart working, anche per chi lavora, tra l'altro c'è Simona che scrive: Simone, io ho un contratto part time e va veramente bene, soltanto che poi alla fine non ti fanno scegliere lo smart come lo vorresti tu. Eccoci qua.

Lo smart working in questo appuntamento di cui abbiamo parlato, effettivamente quello ibrido è quello assolutamente più amato e anche, se volete, il più apprezzato. 5 su 5, 6 su 6 è tanta roba, forse anche troppo stare a casa, lavorare esclusivamente da casa. Ripeto, in questo periodo estivo c'è posta, cioè nel senso che comunque sia io mi organizzo col mio datore di lavoro, non ti prendo le ferie, magari vado a coprire le ferie degli altri in presenza, però nel frattempo mi faccio una settimana o due totalmente smart, poi recupero. Perché c'è Pamela che scrive: guardate che ci sono degli orari, cioè ci sono delle ore da coprire in smart working e comunque in presenza, basta organizzarsi. Ecco, è un po' questo il senso. Dobbiamo fare gli auguri al telefono azzurro. Eh sì, amici radioascoltatori, 39 anni fa, nato nel 1987, veramente strettamente legato alla vita degli adolescenti, il cambiamento anche stesso smart working. Vabbè, dai ragazzi, da Milano, su, non è inutile che mi fate le battute fuori cuffia. Quindi anche dei bambini, degli adolescenti, delle violenze. 1936, tra l'altro, ecco, le prime chiamate in quell'anno. Il numero è 19696, riguardante principalmente le forme tradizionali e visibili sofferenze, come ad esempio la violenza fisica, gli abusi tra le mura domestiche. Sicuramente però c'è un'indagine da fare, è lo stesso telefono azzurro del 1987? No, oggi la sofferenza dei ragazzi si è spostata su territori radicalmente diversi, perché spesso sono invisibili i rischi dagli adulti. L'evoluzione del disagio giovanile rivelata negli altri oltre 135.000 casi gestiti si muovono principalmente su tre fronti: la sofferenza digitale, cioè praticamente lo sappiamo, no? Il barricarsi del periodo si è spostato online, il bullismo e il cyberbullismo, l'adolescenza sull'estrasensoriale tramite immagini private e ad esempio anche l'esposizione e contenuti violenti piuttosto che inadeguati hanno sostenuto e sostituito ampiamente le vecchie minacce. Ecco, non che quelle vecchie non ci siano più, però insomma quelle nuove, ecco. L'emergenza anche della salute mentale, perché negli ultimi anni, secondo Telefono Azzurro, si è registrata un impatto veramente importante, un rischio dell'adulto legato all'ansia profonda, attacchi di panico, l'isolamento sociale, di cui abbiamo parlato anche poco fa per lo smart working, ma anche il silenzio della chat. Cioè, perché alcuni, anche in modo in cui i minori chiedono aiuto, quindi è cambiato, perché i ragazzi chiamano semplicemente così, però non è facile parlare vis-à-vis. L'abbiamo detto un sacco di volte che ormai telefonare, ma spesso anche per noi adulti, ma tanto ti mando un messaggio vocale su Facebook piuttosto che su WhatsApp Messenger, perché c'è anche l'ansia sociale per noi adulti, cioè del tipo rispondere immediatamente all'interlocutore non è facile. E allora anche l'adulto non ha più si lascia trascinare dall'ansia sociale della risposta immediata e ci si affida molto alle chat.

Stiamo facendo gli auguri al telefono azzurro, 39 anni fa, quindi pensate quanti anni ha questo servizio, e stiamo scoprendo che il servizio è cambiato, perché anche il modo di chiedere aiuto dei bambini, degli adolescenti è cambiato, è quello che stiamo vivendo. I ragazzi non preferiscono più chiamare come quelli di prima, anche perché insomma nella metà degli anni 80, 90 e quello del primi 2000, insomma, non c'erano le chat e dovevi tra virgolette per forza adattarti. I messaggi e i canali digitali della linea d'ascolto, cioè la struttura, offre loro sicuramente il filtro di cui hanno bisogno. Ecco, come dicevamo, anche però per gli adulti è un ritmo più gestibile, è una maggiore sensibilità di sicurezza per aprirsi e raccontare i propri segreti senza la paura di essere sentiti di chi si sta dall'altra parte del video. Il disagio quindi non è sicuramente affatto diminuito, ma è diventato più fluido, psicologico. Secondo appunto lo studio è strettamente connesso alle dimensioni virtuali, e questo scenario impone una sfida enorme, cioè non basta più solo proteggere fisicamente i minori, ma è necessario intercettare temporaneamente e tempestivamente i segnali di malessere che viaggiano sui loro smartphone e nella loro solitudine. E quindi diciamo che anzitutto noi non abbiamo capito, ma non ce ne rendiamo neanche conto, non lo dice soltanto questo studio, ma lo smartphone ormai oltre il 90% dell'essere umano non lo vede come un telefono, perché tu comunque non stai usando un mezzo per telefonare. Nel frattempo ci fai di tutto, ora c'è anche l'intelligenza artificiale a bordo sui sistemi operativi, cioè con lo smartphone ci fai la qualunque, è la tua scatola nera, se proprio vuoi ci navighi, ti organizzi dei viaggi, ci fai social, sicuramente sì, ci lavori, abbiamo parlato poco fa dello smart working, cioè praticamente noi non ci rendiamo neanche più conto che lo smartphone di base nasceva come telefono, e poi ci puoi anche telefonare, cioè vi svelo questo segreto, possiamo anche telefonarci con lo smartphone, soltanto che non ce ne rendiamo più conto, perché è semplicemente evoluto in maniera talmente esponenziale che ormai questo è il nuovo risultato.

Eccoci qui amici, buongiorno, buongiorno dal vostro Cecantibus. Adesso sarò io a pilotare fino alle 7 questa trasmissione. Manca ancora un po', circa un'ora e 15, un'ora e 20, e partiamo con un brano, anzi oggi avremo tutti 883. Si parte con Come mai, ma chi sarai, na na na na na na, Come mai, 883.

sono tanti gli interrogativi di come mai, però dopo il come mai gli 883 hanno detto anche dimmi perché, e allora siamo qui. 320 1978 490, non è mai troppo presto, dimmi perché, sempre in 883, e beh, finisce bene così.

Restiamo così giocando stamattina con i successi degli 883, uno più bello degli altri, almeno così con alcuni ragazzi. E adesso ascoltiamo Finalmente Tu. 883, Finalmente Te. Ah no, Finalmente Tu.

finalmente tu, portato poi anche da Fiorello, eccetera, eccetera, eccetera. Però loro hanno giocato anche con una parola molto usata, quando uno dice ti ringrazio, fai questo, sì, grazie mille. Allora, grazie mille ancora una volta, gli 883.

sempre 8883. Insomma, e la mattina, ragazzi, 320 1978 490, per quanto riguarda oggi, che è un giovedì, e stiamo facendo ascoltare, ovvero, tutti i brani degli 883, quelli più famosi, tra i quali c'è quello del 1992, che si intitola ci abbiamo la pistola. Qui abbiamo qualcosa, non abbiamo niente. L'applauso sì, ma non abbiamo anche la pistola, mi pare. No, dobbiamo fare una pistolettata. Ecco, questa è una mitragliata. Hanno ucciso l'uomo ragno, gli 883, qui a Disabili International Radio.

Era così, hanno ucciso l'uomo ragno, quello famoso della pistolettata, così non si l'uomo ragno, lasciamo l'uomo ragno, sempre 883 qui a Disabili International Radio in questa mattinata. E allora adesso io ci sarò, no, io ci sono veramente, no, è il brano degli 883, io ci sarò, sì, io ci sarò, 883.

Io ci sarò, sì, io ci sarò. Però scusate, basta con queste, diciamo sempre, sempre tutti questi colpi al mattino, ma almeno datemi un bacio, un bacio. No, non datemi uno schiaffo, no, lo schiaffo no, un bacio. Oh, lo diamo, chi diamo il bacio? Lo diamo alla regina, se tu sei la regina delle celebrità, sempre qui, 883 qui a Disabili International Radio, in questo giovedì mattina, sempre con voi, dal lunedì al venerdì, dalle 4:30 alle 7, non è mai troppo presto.

La regina delle celebrità, va bene, la regina delle celebrità, noi siamo qua. Non ho capito sempre questo qua, ma almeno dammi un bacio, no? Ah, va bene, grazie del bacio. E beh, il prossimo brano è sempre degli 883, naturalmente, degli 883, e lo indovinerete sicuramente dalle prime note. È un brano che vi facciamo sentire perché è quello che è la regola dell'amico, insomma, fa quello che è, e tu invece non fai niente. Quindi la regola dell'amico, sempre i 883 qui a Disabili International Radio.

Era la regola dell'amico, la regola dell'amico, e invece noi adesso andiamo ad ascoltare un brano che ha a che fare un po' con noi, perché noi siamo qui con voi la notte, e quindi il brano degli 883 La Notte, che è uscito nel 1993. E allora, La Notte degli 883.

E beh, avevo sbagliato, come al solito sbaglio sempre, non era la notte, ma era nella notte degli 883, e quindi meriterei proprio uno schiaffetto meno da. Ah, uno, facciamo due, va bene, la mitragliata no, la mitragliata non la merita. E allora adesso andiamo sempre con gli 883, nient'altro che noi, speriamo che... quando controlli il brano ascoltandolo insieme a voi, nient'altro che noi, mi pare che questo era scritto così, sempre gli 883.

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7, Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000, da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa, 101.800, Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi. Era anche il saluto delle radio, e quindi salutiamo tutte le radio che sono con noi, e adesso cerchiamo sempre con gli 883 i nostri punti cardinali: nord, sud, ovest, est. Allora cerchiamo i punti cardinali quando siamo alle 6.30 all'incirca, qui sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus.

E dopo aver ripassato i punti cardinali, beh, lo diciamo sempre a una persona quando è brava: ah, sei un mito. Invece, se uno ti spara, sei un mitra. Ma stamattina non so come ci abbiamo, ci hanno questi effetti. Vabbè, e beh, facciamo un applauso allora pure a questo punto. Facciamo un applauso. Viva! E poi non può mancare una musichetta così. Questi ricordano i videogiochi di una volta, sì. Bene, sei un mito, sempre gli 883, qui a Disabili International Radio.

Era sempre Sei un mito degli 883, oggi visto che siamo 883 mi pare che fosse del 1993 questo brano, e adesso invece ascoltiamo sempre un brano degli 883 e si intitola Senza averti qui, 883.

Sempre 883 in questo giovedì mattina, sempre con il vostro Cecantibus. Era Senza averti qui, il brano che abbiamo appena ascoltato, e adesso Ti sento vivere, sempre 883.

Siamo proprio alla fine, giusto giusto una canzone d'amore degli 883, non possiamo parlare perché il tempo corre. A risentirci, ciao, dopo con i saluti.

0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

I pensieri di Zoe sono raggi di sole che irradiano tutta la stanza. Sono stimoli nuovi, vestiti per terra, un dito di polvere vecchia, la freschezza vitale di ogni risveglio indeciso. Sono il tempo che scrive i suoi fatti sul suo dolce viso. I pensieri di Zoe sono come la neve e si sciolgono con l'incertezza. Sono gli anni passati aspettando qualcosa che porti via questa tristezza. Sono un film d'altri tempi che mille altre volte vedrà. Sono tutte le cose che avrebbe voluto

0: Show.
1: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
0: Morning Show.
2: Ci sono, sono qui, buongiorno e ben ritrovati, eccoci pronti come al solito con il Morning Show anche per questo giovedì 9 luglio 2026. Buongiorno a coloro che sono arrivati ora, all'inizio, quindi sono molto contento che abbiate deciso di ricominciare una giornata insieme a noi e lo facciamo ovviamente al migliore dei modi: colazione, notizie, rubriche, appuntamenti vari su Diffusione Europea, Radio Attività, Radio Tiguglio, Web Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Diciamo subito che oggi è il 190esimo giorno dell'anno, siamo nella 28esima settimana. La Chiesa ricorda Santa Veronica Giuliani e i santi martiri cinesi. Il sole è sorto un minutino dopo rispetto a ieri alle 5.45 e tramonta un minutino prima di ieri alle 20.46. La luna è calante ed è illuminata al 35.3%. Andiamo con il proverbio del giorno, che è: finché c'è vita c'è speranza. È un invito a non perdere la speranza anche quando le condizioni si presentano particolarmente difficili. Finché si dispone del bene più grande che è la vita, c'è la possibilità che un proprio desiderio possa realizzarsi. Viene spesso utilizzato ironicamente nei confronti di chi conserva la speranza anche quando è accertato che questo ottimismo è palesemente inutile, ahimè. Vogliamo incominciare anche musicalmente parlando, tanto per gradire, partiamo con gli Urphonic e questa 1, 2, 3. 1, 2, 3, pronti, attenti, via. Si incomincia il Morning Show di questo giovedì.

0: sono le 7 e 14 minuti.
1: È il momento di incominciare a dare un'occhiata alla storia di questo 9 di luglio. E allora torniamo al 9 luglio del 1540. Enrico VIII, re d'Inghilterra, ottiene l'annullamento del matrimonio della sua quarta moglie, Anna di Clevet, sposata il 6 di gennaio. L'annullamento è stato avallato da Anna, che ha testimoniato il mancato consumo del matrimonio in cambio di una cospicua rendita. 1816, in questo giorno, il congresso di Tucumán vota la proclamazione di indipendenza dell'Argentina dalla Spagna. Nel 1877 si apre la prima edizione del torneo tennistico di Wimbledon. Nel 1922, in questo giorno, il nuotatore Johnny Westmuller è il primo uomo a coprire la distanza dei 100 metri stile libero in meno di un minuto. 1941, il matematico inglese Alan Turing riesce a decodificare il codice di Enigma, il dispositivo tedesco per la crittografia dei messaggi, la macchina utilizzata dal Reich nel dirigere le operazioni terra-aria-mare. Era stata sequestrata in maggio dalla Marina Britannica a bordo di un sommergibile tedesco. 1948, Vincenzo Cardarelli, il vincitore alla seconda edizione del premio Strega, mentre il 9 luglio del 1955 il filosofo Bertrand Russell rende noto il testamento spirituale che Albert Einstein gli ha affidato prima di morire. Il fisico si appella agli scienziati di tutto il mondo contro il rischio di conflitto nucleare, un lungo documento che si chiude con il tema dell'elevazione dell'essere umano. 1972, per la prima volta dallo scioglimento dei Beatles, si esibisce dal vivo Paul McCartney. Dopo 4 spettacoli di rodaggio in altrettante università britanniche con il nuovo gruppo dei Wings, tiene il primo concerto a Châteaubriant nel sud della Francia. 1972, a San Macario di Varese, la bresciana Maria Cressari vince il campionato italiano di ciclismo femminile su strada. 1973, in questo giorno, vengono nominati 28 ministri per il nuovo governo. Il nuovo presidente del Consiglio, Mariano Rumor, procede alla nomina di 58 sottosegretari, facendo segnare un nuovo record numerico per un esecutivo. 1975, il discorso al Parlamento europeo di Strasburgo, il primo atto ufficiale del ministro degli esteri Rumor, che ha assunto la presidenza del Consiglio dei Ministri della CE. 1976, Aldo Moro conferma le dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio, già annunciata nel mese di aprile. Nello stesso anno, in seguito al parere sfavorevole della Corte Costituzionale del 26 giugno, il dimissionario governo italiano sospende il pagamento dell'imposta sul cumulo dei redditi prevista dal ministro Gaetano Stammati. 1978, il neoeletto Sandro Pertini presta giuramento come settimo presidente della Repubblica Italiana. Nel messaggio al Parlamento esorta gli italiani alla concordia nazionale. Arriva Giusy Ferreri.

Andiamo a completare la storia del 9 luglio, tornando al 9 luglio del 1979, il Presidente della Repubblica Sandro Pertini affida il mandato esplorativo per la formazione del nuovo governo a Bettino Craxi. E allora, ancora nello stesso anno, l'etichetta discografica CGD pubblica Viva, il 12° album in studio dei Pooh. 1980, a Rio de Janeiro, sua città natale, muore il poeta, compositore e cantante Vinicius de Moraes. 66enne, è stato autore di alcuni dei maggiori successi mondiali della musica brasiliana. 1981, al via nel comune francese di Vélizy il progetto di elenco telefonico e elettronico. France Telecom distribuisce 4.000 terminali Teletel per verificarne la funzionalità, un anno dell'avvio sperimentale del Videotex con i primi 55 utenti a Saint-Malo. I terminali funzionano con un modem V23 integrato collegato alla linea telefonica. 1986, dopo le dimissioni rassegnate dai vertici della Federazione Italiana Giuoco Calcio in seguito allo scandalo del calcio scommesse Toto Nero Bis, il presidente del CONI Franco Carraro, al termine di un colloquio con il presidente uscente Sordillo, si insedia come commissario straordinario della FIGC, a cui era stato designato il 1 luglio. 1992, Hollywood onora l'attrice Kim Basinger con una stella sulla Walk of Fame, la passeggiata delle celebrità, e la 1959esima protagonista dello spettacolo a essere immortalata sulla popolare camminata di Los Angeles. 1997, al pugile Mike Tyson viene sospesa la licenza per un anno per aver morsicato un orecchio a Evander Holyfield durante il combattimento di Las Vegas del 28 di giugno. Dovrà anche pagare una multa di 3 milioni di dollari. Nel 2000 Papa Wojtyla si pronuncia sul Gay Pride a Roma, esprimendo amarezza per l'affronto ai sentimenti cristiani al Giubileo. Precisa che gli omosessuali non vanno discriminati, ma la Chiesa deve aiutare a discernere il bene dal male. Nel 2001 il calciatore francese Zinedine Zidane passa al Real Madrid con un ingaggio di 140 miliardi di lire. Nel 2005, nella villa Feltrinelli all'Argentario, lontano da occhi indiscreti, telecamere e giornalisti, l'attrice e showgirl Anna Falchi sposa l'immobiliarista Stefano Ricucci. Nel 2006, battendo la Francia ai rigori nella finale dei mondiali di calcio di Germania giocata a Berlino, con il punteggio finale di 6-4 l'Italia conquista il suo quarto titolo mondiale a 24 anni dal trionfo del 1982 in Spagna. Nel 2012, connessione a internet bloccata per migliaia di utenti nel mondo a causa della scadenza di un programma creato per aggirare gli effetti del virus informatico Doomsday. Ed è tutto per quanto riguarda anche il nostro spazio riservato alla storia di questa giornata, di questo 9 di luglio. Torniamo alla musica con Bruno Mars e Oh My Soul, e poi tante altre cose da seguire nel Morning Show.

mette sempre molta allegria, Bruno Mars, in questo caso con Oh My Soul. Ci ha portato quasi alle 7:28. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Andiamo a fare gli auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Se oggi è il vostro compleanno, se siete nati il 9 di luglio, bene, auguri da tutti noi, dalle nostre radio collegate ovviamente. Ricordando che oggi sono nati anche Ottorino Respighi, compositore, quello della trilogia romana, Barbara Cartland, scrittrice, quella di Amore selvaggio e Catturare una stella. E poi ancora Hassan II, re del Marocco, Oliver Sacks, neurologo e scrittore, Lino Banfi e come no, attore. E poi Roberto Gervaso, giornalista e scrittore, Giulio Tarro, virologo, Bon Scott, cantante degli AC/DC, e ancora O.J. Simpson, atleta e attore, lo ricordiamo per Una pallottola spuntata e L'inferno di cristallo, l'ho rivisto qualche giorno fa, eccezionale quel film. A distanza di tanti anni, Adriano Panatta, tennista, vincitore di 27 titoli tra singolare e doppio. Debbie Slade, cantante delle Sister Slade, ricordiamo We Are Family, All American Girls. Sandro Ruotolo, giornalista e politico. Elisabetta Sgarbi, editrice e regista. Tom Hanks, attore. Kelly McGillis, attrice. Mark Almond, cantante dei Soft Cell. Jim Kerr, cantante dei Simple Minds. Mark Getty, fotografo, fondatore di Getty Images. Ed ancora Courtney Love, attrice e cantante. Come non ricordare Gianluca Vialli, calciatore e allenatore. Paolo Di Canio, calciatore e allenatore. Stefania Cavallaro, giornalista e conduttrice TV, e Veronica Gentili, attrice, giornalista e conduttrice TV. Auguri, auguri, auguri a tutti. Si continua.

0: Sono le 7:30.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Coda a tratti sulla 4 Milano-Venezia tra Dalmine e Trezzo per traffico intenso in direzione Milano. Incolonnamenti sul percorso milanese di questa autostrada tra Monza e Cormano verso Milano e tra Cormano e Milano Est in direzione Venezia. Un mezzo in panne rallenta la circolazione sulla 1 Bologna-Firenze tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico verso Bologna. Fino alle 17 di oggi è chiusa la A1 panoramica per lavori tra il bivio per la variante di Valico e il Roncobilaccio in direzione Bologna. Sospesa la circolazione ferroviaria sulle linee Napoli-Reggio Calabria, Metaponto Catanzaro-Lido e Sibari-Paola per il danneggiamento dell'infrastruttura. I treni potranno subire ritardo e variazioni. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

È il momento dell'oroscopo, siamo di una puntualità oggi che dà dell'incredibile, alle 7.35, eccoci al nostro oroscopo segno per questa giornata, per questo giovedì 9 di luglio, giornata di profonda trasformazione e grandissima intensità emotiva. Nelle prime ore del pomeriggio si compie infatti il novilunio, la luna nuova nel segno d'acqua del Cancro, congiunta al sole, apre un portale perfetto per i nuovi inizi, le intuizioni profonde, la semina di progetti a lungo termine. Momento ideale per voltare pagina, ascoltare la propria voce interiore e dare spazio alla sensibilità e alla narrazione autentica. Iniziamo con i primi sei segni zodiacali. Iniziamo con l'Ariete. La luna nuova in Cancro nasce nel vostro quarto campo, invitandovi a fare un reset profondo nelle dinamiche familiari e domestiche. Se nei giorni scorsi avete avvertito qualche tensione, oggi potete gettare le basi per un nuovo equilibrio. Usate questa energia per rinnovare il vostro spazio intimo, il vostro studio privato, ripartito e da basi solide. Passiamo al Toro, un novilunio splendido per il vostro settore. Se siete nel mondo della comunicazione, della scrittura, comunque con i contatti quotidiani, ecco, questa luna nuova in Cancro stimola il vostro intuito verbale, la giornata perfetta per concepire un nuovo format, avviare collaborazioni strategiche, scrivere testi che colpiranno dritti al cuore di chi vi ascolta. Gemelli, il novilunio si concentra sul vostro secondo campo, quello delle risorse materiali, dei talenti e dei bilanci economici. Questa luna nuova vi offre l'occasione ideale per voltare pagina nella gestione del budget o per inaugurare un progetto pratico capace di portare nuovi flussi di guadagno, concretezza e nuove idee di investimento. Passiamo al Cancro. Se il protagonista assoluto del cielo siete voi, la luna nuova si compie proprio nel vostro segno, regalandovi un autentico capodanno astrologico personale. È il momento di lasciarsi alle spalle ciò che ha fatto il suo tempo e piantare il seme di una nuova rinascita. Il vostro magnetismo è alle stelle, fidatevi ciecamente del vostro intuito. Leone, la luna nuova si nasconde nel vostro dodicesimo campo, invitandovi ad un giovedì di ascolto interiore e preparazione silenziosa. Non forzate la mano e non cercate i riflettori, è il momento perfetto per elaborare strategie in background, fare pulizia e ricaricare le batterie. Presto la scena sarà tutta vostra. Chiudiamo questa prima parte con la Vergine, uno dei noviluni più fluidi e costruttivi per il vostro segno. La luna nuova in Cancro nasce nel vostro settore delle grandi amicizie, dei progetti di gruppo e delle collaborazioni collettive. Giornata ideale per avviare una nuova rete di contatti, lanciare una iniziativa social o definire i piani futuri insieme al vostro team di lavoro. Tra poco gli altri sei segni zodiacali.

Siete pronti per la seconda parte del nostro oroscopo di questo giovedì 9 luglio 2026? Sì, avete atteso, ma non avete atteso invano, oserei dire, amici degli altri sei segni zodiacali. Perciò partiamo ovviamente questa seconda parte con la bilancia. La luna nuova si compie nel punto più alto del vostro cielo, accendendo la vostra sfera professionale e di immagine. Questo 9 luglio vi chiede di ridefinire i vostri obiettivi di carriera e di puntare più in alto, anche se le responsabilità si fanno sentire. Oggi avete l'intuizione giusta per dare una svolta decisiva al vostro percorso. Andiamo con lo Scorpione. Cielo magnifico e ricco di grandissima ispirazione. La splendida luna nuova in Cancro nasce in perfetto trigono al vostro segno, spalancandovi le porte dell'espansione intellettuale, dei viaggi e dei flussi a lungo raggio. Ottimo momento per lanciare progetti legati all'estero, studiare nuove tecnologie o scrivere testi profondi. Proseguiamo con il Sagittario, un novilunio di profonda rigenerazione e distacco. La luna nuova vi aiuta a fare chiarezza nel settore delle pendenze burocratiche, delle risorse condivise, dei contratti storici. Giornata adatta per tagliare i rami secchi, rivedere accordi economici o sistemare vecchie questioni amministrative con grande lucidità e intuito strategico. Andiamo con il Capricorno. La luna nuova nasce nel segno opposto del Cancro, inaugurando una fase completamente nuova nel settore delle relazioni strette, dei contratti e delle partnership di lavoro. È il momento di ridefinire i patti con i vostri collaboratori storici o di aprire un nuovo e importante incontro professionale. Parola d'ordine: ascolto ed empatia. Andiamo con l'Acquario, un novilunio operativo eccellente per dare una svolta radicale alla vostra routine quotidiana. Questa luna nuova in Cancro vi spinge a riorganizzare i flussi di lavoro, adotta nuovi software o ritmi più sani per il vostro benessere. Ottimo rendimento nella messa a punto della strumentazione tecnica. E chiudiamo con i Pesci. Il cielo oggi torna a brillare intensamente. La splendida luna nuova in Cancro nasce nel vostro quinto campo, accendendo la vostra straordinaria creatività, l'espressione artistica e la gioia di trasmettere passioni. Sarete irresistibili e capaci di grandissima commozione. Sfruttate questa scia per dare vita a qualcosa di memorabile. Ed è tutto per il nostro oroscopo di questo giovedì 9 luglio 2026, ma naturalmente non è tutto per il nostro Morning Show.

bombarda Hormuz, i Pasdaran colpiscono siti militari statunitensi nel Golfo. La risposta del presidente: la tregua è finita. Meloni a Donald: le basi, non cambio idea. Sì a più spese militari, ma decidiamo noi, tempi e priorità. I nazionalismi, Lamina, Le Pen, AfD, sullo storico asse franco-tedesco che regge l'Europa. E ancora passiamo a Il Fatto Quotidiano, attentato a Ranucci, la vitola non centro, moventi ignoti. Riarmo made in Italy, 8 miliardi per il tank già superato, Meloni schiera il carro modello Sturmtruppen, asse Roma-Berlino, la Premier: armi fatte qui in Italia, ma i patti NATO dicono Stati Uniti, e il Panther di Leonardo è reimmentale senza fondi e già in ritardo. Il resto del Carlino: tornano i raid nello stretto di Hormuz e i tycoon attacca l'Iran, è un cancro. La NATO ritrova la sua unità, armi, Roma spende in casa. Truffa ed evasione fiscale ad Inolfi, finisce ai domiciliari. Pesaro, dopo gli anatemi, superstizione c'è il maligno, i preti esorcisti contro la pratica esoterica della Reiki, l'ospedale sfratta la stanza del benessere. Il Messaggero: NATO, difesa europea in campo, raid Stati Uniti sull'Iran, tregua finita, vola il petrolio, borse giù, dal vertice di Ankara nasce il blocco militare, l'Unione Europea, svolta di Trump dopo le minacce agli alleati, leader uniti, Italia buona sì, ai Patriot per Kiev, Meloni: rispettiamo gli impegni ma decidiamo noi le priorità. Continuiamo con la verità, le confessioni dell'ex editore dell'Avanti, la vera bomba su Ranucci, volevano facesse il Premier, la vitola indagato per l'attentato dei PM per 2 ore, la verità rivela, realizzavamo sondaggi sul peso del cronista nel campo largo, mi aiutava, dopo gli arresti ho fermato tutto, Mr. Report critica la procura. Conte, Schlein e AVS contestati in piazza, la sinistra va in testa coda a Napoli. Paghiamo Zelensky per far saltare i gasdotti. Il Giornale, Ranucci e il favore, ombre sulla bomba e scoppia il caso Rai. La vitola nega l'attentato, andavo a trovarlo, Corsini il conduttore ora deve spiegare. Conte perde la testa e ci attacca, le trame per affossare le indagini dal Covid al suocero. Il vertice di Ankara, Trump attacca, poi l'amore, Meloni fredda su 3 dossier. E Vannacci vota con la Lega, via i migranti condannati, cittadinanza arriva la stretta. Il Tempo, esclusiva maxi profitto, il Tempo in grado di anticipare una svolta nella oscura storia delle mascherine cinesi. Il punto non sta tanto nel prezzo pagato dall'Italia, ma nell'effettivo costo, presumibilmente molto, molto inferiore, al quale quei dispositivi sono stati davvero realizzati in Cina. In quella differenza sta il maxi profitto che qualcuno ha realizzato. Finora si è parlato di 200 milioni di commissioni, ma forse quella cifra va raddoppiata o addirittura più che raddoppiata. Al vertice NATO Trump riduce, ricuce, Meloni è brava, lei non mi pento. Francia-Marocco non è solo calcio e Parigi ora teme di nuovo l'inferno, l'inguaribile vizio di eliminare il nemico per via giudiziaria. Andiamo con Libero, coraggio Rai, ferma Ranucci, la vitola, la bomba, non centro. L'ipotesi del finto attentato per lanciare Siegfried in politica, troppe ombre per andare in onda. Corsini deve spiegare, per Viale Mazzini si spaventa e frena. Tregua finita in Iran, le borse vanno giù, Giorgia su Trump, nulla di cui pentirmi, primarie PD, reality e arresto, la vita assurda di Mario Adinolfi. Andiamo con il Sole 24 Ore, il quotidiano economico, Fini, giù il PIL, FMI, scusate, giù il PIL per colpa delle guerre, Trump tira dritto, bombardo l'Iran. Unicredit conquista Commerzbank, la quota sale.

al 49,6%, JP Morgan, Deutsche Bank e ING nel progetto della banca del riarmo. Responsabilità professionisti, nessun effetto automatico. Passiamo ai giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Amorin che presentazione, vedo le stelle, il tecnico del Milan, vogliamo vincere il 20° scudetto. Rifateci sognare, 20 anni fa il trionfo azzurro a Berlino, dalla celebrazione dell'Italia mondiale alla missione di Malagò, il sì di Maldini, poi Conte per tornare grandi. Mbappé senza limiti, tra la semifinale e il trono del gol c'è di mezzo a Hakimi. Sinner, servizio completo, l'ace arma letale di Jannik, a Wimbledon è già a quota 97, domani la semifinale con Djokovic. Corriere dello Sport, comanda Mbappé, Norvegia in ansia, mondiale alle 22, trappola Marocco per la Francia, Olise diffidato, Kylian prenota la semifinale, ostacolo Hakimi, battuta di Deschamps sull'arbitro argentino, spero sia bravo come l'ex Sier, allarme virus nella nazionale di Holland, febbre e tosse. Le sfide di Ruben Amorin, cominciamo bene, Milan dominante, io diverso da Allegri, sorpresa Juve, tentazione Solè, incontro con l'Udinese, allarme Vergara, rinnovo bloccato. Andiamo con tutto sport, oro offerto no, ma interessi sì, Lucumi dispetti Juve-Inter, Marotta si defila per Solè, ma ora sfida i bianconeri per il colombiano. Inchiesta arbitri altre grane per l'Inter, Milan qui per dominare, Modric e seconda stella, Cobolli si spegne sul più bello ed ancora il Marocco ci riprova, Brahim e i suoi fratelli, occhio Francia, 20 anni fa il trionfo mondiale, forza e coraggio per un'altra Berlino. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. E noi andiamo a salutare anche gli amici di Radio Tiguglio Web che continuano con la loro programmazione, mentre avremo ancora la possibilità di proseguire con il Morning Show. Ci ritroviamo domani mattina alle 7.09, noi fra poco alle 8.09 ancora insieme. Un pizzico di musica e tutto va. Buongiorno, buon giovedì.

0: Sono le 8.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
2: Giovedì, siamo già arrivati alla metà della settimana, giovedì d'estate, eccoci qua, io sono Maurizio Rossi, ben ritrovati. È l'appuntamento con la tecnologia che anche oggi cercheremo di portarvi con tante novità, e ce ne sono, Quindi vale la pena come sempre seguire il nostro appuntamento, anche perché fra una news e l'altra avremo tanta buona musica da ascoltare. State con noi.

Piguglio Web. Per partire, amici, abbiamo una notizia che non suona molto molto bene. Riguarda un ulteriore taglio di personale per quanto riguarda la Microsoft, come era previsto, come era stato già annunciato, questa riduzione della forza lavoro. E beh, viene esattamente un anno dopo il precedente taglio, che era stato di quasi 9.100 persone. Pensate, l'azienda ha comunicato che ora licenzierà altri 4.800 dipendenti, che sono circa il 2,1% del totale, 3.200 dei quali sono della divisione Xbox. Un reset, potremmo dire così, che era stato già anticipato dalla nuova CEO. Beh, Microsoft non ha pubblicato i dettagli, ma dalla comunicazione interna scritta da Amy Coleman, che è vicepresidente capo esecutivo dell'ufficio personale, si deduce che questo si tratta dell'ennesimo taglio che è dovuto ai cambiamenti nel settore tecnologico e alla necessità di adeguare risorse e ruoli per rispondere così all'impatto dell'intelligenza artificiale. Però la dirigente, attenzione, sottolinea che il personale, insomma, queste circa 4.800 persone non verranno sostituite dall'intelligenza artificiale. E qui la domanda, amici, sorge spontanea: ma allora, per cosa li licenzia a fare?

all'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Radio Tigullio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
2: Ancora tanta bella musica, amici, all'interno di questa nostra puntata. Noi però adesso andiamo avanti. Si parla di chat control, attenzione, perché sembrava tutto finito, però il Consiglio dell'Unione Europea ha deciso di aggirare una prerogativa della Commissione presentando una nuova proposta di regolamento che reintroduce il cosiddetto chat control 1.0. Attenzione, in pratica viene autorizzata la scansione volontaria delle comunicazioni private. È stata anche sfruttata una particolare procedura che lascia quindi poche scelte al Parlamento Europeo. Lo scorso 3 aprile quindi è scaduto il regolamento dell'Unione Europea, noto come la chat control. Era una soluzione temporanea che consentiva la scansione volontaria dei messaggi da parte dei provider per individuare del materiale pedopornografico online e segnalarlo alle autorità in deroga alla direttiva e-privacy. Quindi il Parlamento Europeo aveva approvato, diciamo così, questa legge fino al 3 agosto 2027, aggiungendo però delle limitazioni. Erano stati avviati già dei negoziati con il Consiglio, ma l'accordo non è stato mai raggiunto, quindi gli eurodeputati hanno respinto la proroga della deroga fino al marzo 2026. Google, Meta, Microsoft e quindi Snap hanno comunicato all'inizio di aprile 2026 che in attesa della nuova soluzione definitiva, quindi ci sono in corso, capirete, delle discussioni sulla versione modificata del chat control, continueranno la scansione volontaria delle loro conversazioni private.
3: Il meteo di Radio Tigullio, in collaborazione con
4: ilmeteo.it.
5: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque, splendendo in cieli sereni, con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Però è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tigullio, in collaborazione con
4: ilmeteo.it.

0: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
1: E andiamo ancora avanti, amici, attenzione a quello che sto per dirvi, perché non si può mai stare tranquilli, soprattutto quando si parla di intelligenza artificiale usata per scopi non sempre limpidi. Beh, è noto che i modelli di intelligenza artificiale sono utilizzati anche per cercare vulnerabilità e quindi scrivere codice. I ricercatori hanno scoperto il primo attacco ransomware, attenzione, controllato interamente da un agente di intelligenza artificiale. Tutti i passi, diciamo così, dall'accesso iniziale alla richiesta del riscatto erano stati eseguiti in maniera automatica senza nessun intervento umano. Qui veramente viene molto da pensare. Jade Puffer, che avrebbe sfruttato questa vulnerabilità di Langflow, che è un popolare framework open source per lo sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale. Questa patch, che è disponibile dallo scorso 1 aprile 2025, beh, però ci sono ancora delle istanze vulnerabili accessibili da internet. E quindi il bug che consente l'accesso remoto senza autenticazione e l'esecuzione anche di codice Python sul server. E dopo aver ottenuto l'accesso, Jade Puffer, si chiama così, ha iniziato a cercare, diciamo, e raccogliere dei dati sensibili, tra cui chiavi API di modelli di intelligenza artificiale come Anthropic, OpenAI, DeepSeek, Gemini e altre, e anche le credenziali cloud e file di configurazione. Ha inoltre effettuato il dumping di un database, appunto, e stabilito anche la persistenza per mantenere l'accesso. Ecco, la cosa veramente più inquietante è che ha fatto tutto da solo con un comando, come si dice, con un prompt.

0: notte piano se ne va. Sto con te.
1: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
2: Andiamo ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web. Dai, che questa volta è una notizia molto molto interessante, perché parla lui, Jeff Bezos, fondatore ed ex CEO di Amazon, che non crede che l'intelligenza artificiale provocherà una disoccupazione di massa, ma al contrario, dice, secondo lui questa tecnologia causerà piuttosto una carenza di manodopera. Adesso vi spieghiamo perché. Lui pensa, dice, che l'intelligenza artificiale porterà ad una carenza di manodopera, perché consentirà alle persone di identificare un numero maggiore di problemi. Infatti, dice, c'è un'infinità di cose da inventare, sono le nostre capacità attuali a limitarci, non è la nostra immaginazione a frenarci, ma ciò che siamo realmente in grado di fare, come ha spiegato. E dice, oggi molte idee non si concretizzano proprio a causa di questi limiti, ma per lui, grazie all'intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie, non saremo, dice, più limitati alle nostre capacità, ma solo ed unicamente dalla nostra immaginazione. Beh, questo mondo in cui, dice, è possibile creare rapidamente nuovi prodotti a partire da semplici idee esiste già oggi nei software. E quindi grazie all'intelligenza artificiale, ad esempio, è possibile creare una vera applicazione mobile usando magari proprio dei pochissimi comandi, senza scrivere una riga di codice. E dice, attraverso la sua nuova startup che si chiama Prometheus, vuole portare questa evoluzione anche nella progettazione e nella produzione di beni fisici. Intanto a Parigi il fondatore di Amazon ha indicato che l'obiettivo di questa startup è creare degli strumenti che permettono agli ingegneri di inventare e produrre più rapidamente. Ecco, è un progetto che ha recentemente raccolto 12 miliardi di dollari. È stato anch'esso quindi al centro dell'intervento che ha tenuto Jeff Bezos. Beh, sicuramente lungimirante, e potrebbe sicuramente essere vera questa sua previsione.

0: Radio Tigullio, con te
1: sempre.
2: Il tempo che è letteralmente volato in questo giovedì, amici, noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web. Ci fermiamo qua. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi, ancora un grazie per averci seguito e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme. Come sempre vi rinnovo il nostro prossimo appuntamento a domani alla solita ora su questa radio.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 8:31.
2: Stai ascoltando i successi italiani e stranieri di ieri e di oggi. Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.

0: presenta
1: World Music Night Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
2: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigullio Web.
3: Welcome a Radio Show.
4: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tigullio.
5: New Time Music.
6: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tigullio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.

0: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
1: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
0: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
0: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
3: Ehi, da brava.
4: Radio Mania, Day by Day.
5: Non va bene.
4: Con Luigi Guarneri.
6: Vi aspettiamo tutti.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Su Radio Tiguglio va ora in onda
2: Incroyable, unglaublich,
3: Dejada,
2: incredibile,
4: невероятный,
2: Shinjirarenai,
4: incredible,
1: incredibile. Un'ora di racconti speciali e musica con Luca Rossi.
5: Ciao e bentornati ad un nuovo appuntamento con Incredibile, un'ora di racconti speciali e musica in mia compagnia. Il mix perfetto tra parole e brani musicali. Chissà oggi, ma a metà degli anni 70, ai bambini delle scuole italiane si insegnava a cantare Fratelli d'Italia, Bella Ciao e quel mazzolin di fiori. A quei tempi, tra il 1976 e il 77, i bambini di quattro scuole della città di Langley, nella Columbia Britannica, venivano radunati nella palestra scolastica per cantare con il loro maestro di musica, Hans Fenger. Fenger aveva 29 anni e non aveva una grande competenza sull'insegnamento della musica, ma era un appassionato di canzoni pop e aveva letto dei libri sul compositore Karl Orff, quello per intenderci dei Carmina Burana. Per buona parte della sua vita Orff si era dedicato a studiare modi a misura di bambino per insegnare la musica, progettando tra l'altro alcuni strumenti alla bisogna, xilofoni, metallofoni, chitarre, cimbali. Fenger si mise d'accordo con i suoi allievi, che erano tra i 9 e i 12 anni, per scegliere delle canzoni che i piccoli canadesi trovassero familiari e vicine. Quelle che andavano di moda si sentivano alla radio: The Long and Winding Road dei Beatles, Space Oddity di David Bowie, tutte quelle dei Beach Boys, eccetera. Senza spartiti né esperienza, i bambini si divertivano come dei matti. La palestra risuonava dei loro cori, gli incaricati degli strumenti di Orff si davano molto da fare e andavano fuori tempo, ma capivano come si fa la musica. Alla fine dell'anno Fenger riuscì a far incidere, in poche copie, le registrazioni della palestra e i dischi vennero venduti alle famiglie dei bambini per beneficenza. Giugno del 2000. Erin Chesed, curatore di libri e raccolte di musica alternativa, riceve da un ascoltatore della sua trasmissione radiofonica una compilation domestica di vari brani, tra cui la versione di Space Oddity, attribuita alle Lochiel and South Carwood School. Affascinato dall'arrangiamento inconsueto e ossessivo, la mandai subito in onda. Era la registrazione scolastica più strana che avessi mai sentito, e ne avevo sentite centinaia. Il coro, evidentemente giovanissimo, e l'orchestrazione avevano qualcosa di straordinario, ma anche di sinistro. Era qualcosa di più di una gradevole e curiosa band scolastica. Gli ascoltatori e le persone delle radio reagirono entusiasti. Chesed si mette in cerca di informazioni. L'ascoltatore ha preso la canzone da un vecchio disco trovato da un rigattiere. Nelle scuole coinvolte nessuno si ricorda più di nulla, ma alla fine salta fuori il nome di Fenger. E Fenger, contattato, racconta a Chesed da dove viene la canzone e gli parla di un secondo disco. Il contenuto di quei dischi fu pubblicato in CD nel 2001 e divenne un piccolo caso discografico, Songs of Innocence and Despair, è il titolo che Chesed scelse per la raccolta. Quando in Band on the Run dei Wings i ragazzini urlano I hope you're having fun, spero che tu ti stia divertendo, si capisce che sanno quello che cantano. Ed è proprio Band on the Run dei Wings che apre la puntata di oggi.

Nel prossimo racconto speciale c'è un po' di musica, ma anche un po' di geografia. La canzone è di Ivano Fossati ed è del 1981. Il canale di Panama fu costruito dagli americani tra il 1904 e il 1914, ben 10 anni. Solo che non è un canale, è acqua buttata sopra, per così dire, come se chiamassimo pozzo un catino pieno d'acqua. Non so se andò proprio così, ma si può immaginare che gli americani, benché americani, si fossero resi conto che costruire davvero un canale da una parte all'altra delle Americhe, unire ovvero niente meno che l'Oceano Atlantico e l'Oceano Pacifico, fosse una pazzia. Guardiamoci negli occhi. Qui c'è da scavare un abisso. 81 chilometri di lunghezza e alcune decine di metri in altezza. Sarà meglio farsi venire un'idea, dissero i pragmatici americani. Un po' scavarono, intanto. Poi però gli venne un'idea. Le chiuse. Le chiuse sono un'idea geniale. Pensate a trascinare un pattino fuori dal mare a Cattolica e deporlo sul cassone di un tir pieno d'acqua. Ancora con voi ai remi, nel vostro costume a fiori. Il tir parte, vi porta in 3 ore abbondanti sulla riva di Forte dei Marmi e vi rigetta in mare. E potete ricominciare a remare o a pattinare. E tutto questo lo chiamiamo canale Tirreno-Adriatico o canale del Vernio, se preferite. Le chiuse funzionano allo stesso modo, solo che il tir è così lungo che lui sta fermo e voi pattinate da un capo all'altro del cassone. Insomma, a Panama hanno messo una chiusa di qua e una di là, belle alte, e hanno buttato dentro un sacco d'acqua. Poi ne hanno messe delle altre perché l'acqua non se ne vada quando ne aprono una. Il fondo del canale è a 20 metri sopra il livello del mare. Se aprono le chiuse, Panama ritorna un istmo e si può andare a piedi dall'America del Nord a quella del Sud, detta anche Mamacita. Adesso Ivano Fossati con Panama.

0: Nel 1808, a Firenze, nacque un bambino che da grande avrebbe dato voce al mondo. Il suo nome era Antonio Meucci. Era un ragazzo curioso, appassionato di meccanica e di chimica. Studiò all'Accademia di Belle Arti, dove imparò scenotecnica e ingegneria, e per un lungo periodo della sua vita queste due pratiche gli furono molto molto utili. Ma la sua vita non fu mai facile. Nel 1835 emigrò a Cuba, poi negli Stati Uniti, cercando lavoro e fortuna. A New York, nella sua modesta casa di Staten Island, viveva con la moglie Esther, gravemente malata di artrite. Per comunicare con lei dalla stanza del laboratorio a quella da letto, Antonio iniziò a sperimentare, usando fili di rame, una membrana e un magnete. Costruì così un apparecchio capace di trasmettere la voce a distanza. Era il 1854, il primo vero telefono della storia. Lo chiamò telettrofono. Era un'invenzione straordinaria, ma Meucci era povero. Non poteva pagare i costosi brevetti definitivi. Riuscì solamente a depositare un cavò, una sorta di pre-brevetto provvisorio. Anni dopo, l'invenzione fu registrata da Alexander Graham Bell, che divenne universalmente noto come l'inventore del telefono. E per Meucci fu una beffa terribile. Passò il resto della vita cercando di dimostrare i suoi diritti, senza però riuscirci. Morì nel 1889, quasi dimenticato e in povertà. Ma la sua storia non finì lì. Nel 2002 la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti approvò una risoluzione che riconobbe il suo importante contributo nello sviluppo del telefono. Oggi, quando portiamo lo smartphone in tasca, quasi nessuno pensa a quell'uomo nato a Firenze, emigrato con pochi soldi, ma che costruì il primo prototipo solo per poter parlare con sua moglie malata. Perché il telefono, prima di diventare un affare miliardario, nacque da un atto d'amore. Il primo brano che mi viene in mente per ricordare questo racconto straordinario è dei Blondie e si intitola Call Me.
1: Incredible.
2: Incredibile.

0: Siamo nel 2003. Sting è a letto nel suo castello. Dorme. Domani si esibirà forse in una delle sue mirabolanti prestazioni di sesso tantrico. Siamo nel pieno della notte. Sono le 3. Sente un rumore e apre gli occhi. Nella semioscurità vede sua moglie Trudy e suo figlio entrare nella stanza e fermarsi in un angolo. Sting si chiede cosa stia successo, perché Trudy si sia alzata dal letto per andare dal figlio. Forse si è sentito male, ma perché non l'ha avvisato prima? E poi lui ha il sonno leggero. Come ha fatto a non accorgersi che suo figlio chiamava? Poi si volta e vede che Trudy è ancora nel letto con lui. Sta dormendo. Quella donna, che è davanti a lui dunque, non è sua moglie. Quel bimbo che è davanti a lui dunque, non è suo figlio. Sente un vento freddo attraversargli il corpo. In quel momento Trudy si sveglia. Vede anche lei due figure e dice: «Santo Dio, ma chi sono?» Sting e Trudy si stringono. Il freddo è sempre più forte. Poi, all'improvviso, i due fantasmi svaniscono nel nulla. Sting e Trudy tornano a dormire, un po' agitati, ma non più di tanto. Non era la prima volta che accadevano cose strane in quel posto. Voci nel nulla, oggetti misteriosi che si muovevano fuori dalla casa. Energie, le chiamava Sting, non fantasmi, ma vecchie energie di persone che erano vissute lì un tempo e che ogni tanto riapparivano. Chissà che non fossero spirits in the material world, loro sono i Police.
1: Incredibile.

0: Nel 2016, Kiwan Chandler, un giovane americano affetto da atrofia muscolare spinale di tipo 2, ha compiuto un'impresa che ha toccato il cuore di migliaia di persone nel mondo. Costretto sin da piccolo su una sedia a rotelle, Kiwan aveva sempre vissuto osservando il mondo da una posizione fissa e spesso limitata. Ma il suo cuore era tutt'altro che immobile. Dentro di lui bruciava il desiderio di vedere, toccare e di vivere davvero. Quel sogno sembrava irrealizzabile fino a quando 6 dei suoi amici più cari non hanno deciso che insieme lo avrebbero reso possibile. Uniti da un'amicizia profonda e da un amore autentico, hanno ideato una soluzione tanto semplice quanto rivoluzionaria. Uno speciale zaino che avrebbe permesso a uno di loro di portare Kiwan sulle spalle per affrontare il viaggio che lui aveva sempre desiderato. Così in estate sono partiti Francia, Inghilterra, Irlanda. A Parigi hanno danzato sotto le luci della città durante la festa della musica, circondati da suoni, colori e volti felici. In Inghilterra hanno camminato tra i resti dei castelli, respirando la storia e la bellezza della natura che li circondava. Ma il momento più incredibile è arrivato in Irlanda, quando insieme hanno scalato Skellig Michael, un luogo aspro, isolato, quasi inaccessibile, anche per chi non ha disabilità. Eppure, passo dopo passo, tra vento e fatica, ce l'hanno fatta. Kiwan, sollevato dalle spalle dai suoi amici, ha raggiunto la cima e da lassù, guardando l'oceano, ha capito che nulla è veramente irraggiungibile quando si è amati. Durante il viaggio, due amici documentavano ogni istante, mentre gli altri si alternavano nel trasportarlo. Era un movimento continuo di fiducia, forza e dedizione. Ogni sorriso, ogni abbraccio, ogni lacrima condivisa diventava parte di un racconto più grande, quello di una fratellanza che trasformava i limiti in orizzonti. Al ritorno Kiwan ha deciso che quell'esperienza non poteva restare solamente sua, quindi ha fondato We Carry Kiwan, un'organizzazione che oggi produce zaini speciali per permettere ad altre persone con mobilità ridotta di vivere le proprie avventure. Perché come lui ha dimostrato, quando l'amicizia si fa coraggio, tutto diventa possibile. E adesso per voi ci sono Mike Francis ed Amy Stewart. Friends.
1: Incredibile.

Equal Trees, un locale di Dallas, il 19 ottobre del 1991. Il primo di tre concerti dei Nirvana in Texas. Kurt Cobain è nervoso, ha l'influenza, ha bevuto molto e non si regge in piedi, anche per l'effetto combinato di antibiotici e sostanze varie. Sale sul palco barcollando. Canta tre pezzi, maledicendo più volte l'impianto di diffusione della sala. A metà del quarto brano usa la chitarra come un'ascia e la distrugge sul mixer di palco, ammaccando il fascio dei cavi. I Nirvana scendono dal palco e seguono il loro leader, che si avvia verso i camerini. I tecnici, intanto, si mettono al lavoro per riconnettere i cavi al mixer di palco. La band torna in scena, ma il proprietario del mixer sfasciato, che per inciso è anche il buttafuori del Trees, prende a pugni nelle costole Kurt Cobain. Va avanti così per 5 canzoni. Per sfuggirli, Kurt si butta sul pubblico, ma il buttafuori lo afferra per i capelli e lo riporta sul palco, colpendolo altre 2 volte alla schiena. Kurt ne ha abbastanza. Lo colpisce con la chitarra in piena faccia. Il buttafuori comincia a sanguinare. I Nirvana escono di corsa e il buttafuori li insegue. Colpisce Cobain alla nuca e lo prende a calci mentre è a terra. Il tour manager dei Nirvana, Monty, riesce chissà come a infilare Kurt e Chris su un taxi, ma il buttafuori e 10 suoi amici metallari con le magliette degli Iron Maiden e di Sammy Hagar circondano il taxi e impediscono che si allontani. Il buttafuori infila una mano nel finestrino, rimasto stupidamente aperto, e prende Cobain alla gola, fino a fargli perdere i sensi. Il taxista è terrorizzato, ma riesce a ripartire. Il traffico è denso, il buttafuori e i suoi amici non mollano, li inseguono, cercano di colpire il taxi. 20 minuti dopo, il taxi riesce finalmente a seminare gli inseguitori e a portare Kurt Cobain in albergo. Che notte quella notte! Adesso tocca proprio ai Nirvana. Smells Like Teen Spirits.

Nel gelido inverno del 1823, tra le creste innevate delle montagne rocciose, un uomo combatteva non per la gloria, ma per ogni singolo respiro. Il suo nome era Hugh Glass. Non era un eroe da romanzo, ma un cacciatore esperto, un trapper solitario.

0: avvallamento nella neve. Con mani tremanti e denti serrati dal dolore, iniziò a scavare una cavità con la forza che gli rimaneva, proteggendosi dal vento e creando un rifugio primitivo ma vitale. Sapeva che la montagna non perdona. Il freddo non è un nemico da combattere, ma una condanna da evitare. Accese un fuoco con il suo acciarino e una pietra focaia, una danza di scintille che significava una sola cosa: sopravvivere un'altra notte. Nessun lusso, solo necessità. La fiamma era piccola, ma bastava a ricordargli che era vivo. La lotta era quotidiana. La neve offriva acqua, ma era una trappola. Scioglierla prima di berla era una regola che non poteva ignorare. Un errore e la sua temperatura corporea sarebbe crollata. Per il cibo Glass si nutriva di radici, bacche selvatiche e, quando era fortunato, piccoli animali. Ma erano le ore a pesare, i minuti gelidi che sembravano eterni. I suoi vestiti, intrisi di sangue e neve, diventavano nemici. Se li toglieva lasciandoli asciugare vicino al fuoco, o li riempiva di erba secca per isolarsi meglio. Ogni decisione era questione di vita o di morte. Non si muoveva se non era necessario. Il corpo, già provato, non poteva sprecare energia. Rimaneva immobile, ascoltando il silenzio e aspettando che la furia della montagna si placasse. Ogni tempesta lo sapeva a fine, ma il tempo, in quei giorni, era solo una prova continua di resistenza. La vendetta che diventò redenzione. Dopo settimane di dolore e lotta, Glass, zoppicando e sorretto solo dalla sua volontà, tornò alla civiltà. Voleva vendetta contro chi lo aveva lasciato morire. Ma quando li raggiunse, non li uccise. Era cambiato. Aveva camminato con la morte al suo fianco. Aveva ascoltato il battito della montagna e aveva scelto la vita. Il suo perdono non fu debolezza, fu forza pura. Il mito oltre il film. La storia di Hugh Glass ha attraversato i secoli ed è diventata leggenda. Nel film The Revenant, Leonardo DiCaprio gli dà volto e corpo in una delle interpretazioni più intense della sua carriera. Ma la realtà di quell'uomo va oltre il cinema. È il ritratto di chi non si arrende, di chi affronta la natura con rispetto e paura e riesce a vincere semplicemente restando vivo. Perché in montagna non si vince con la forza, si vince con la volontà di non cedere mai. E Hugh Glass, in quell'inverno maledetto del 1823, non cedette. E adesso ci sono i Toto con Home of the Brave.
1: Невероятный.
2: Incredibile.

0: Siamo arrivati al termine di questo nostro appuntamento con la puntata di oggi di Incredibile. Voglio ringraziare le mie fonti narrative, che sono la pagina Facebook Piccole Storie, che vi invito a visitare, e anche Luca Sofri. Vi do appuntamento tra una settimana, alla stessa ora, sulla stessa emittente. Vi aspetto. Ciao, da Luca.
1: Non sei fregato veramente finché hai da parte delle buone storie e qualcuno a cui raccontarle.

0: Va ora in onda su Radio Tigullio Web.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, scusi, per la carta igienica per cani, quindi.
1: Cosa sta dicendo?
2: La carta igienica, quella per cane.
1: Io non sono la carta igienica per cani.

E beh, signora, non vedo quale sia il problema. Un cane educato utilizza la carta igienica che noi in supermarket abbiamo. Cari amici, bentornati. Inizia una nuova puntata di Supermarket Show. Sempre con voi il direttore bizzarro di questo supermercato, Daniele Dalmuto, a farvi compagnia, a trascinarvi con le buone o con le cattive all'interno tra i nostri scaffali, a farvi conoscere i nuovi articoli, le novità musicali, discografiche, la buona soprattutto musica, perché quella non manca mai, ma i momenti imbarazzanti, che proprio durante il corso di questa puntata saranno veramente tanti. Quindi mettete la monetina nel carrello, che si incomincia.

Ed anche oggi siamo qui con il nostro almanacco che ricorda Beata Armellina dei Calzoni Corti. Era una giovane orfana che viveva vicino Bologna, lavorava come sarta per il convento. Nonostante fosse povera, regalava sempre i vestiti migliori agli altri e rimaneva con pantaloni troppo corti. Un giorno d'inverno un viandante infreddolito si fermò a chiederle aiuto. Lei gli diede la sua giacca, poi le scarpe, poi i pantaloni, eppure non sentì freddo. Quando dai tutto, il Signore ti veste di luce, disse ridendo. Da allora è patrona dei generosi cronici, dei sarti e di chi indossa vestiti un po' troppo piccoli ma un cuore troppo grande.

0: Pronto, buongiorno Bianchi.
1: Buongiorno a lei, guardi, su Beata Armellina ne abbiamo parlato poco fa, cosa possiamo aggiungere?
0: Non ho capito.
1: Beata Armellina, quella dei calzoni corti.
0: Non so di che cosa sta parlando.
1: Perché era di Bologna comunque, sottolineo questa cosa.
0: Qua in famiglia Bianchi, non lo so lei chi cerca.
1: No, no, noi stavamo parlando della Beata, abbiamo letto adesso poco fa, ha sentito cosa abbiamo letto?
0: Guardi, non ho tempo per questi scherzi.

0: Siamo negli Stati Uniti d'America. La polizia ferma un'auto per un'inversione a U molto pericolosa, ma a bordo non c'è nessuno. Non possiamo fare la multa. Chi riceve la multa se al volante di un'auto che fa un'inversione a U pericolosa non c'è nessuno? Un quesito insolito in cui si sono dovuti confrontare gli agenti del Dipartimento di Polizia di San Bruno in California. Durante lo scorso fine settimana i poliziotti impegnati nei consueti controlli stradali hanno fermato un veicolo a guida autonoma che aveva effettuato un'inversione nelle vicinanze di un semaforo. Le immagini condivise sui social della polizia mostrano un agente che ispeziona un'auto bianca Waymo, ma nonostante l'infrazione gli agenti non hanno potuto emettere alcuna sanzione dato che non c'era un conducente umano.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, pronto. Chiedo scusa, lei ha avuto modo di ascoltare adesso la notizia?
1: Non so nessuna notizia, non sto vedendo la televisione. Perché che è successo?
0: No, no, perché hanno fermato questa automobile e perché ha fatto un'inversione a U pericolosa e quando si sono avvicinati dentro non c'era nessuno, quindi un primo caso di automobile che si guidano senza conducente.
1: Vabbè, a me non interessa perché c'è una macchina mia e lei non farei mai una cosa del genere.
0: Ah, lei ha la macchina che però non ha la guida indipendente, la guida lei, cioè non è che può partire da sola senza conducente, ecco.
1: Assolutamente, assolutamente. Buongiorno.

0: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.
1: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tigullio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
2: Ciao amici di Radio Tigullio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21.30 su Radio Tigullio Web.

sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tigullio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Vangagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: La tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tiguglio Web ogni domenica alle 21:30.

0: pronto?
1: Sì, pronto, pronto, scusi, una domanda, ma come fanno quindi i marinai?
0: Ho chiesto a loro.
1: Lei non lo sa?
0: No.
1: Ma come fanno i marinai? Un canto che tratta metaforicamente il viaggio, la distanza, l'attesa e la partenza. In concerto funge da momento di piena estroversione, ritmo, stile pop folcloristico, condivisibilità con il pubblico. Il brano chiudeva spesso i concerti del tour, diventando il gran finale prima dell'uscita di scena. È uno dei momenti più popolari del disco, quello che probabilmente coinvolge maggiormente il pubblico e serve a chiudere in bellezza.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, scusi. Quindi questo brano lo utilizzavano come chiusura, diciamo così.
0: Ma con chi si vuole parlare lei?
1: No, abbiamo parlato del brano che veniva utilizzato alla fine del concerto di solito.
0: Ma guardi che lei ha sbagliato il numero, io non so mica chi è lei, io non ho mai parlato con lei.
1: No, abbiamo parlato noi della canzone di Lucio Dalla e De Gregori.
0: No, guardi, lei con chi crede di parlare? Non lo so, io non la conosco.
1: No, abbiamo parlato noi, stiamo parlando in realtà di Banana Republic, l'opera d'arte della musica italiana di tanti anni fa.
0: Va bene, io che c'entro? Cioè, non capisco.
1: Lei non l'ha ascoltata?
0: Come?
1: Non ha avuto modo di ascoltare questo disco, quindi, di condividere questo pensiero?
0: No, ma non vedo, come ha fatto a fare il mio numero lei? Lei non mi conosce?
1: No, appunto, per quello ho detto prova a chiamare in caso la signora avesse modo di dirci qualcosa in più su questo brano, però da come deduco lei non ha mai ascoltato Banana Republic, quindi...
0: No.
1: Ho capito. Allora no. La saluto, scusi il disturbo.
0: La saluto anch'io.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, signora Maria?
0: Sì.
1: Pronto, salve, intanto tanti auguri, mi raccomando. E poi, niente, volevo avvisare che sta arrivando la torta di compleanno dal corriere.
0: Mi è sbagliato, perché no, no.
1: Avete ordinato una torta di compleanno per 20?
0: No, no, no.
1: 98 candeline.
0: Io già l'ho finita a settembre.
1: Però 98 candeline ci avevano mai fatto mettere.
0: Chi è questo che l'ha fatta?
1: È la pasticceria.
0: Il nome è la pasticceria.
1: Pasticceria Colombi.
0: Colombi.
1: Ma non era la sua, scusi, hanno sbagliato forse?
0: Forse saranno sbagliati.
1: Chi è che ha compiuto 98
0: Capita.
1: Anni? No, ma chi ha fatto?
0: Io l'ho finita a settembre.
1: Ma 98?
0: 99.
1: 99?
0: No, 99. Mi sto confondendo anche adesso. 89.
1: Ah, 89, infatti.
0: Sono del 36.
1: Ah, ho capito. E quindi chi è che ha fatto i 98 anni, quindi, per la torta?
0: Forse che questa è la mia stessa età?
1: No, questa 98.
0: Ah, un uomo è.
1: Non lo so, non lo so. È una torta generica.
0: Allora, il mio nome è Maria.
1: Ah, no, non lo so. Quindi non è sua, non ha fatto lei il compleanno. Anno.
0: Io, come ripeto, l'ho fatti 89 a settembre,
1: quindi forse. Esatto, quindi quasi 2 mesi fa.
0: Sì, 2 mesi fa.
1: Va bene, allora questa magari vediamo di chi è, d'accordo?
0: Bene.
1: Grazie, buona giornata e tanti auguri.
0: Niente.
1: Auguri anche.
0: No,

0: cerca dov'è. Amici di Supermarket Show, quest'oggi parliamo di una canzone di un artista che è già qualche settimana che è in rotazione all'interno di Supermarket Show. La canzone è di Fabio Bonaiuti e, se ricordate, appunto, si chiama Caterina. Fabio, benvenuto al Supermarket.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Fabio. Allora, Caterina, c'è un contrasto pazzesco. Il testo racconta un dilemma sentimentale profondo e l'incertezza del tempo che scorre, ma il ritmo è un pop funk super trascinante. Come è nata l'idea di vestire una storia così introspettiva con un sound così ritmato e moderno?
1: Innanzitutto perché non volevo, già col tema che è abbastanza intenso, non volevo renderla troppo pesante, quindi ho voluto fare apposta questo contrasto per alleggerirla un po' e renderla molto ascoltabile e orecchiabile.
0: Beh, quindi è stata una scelta proprio voluta, sei andato proprio tu a cercare una sonorità. Esattamente, esattamente. Caterina si trova divisa tra due affetti, sospesa in un momento passeggero come neve che si scioglie tra le mani. Chi è Caterina? È un personaggio cinematografico, una storia reale, o c'è un pezzetto di te dentro questo racconto?
1: No, è una persona reale, perché è una mia amica. E, essendo una ragazza molto indecisa, ho voluto creare questo aspetto dentro una canzone ed infatti racconta la storia di lei che è divisa tra due amori e quindi si trova davanti a una scelta difficile, ma volevo rappresentare Caterina come se fosse tutti noi, cioè che nella vita ci troviamo spesso a scegliere una strada senza sapere se quella poi è giusta, e quindi è una canzone che parla d'amore ma anche di cambiamenti e anche nel coraggio di decidere.
0: Ascolta Fabio, a questo punto mi sorge proprio questa domanda spontanea, come diceva un vecchio giornalista della Rai: ma questa Caterina sa di questo brano, gliel'hai parlato, l'ha ascoltato oppure?
1: Certo, lo sa. E all'inizio era molto imbarazzata, poi man mano che gliela facevo ascoltare, che comunque vedeva che piaceva, ha iniziato a apprezzarla anche lei.
0: Beh, una cosa mi è venuto da chiedertelo, perché molte volte si scrive magari una canzone, certo, su qualcuno ma non lo sa sta persona, quindi insomma gliel'hai detto, gliel'hai fatto presente, l'ha apprezzata.
1: Sì, certo.
0: Allora Fabio, prima di ascoltare a questo punto Caterina, dove poterti trovare sul web, tutti i contatti social che hai?
1: Allora, mi trovate su Spotify, nome Fabio Bonaiuti, chiaramente su Instagram goodapps00 e anche su Facebook e su Apple Music.
0: Perfetto Fabio, io ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia e di Fabio Bonaiuti. Ora ci ascoltiamo Caterina. Grazie per essere stato al Supermarket.
1: Grazie.

0: Uno sguardo non...
1: Pronto?
2: Sì, pronto.
1: Sì.
2: Salve, scusi signora se la disturbiamo. Gentilmente, guardi, sono l'installatore per la sostituzione del water. E la prossima settimana ci dica lei quando possiamo trovarla.
1: Ma io non sostituo niente. Chi l'ha chiamato?
2: No, noi abbiamo l'intervento, scusi. Dobbiamo, allora, lei via. Ti sei, giusta? Giusto?
1: Sì, allora?
2: Ecco, in pratica la rimozione del water, quello di adesso.
1: No. Ma non l'ha chiamato nessuno. Io non devo rimuovere il water. Chi l'ha detto?
2: No, dobbiamo mettere il water giapponese, quello di nuova generazione. Stato quello...
1: Ma lei bisogna che interviene la padrona di casa, perché non è casa mia.
2: Ah, forse è stata lei allora che ha richiesto questa cosa, non lo so.
1: No, io non ho richiesto. Ma non credo.
2: Non lo so, non perché credo. In pratica le spiego, il water giapponese viene tolto il bidet, viene tolto il water e viene messa questa tazza che è un po' più grande. Quando lei va in bagno a espletare i suoi bisogni, una volta che ha finito, parte un getto d'acqua e una ventola che asciuga.
1: No, assolutamente, non è possibile. Poi c'è tutte tubature vecchie, capirai. Se va a toccare, se marci, tutto marcio dopo.
2: No, ma noi dobbiamo soltanto i tubi, non andiamo attorno ai tubi.
1: Non posso fare nessuna disposizione io, perché non è casa mia.
2: Però...
1: Io è una casa, un appartamento immobiliato. Non deve rispondere la padrona di casa.
2: Sì, ma sto water dove lo mettiamo allora, scusi?
1: A me non me lo porta, perché nessuno l'ha ordinato, scusi, sa.
2: Lo so, però dobbiamo metterlo.
1: Adesso chiamo... No, proprio per niente. Adesso chiamo la padrona di casa.
2: Ascolti un attimo, ma se lo installiamo... Lei ce l'ha un garage, eventualmente, lo possiamo installare anche di sotto?
1: No, non ci deve venire, perché nessuno l'ha ordinato, mi capisce?
2: Sì, ma le volevo chiedere un'altra cosa. La presa di corrente per la ventolata di aria ce l'ha vicino al water?
1: Ma che cosa me ne frega a me di ste robe, oh? Ma cosa me ne frega? Ma chi cazzo mi ha chiamato?
2: Ma signora, mi scusi, ma mi perdoni. Scusi, ma lei va in bagno, non ha più bisogno di carta igienica, di nulla, perché parte il getto...
1: Ma non me ne frega, no, io sono antica. Ste robe non me ne frega niente, lo capisce? E non è casa mia.
2: Ma quante volte va di corpo al giorno, scusi?
1: No,

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì.
1: Pronto, scusi, pronto, salve. Scusi, no, per la podistica, la gara podistica poi di domani, per il discorso del punto Tagliatelle, quindi su via Fogazzaro, giusto?
0: Ma lei a chi voleva chiamare? Io lei non la conosco.
1: No, io sono della Proloco di Rimini. Siccome domani ha sentito che c'è la gara podistica, passano da via Fogazzaro, giusto? L'aveva.
0: Sì.
1: C'è la gara.
0: Però no, me lo dice lei adesso, non lo so.
1: Oh cavolo, non l'hanno avvisata. No, perché siccome diciamo in ogni strada vengono allestiti dei punti di ristoro, no? Tipo ad esempio su via Galileo Galilei c'è il punto Porchetta, ad esempio, no? E su via, via Fogazzaro fanno il punto Tagliatelle al ragù per chi ha fame. Però ci avevano detto che curava lei la cosa, Moretti.
0: Ah, io lo sento dire adesso.
1: Lei ha saputo, cioè deve fare le tagliatelle lei, gliel'avevano detto.
0: Ma io sono la mamma di questi ragazzi.
1: Fa lei le tagliatelle fatte in casa come una volta.
0: No, ma io, a me non mi ha detto niente nessuno,
1: di questa gara di corsa?
0: No.
1: E dove vanno a mangiare? Cioè non tutti, se hanno fame, qualcuno vuol mangiare due spaghetti, due tagliatelle.
0: E che ne so, vuole che le passi mio figlio?
1: No, era per capire un attimino che cosa era successo, perché forse allora hanno sbagliato punto di raccolta probabilmente.
0: Io lo sento dire adesso.
1: Ah, ho capito. Quindi neanche l'uso del bagno è possibile? Neanche l'uso del bagno, solo deve fare la pipì, non può salire su, no?
0: La fa di fuori.
1: La fa fuori.
0: Io non c'entro niente, io non so niente, lo so da lei adesso.
1: Ah, ho capito. Comunque no, in caso domani dovesse vedere gente di corsa che fa la gara è perché c'è la gara. Dopo non vorrei che suonassero lì per venire a fare la pipì.
0: Ma io non li faccio entrare, sono da solo.
1: Ok, no, meglio di no. Quindi neanche le tagliatelle può fare.
0: Ma no, io non c'entro niente, lo sento dire da lei, non lo sapevo neanche.
1: Ho capito. Allora magari provo a informarmi per vedere che non abbiano sbagliato loro a comunicarmi il numero sbagliato.
0: Perché qui c'è una vetreria, io sono la mamma dei ragazzi della vetreria.
1: Ah, quindi non fate tagliatelle nella vetreria, quindi.
0: No,
1: a volte uno magari sa appunto tagliatella nella vetreria.
0: Io non so niente, non mi ha detto niente neanche i miei figli, se no me l'avrebbero detto, perché uno sta ai paduli, uno sta di sopra, ma lo sento dire adesso.
1: Ah, va bene, allora provo a informarmi io, magari forse hanno fatto confusione, signora. La ringrazio, buona giornata.
0: Va bene, prego, la saluto.

Amici di Supermarket Show, purtroppo giunge al termine anche questa puntata. Voglio ricordarvi sempre la nostra mail info@supermarketradio.it se volete prendere parte ad una delle nostre puntate come artisti, ovviamente, quindi allegate contatto telefonico, ma soprattutto brano in alta qualità. Detto questo, vi ringrazio molto di aver preso parte anche oggi al nostro pazzo supermercato e vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale. Tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio. Vi aspetto!

0: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: Non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
2: Jazz e dintorni.
1: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
2: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tigullio. Ci sarai?

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Teo, ho voglia di una cosa.
2: Di cosa, Stella?
1: Di così e cos'ha.
2: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
1: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
3: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

con condanne per un totale di...

Lego.

0: Radio Tiguglio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

Oggi la matita che riavvolge il nastro del tempo ci porta al 1982. In quell'anno, il 26 febbraio, nasce a Milano Radio Italia. Il 19 settembre viene introdotto l'uso dell'emoticon. Il 26 settembre Supercar debutta in TV. Il 1 ottobre nei negozi arrivano i CD e l'album 52nd Street di Billy Joel, il primo CD della storia ad arrivare nei negozi di musica. Il 22 ottobre la prima di Rambo. Il 30 novembre esce l'album musicale più venduto di sempre. 150 milioni di copie vendute, di cui 1 milione

Bentornati a Vorrei Tornare Al, l'estate del 1982, l'anno in cui venne coniata la nuova moneta da 500 lire, l'anno in cui vennero prodotti film che successivamente sono rimasti dei cult di sempre, E.T., l'extraterrestre, Rambo e Rocky 3, l'anno in cui il 1 febbraio a Milano nasce Radio DJ, e sempre in quell'anno Phil Collins pubblicava un singolo che presto divenne una super hit, Can't Hardly Love.

No Fixed 100 dei Nickelback, pubblicato nel 2014. Il titolo si ispira al fatto che il disco è stato registrato in svariate parti del mondo, tra cui Vancouver, Los Angeles, Maui e durante il tour europeo senza una sede fissa. Questo lavoro rappresenta un importante punto di svolta per la band, poiché introduce per la prima volta elementi dance pop elettronici e contaminazioni EDM all'interno del loro stile post grunge e rock alternativo. È stato inoltre l'unico album dei Nickelback pubblicato sotto l'etichetta Republic Records. Nonostante il cambio di rotta e le critiche dei puristi, l'album ha ottenuto un buon successo internazionale, conquistando il disco di platino in Canada, Australia e Austria, e il disco d'oro in Germania e nel Regno Unito.

One Last Breath, uno dei singoli iconici della rock band americana Creed, pubblicato nel 2002. La canzone è diventata una dei classici del post grunge degli anni 2000, raggiungendo la sesta posizione nella prestigiosa classifica Billboard Hot 100.

0: Radiomania Day by Day.
1: Gli anni 90 hanno rappresentato un decennio straordinario per la musica nera, caratterizzato dalla nascita del neo soul, unione di soul classico, jazz funk e hip hop, e dall'esplosione dell'easy jazz. Nel 1994 esce The Return of a Space Cowboy dei Jamiroquai, per molti turisti il loro vero capolavoro funk soul, caratterizzato da

Tank Funk dei Brand New Avis, 1994, direttamente dalla scena Easy Jazz britannica, un concentrato purissimo di funk energico e soul trascinante, arricchito dalla voce magnetica di Carleen Anderson.

Nel 1991 esce Diamonds and Pearls di Prince, accompagnato dalla New Power Generation. Il folletto di Minneapolis sforna un lavoro eclettico che sprizza funk, soul e pop da tutti i pori, contenente perle come Get Off e Cream.

0: Radio Mania Day by Day.
1: Jazz, blues, soul, R&B.
2: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
3: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tivoli Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

0: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
1: Ed eccomi signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuel Scida, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e come dico sempre, fate i bravi, il meno possibile. Ciao ciao.

0: tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: Sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Letne Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
1: Radio Tiguglio.

tu sei saggio, tu porti la verità, tu non sei un comune mortale, a te non è concesso barare, tu sei un cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare, tu sei un cantautore. No, tu non puoi lamentarti che ti senti male, che ti scoppia la testa e non ce la fai più a guidare, ma non farci ridere a dire che anche un camionista si fume tanto che può sapere che un camionista non ti puoi paragonare, tu sei un cantautore.

sei buono, tu sei vero, tu sei onesto, tu sei modesto, tu sei un cantautore. Tu sei semplice, tu sei sicuro, tu sei generoso.

0: le piattaforme.
1: Amiche e amici della Viral Shazz Chart, eccoci ancora qui pronti a gustarci la nostra super selezione fra i brani nuovi e usati che stanno tornando virali, perché per fortuna la buona musica piace sempre e, come il buon vino, invecchiando migliora. Ci aspettano un po' di belle voci femminili, atmosfere soul ed emozioni garantite. Ma prima ecco il ripassino del vecchio podio uscente. Alla posizione numero 3 della scorsa settimana, i Cranberry con Zombie.

E ora si va a cominciare. Posizione numero 10. Spesso scambiati per una band britannica per via del loro raffinato stile pop, i Ten Sharp sono in realtà olandesi e debuttarono con una bizzarra copertina raffigurante due pesci per il loro singolo You. Il brano è diventato un classico degli anni 90 grazie a quel piano forte e inconfondibile che racconta la scelta di fermarsi e mettere la testa a posto solo per amore. Ten Sharp, You.

0: Song of the Week.
1: Un capolavoro del soft rock che fece la storia ai Grammy del 1981, vincendo i premi più importanti della serata. Sto parlando di Sailing di Christopher Cross. L'autore la scrisse a 20 anni per esorcizzare le ansie del passaggio all'età adulta, usando la navigazione come metafora di libertà e fuga dallo stress quotidiano. Christopher Cross, Sailing.

0: number 9.
1: Ma che bello, alla posizione numero 9 troviamo i Supertramp, che hanno la capacità unica di vestire la malinconia con un ritmo pop irresistibile, come dimostra la celebre It's Raining Again, dove il dramma di una rottura amorosa viene addolcito dal coro finale di un gruppo di bambini. La pioggia diventa così il simbolo di una tristezza passeggera da superare guardando avanti con ottimismo. Supertramp, It's Raining Again.

0: 8.
1: E vediamo cosa ci aspetta alla posizione numero 8. Nato inizialmente come un tranquillo pezzo folk acustico, Call Me Maybe di Carly Rae Jepsen ha cambiato pelle, diventando una hit pop globale dopo che Justin Bieber l'ha ascoltato alla radio e raccomandato a tutti. E racconta con grande freschezza quel misto di coraggio e imbarazzo giovanile che si prova quando si dà il proprio numero a uno sconosciuto.

0: l'angolo Discovery.
1: Ed eccoci all'angolo Discovery. Anche se la versione più famosa resta quella successiva, fatta da Marvin Gaye, furono Gladys Knight and the Pipes a portare per primi in cima alle classifiche nel 1967 la splendida I Heard It Through the Grapevine. Già è brutto scoprire un tradimento, ma poi non te lo dice neanche il partner, lo scopri tramite i pettegolezzi della gente, che sono però qui tradotti in un soul travolgente. Ok, dopo la rima è il momento di ascoltarcelo. Gladys Knight and the Pipes, I Heard It Through the Grapevine.

Proseguiamo con la Viral Shot Chart. Number 7. Una ballata acustica che ha fatto sognare un'intera generazione. Hey There Delilah dei Plain White Tees. Il pezzo è dedicato a un'atleta americana esistente che però all'epoca non ricambiava i sentimenti del cantante, trasformando la distanza geografica descritta nel testo nel simbolo universale dei sacrifici che si fanno per amore. Ascoltiamocela in una versione acustica bellissima. Plain White Tees, Hey There Delilah.

Eccoci qua alla posizione numero 6. Number 6. L'iconico e graffiante riff di chitarra che apre Are You Gonna Go My Way di Lenny Kravitz è nato per puro caso in studio, mentre l'artista stava semplicemente provando gli strumenti prima di registrare. Nonostante l'energia rock aggressiva, il brano nasconde in realtà un profondo messaggio spirituale legato alla scelta di seguire la via del cuore, la via dell'amore. Lenny Kravitz, Are You Gonna

0: Soundtrack.
1: Vediamo un po' cosa ci fa trovare questa nostra Viral Shots Chart nell'angolo TV Movie, scritto dal re Mida del pop, Max Martin, per la colonna sonora del film 50 sfumature di grigio. Ascoltiamoci Love Me Like You Do di Ellie Goulding, un pezzo che ha scalato le classifiche di oltre 25 paesi. Con quelle atmosfere synth pop ed etere, descrive perfettamente quel confine sottile dove il sentimento si trasforma in una attrazione fisica totale e travolgente. Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

0: 5.
1: Posizione numero 5. Un artista che si presentava al pubblico negli anni 80 sempre con i suoi, diciamo, marchi di fabbrica. Una chitarra bianca e degli occhiali da sole scuri che pare mettesse per nascondere la timidezza. Ha portato a successo la celebre Words Don Camisi, un classico dell'Europop del 1982 che dà voce a chiunque faccia fatica a esprimere i propri sentimenti a parole, trovando nella musica l'unica via d'uscita. F.R. David, Words Don Camisi to Me.

0: Angolo Vintage.
1: Che bello l'angolo virale vintage. Jim Morrison compose i versi di Roadhouse Blues dei The Doors durante un viaggio in auto verso il suo cottage, dando vita a un blues rock viscerale e ruvido. La celebre esortazione iniziale a vivere la giornata senza pensare al futuro riflette appieno la filosofia del Carpe Diem e lo stile di vita libero della band. The Doors, Roadhouse Blues.

0: fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
2: Ciao, sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Tempo Zero è
1: tempo
0: di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
2: No vabbè, non ho parole.
0: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
3: Ehi, da brava.
4: Radio Mania, Day by Day.
5: Non va bene.
4: Con Luigi Guarneri.
6: Vi aspettiamo.

0: Io ho voglia di una cosa.
1: Di cosa, Stella?
0: Di così e cos'ha.
1: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora. Così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
0: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
2: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
3: Troppo forti!
2: No, ma lo volevo dire io!
3: Troppo forti con Alex De Sì!
4: Hai capito? Ho capito, sì! Mica sono scemo!
5: Radio Tiguglio Activity, con te sempre!
6: Vai, una voce femminile alla posizione numero 4. Number 4. Dietro a una melodia folk apparentemente leggera e orecchiabile si cela uno dei testi più coraggiosi degli anni 80. Si tratta di Luca di Suzanne Vega. L'autrice si ispirò a un bambino che viveva nel suo condominio per denunciare dal punto di vista della giovanissima vittima il dramma sommerso delle violenze domestiche sui minori. Quanta attualità ancora in questo pezzo. Suzanne Vega, Luca.

Andiamo a scoprire il podio con i tre gradini più in alto della settimana. Number 3. Posizione numero 3. Un pezzo che contiene il riff di chitarra più celebre della storia del rock. Sto parlando di Smoke on the Water dei Deep Purple. Forse non tutti si ricordano che il testo è una cronaca fedele di un fatto reale, cioè l'incendio del casinò di Montreux del 1971, scoppiato durante un concerto di Frank Zappa a causa, pare, di un razzo segnalatore lanciato da uno spettatore. Tutto finì bene, i Deep Purple assistettero alla vicenda dall'albergo di fronte nel quale alloggiavano e ci fecero sopra una canzone, Smoke on the Water.

Posizione numero 2. Qui si parla di riabilitazione. La canzone Rehab di Amy Winehouse è nata, diciamo quasi per scherzo, durante una passeggiata a Londra, quando la cantante disse al produttore Mark Ronson che non voleva saperne di andare in comunità per rimettersi a posto dalle sue dipendenze. Ronson capì il potenziale di quella confessione e la trasformò in un fiero manifesto soul, purtroppo specchio drammatico delle reali battaglie dell'artista. Amy Winehouse, Rehab.

0: con la posizione numero 1.
1: Number 1.
0: Celebration. L'ispirazione per questo inno planetario dei Kool & the Gang arrivò al musicista Ronald Bell mentre leggeva un testo sacro che descriveva la creazione degli angeli come un momento di festa. Da quel concetto è nato il pezzo funk per eccellenza, pensato per superare ogni barriera e unire le persone in una gioia condivisa. Celebration, dei Kool & the Gang.

amiche e amici, si conclude anche stavolta la Viral Shazz Chart, il nostro percorso settimanale alla scoperta dei brani che hanno incuriosito in questo periodo gli ascoltatori e gli shazzammatori. Non mancate la prossima settimana, sempre qui, sempre con me, Silvia Dini, sulla vostra radio del cuore, per un'altra speciale antologia. E nel frattempo, shazzammate, gente! Shazz-

0: Radio Tiguglio Web presenta
1: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo de
2: From 7 bar FM alter radio Algo de
1: From 7 bar punto FM barra alter radio Algo de
3: From 7 bar punto FM alter radio Algo de
1: From 7ba.fm.
4: Ci siamo anche oggi, benvenuti a un nuovo appuntamento con Olgo Day. C'è Consuelo con voi, salutiamo Chico Catenacci e le tantissime radio che ci trasmettono. Sapete che l'era che stiamo vivendo si chiama dataismo, almeno gli esperti la chiamano così, ossia la fede assoluta negli algoritmi. Non siamo più in realtà noi a cercare i contenuti, sono i contenuti che trovano noi. Quando vediamo una pubblicità o un video che sembra leggerci nel pensiero, non c'è nessuna magia o nessun microfono spia, ma un software che analizza migliaia di micro comportamenti. Quanto tempo vi soffermate su un post, a che ora sbloccate lo schermo, il ritmo del vostro scrolling. La domanda vera che dobbiamo farci oggi non è quanto sia comodo questo sistema, ma quanto stia cambiando il nostro libero arbitrio. Stiamo scegliendo quello che vogliamo o stiamo solo desiderando ciò che l'algoritmo ha deciso di metterci davanti? Riflettiamoci.

Le vibrazioni in ambiguità, e noi siamo qui a parlare del potere degli algoritmi personalizzati che ci creano attorno un mondo su misura. C'è un sociologo, Elie Pariser, che ha coniato un termine preciso: filter bubble, la bolla di filtraggio. Poiché le piattaforme vogliono trattenerci il più a lungo possibile, ci mostrano solo opinioni, notizie e post simili ai nostri. Qual è il rischio? Viviamo in una camera dell'eco dove tutti ci danno ragione, dove le idee diverse vengono percepite come attacchi personali o fake news. Questo non solo ci rende più intolleranti, ma impoverisce la nostra capacità di confrontarci e di cambiare idea. La personalizzazione estrema ci sta isolando dal mondo reale? Per rompere questa bolla, intanto usciamo dai soliti schemi e vi faccio ascoltare una canzone che sta veramente d'estate.

Bye. La simpaticissima Elettra Lamborghini, siete sempre su All Go Day insieme a Consuelo e stiamo parlando di questa era che stiamo vivendo. C'è una legge della fisica che si applica perfettamente alla società, ossia ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Più il mondo si digitalizza e diventa fluido, più le persone cercano l'attrito, la materia, l'imperfezione. È il motivo per cui assistiamo al boom del mercato della nostalgia, i vinili che superano le vendite del CD, il ritorno delle macchine fotografiche usa e getta tra la generazione Z, la riscoperta dei libri cartacei. Gli psicologi spiegano che abbiamo bisogno di esperienze tattili e imprevedibili. Vogliamo la sorpresa di trovare un graffio sul disco, una foto venuta male ma autentica, il bello di perdersi in una città senza il GPS. Abbiamo bisogno di sbagliare per sentirci umani. Voi avvertite questo bisogno di analogico?

0: La giovane Ginevra Cicconi in Bella Bella. Siamo agli ultimi minuti insieme per questo Algo Day. Oggi abbiamo fatto un viaggio profondo tra algoritmi predittivi, bolle informatiche, il bisogno di tornare a toccare la realtà. Ma come se ne esce da tutto questo? La soluzione non è cancellarsi dai social o vivere come eremiti, ma praticare una sana ecologia digitale. Intanto dobbiamo imparare a buggerare l'algoritmo per mantenerlo allenato. Ogni tanto cercate argomenti opposti alle vostre idee, ascoltate generi musicali che non conoscete, comprate un libro solo dalla copertina. Sfidare il sistema è l'unico modo per preservare la nostra risorsa più preziosa, la curiosità spontanea, l'unica cosa che nessun software potrà mai codificare. È terminato questo Algo Day di oggi e abbiamo parlato, come avete ascoltato all'inizio e chi si fosse soltanto ora collegato, che l'era che stiamo vivendo, quest'epoca, viene chiamata dagli esperti dataismo, la fede assoluta negli algoritmi. Ma la cosa carina è che oggi abbiamo imparato anche come aggirare questi algoritmi e non farci prevaricare. Ovviamente dobbiamo essere noi i più forti, quindi vi aspettiamo sempre alla stessa ora per il prossimo Algo Day. Ciao da Consuelo.
1: From 7ba.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. Algo Day.
2: Radio Tigullio presenta
3: All Time Favorite.
4: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: musica indipendente ogni giorno a quest'ora con le sue novità discografiche che sanno d'estate, perché ce ne sono parecchie che hanno proprio il sapore delle canzoni per l'estate. Ne troveremo alcune anche oggi, tra poco, quando partiremo con le novità, perché subito ad aprire un classico.
1: Ora musica story
0: 1987.

le mani, sbucci le cipolle. Questo disco del 1987 è stato sicuramente il disco della svolta per Zucchero, eh? È stato un album che lo ha lanciato alla grandissima ovunque. Oggi ad aprire Ora Musica con le mani, come sempre un classico anticipa la novità al primo ascolto. Oggi Alvi con Parassiti.

0: Alvi, 24 anni, debutta nella discografia con questo singolo che si chiama Parassiti. Prossimamente uscirà un progetto su questa voce molto particolare che oggi apre Ora Musica, la nostra novità al primo ascolto. E adesso le interviste.
1: Ora Musica, l'intervista.
0: Oggi la nostra intervista andiamo a farla in provincia di Verona e andiamo a chiacchierare con Clae in programmazione con il suo singolo. Ciao, bentrovata anzitutto.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, la tua canzone racconta di un'estate particolare. Io l'altro giorno, quando l'ho messa, ho detto che potremmo anche considerarla una versione degli anni nostri di quella che era Estate di Bruno Martino, perché anche lui odiava l'estate, perché alla fine ricordava una storia un po' brutta, no?
2: Tu hai visto sempre qualcosa che rovina qualcos'altro. Secondo me non è proprio il classico tormentone estivo, anche se comunque magari un po' la melodia, la musica.
0: No, però il tema è quello di un'estate che insomma è andata un po' così.
2: Esatto, infatti parla di una storia finita male, un po' alle porte di quella che è la stagione che solitamente è la più apprezzata, attesa di tutte, e rivive un po' le liti, le delusioni, i tradimenti di una storia che poi è andata a chiudersi, però la vede un po' in chiave ironica.
0: Esatto.
2: Quindi secondo me qualcosa che effettivamente avrebbe potuto rovinare l'estate, una stagione intera, poi in realtà non ce la fa. Quindi è bello come, secondo me, qualcosa che teoricamente avrebbe potuto rovinare un'estate, poi in realtà non ce la fa, e quindi ci si scrive una canzone e ci si ironizza sopra.
0: Ecco,
2: diciamo.
0: io penso che il messaggio bello sia proprio quello di ironizzare e andare avanti, no?
2: Esattamente.
0: Anche perché poi i conti si fanno qualcosa alla fine dell'estate, magari da qua a là nasce ancora qualcosa.
2: Esatto, magari cambia tutto, quindi bisogna in un certo senso essere ottimisti e non lasciarsi rovinare qualcosa di bello da qualcosa di brutto che è successo.
0: Esattamente. Senti, questo è un singolo a sé o fa parte di un progetto più ampio?
2: Ah, questo è un singolo a sé, logicamente poi abbiamo in serbo molte altre sorprese che verranno fuori più avanti, insomma, però è la prima di tante altre, insomma.
0: Ma non è il tuo debutto, tu ne avevi già fatti?
2: No, beh, allora, è il mio primo singolo estivo. Uh-huh. Ho già pubblicato una canzone, solo che diciamo che adesso apriamo una stagione diversa, insomma, un percorso diverso, un percorso nuovo, sempre in miglioramento e in evoluzione.
0: Giusto, giustamente. Noi ti seguiremo, ma per seguirti abbiamo bisogno di sapere come ti troviamo attraverso i social.
2: Allora, intanto sono su tutte le piattaforme, su tutti gli store digitali con Estate del Cazzo, appunto. Poi mi trovate su Instagram, su TikTok con il nome Clae Official o Clae Music, anche su Facebook, su ogni social, insomma.
0: Bene, ora qui a Ora Musica, aspetta che rifaccio. Bene, adesso qui a Ora Musica con Estate del Ca, dillo tu.
2: Ca?
0: Grazie Clae per essere stata con noi.
2: Grazie a voi, grazie a tutti voi, buona giornata.

Ben DJ, si chiama Tuma, molti lo sanno, l'hanno riconosciuto, no? Questo è un grande classico di Umberto Tozzi che vive una nuova vita in quest'estate 2026 proprio grazie alla rivisitazione di Ben DJ tra le novità di Ora Musica. Ad alta rotazione anche Francesca De Bonis. No.

sua ironia in questo nuovo singolo che si chiama Tutte a me, capitano tutte a me, è un po' questo il succo della canzone che abbiamo ascoltato. Da Sassuolo torna Nicola Ferrari, davvero inesauribile, un singolo dietro l'altro per Nicola Ferrari, produzione del Migno, Francesco Mignogna, questo è il nuovo singolo.

0: La nuova canzone di Nicola Ferrari da Sassuolo, oggi qui tra le novità di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Ci spostiamo di poco, da Sassuolo andiamo a Bologna, lì c'è l'etichetta San Luca Sound, lì c'è anche Fabio Martorana che esce proprio con l'etichetta San Luca Sound. Questa è Fra Sogno e Realtà.
1: Dico

0: fra sogno e realtà. Questo era il singolo di Fabio Martorana tra le novità di Ora Musica.
1: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio. Vi aspetto!
2: Non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
3: Jazz e dintorni.
2: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
3: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
2: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tivulio. Ci sarai?
4: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play, tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tivulio.

ogni domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

0: Ladies Man.
1: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tivoli Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

0: Salve da Giuseppe Cesena. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7, in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7.
1: Radio Tiguglio.
2: Grandi emozioni musicali.
3: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: te.
1: La giovanissima voce di Francesca Sapio con Terra oggi a Ora Musica per accompagnarci all'angolo dei ricordi.
2: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
1: Angolo dei ricordi che emoziona, perché quando c'è di mezzo Mango è sempre un'emozione. Estate 87.

bella d'estate, Mango, estate 1987, brano scritto da Lucio Dalla insieme a Mango, che insomma ci ha riportato indietro di quasi 40 anni, l'anno prossimo saranno 40 anni. Torniamo alle promozioni di Ora Musica con Sorriso, novità di qualche settimana fa al primo ascolto, adesso inserita in programmazione con questo brano che si chiama Dillo alla

0: Dillo alla luna, questo era il singolo di Sorriso tra le promozioni di Ora Musica.
1: Tu suonavamo alla Senicanzo, dovresti vedere come ti guardo, ma se ti giri lì solo lo sguardo, e fisso l'aria un po' imbarazzato, dai non so, umana, sembri una Barbie.

0: qui a Ora Musica, l'appuntamento con la musica indipendente tutti i giorni in radio. Abbiamo un sito, oramusica.it, vi invito a visitarlo, e una pagina Facebook alla quale potete sicuramente mettere un mi piace, e poi da lì potete contattarmi direttamente, scrivermi e magari, perché no, segnalarmi quella che è la canzone di tutte le estati che preferite, visto che abbiamo anche questi momenti dei ricordi qui a Ora Musica. Andiamo magari ad inserirci la vostra canzone preferita in una delle prossime puntate.
1: Sabato mattina, wake up late, specchio mascola, ok,

0: se non sai cosa fare,
1: gustati la musica con Radio Tigullio.
2: L'ora ufficiale di Radio Tigullio.
3: Le 15 e 30 minuti.
4: Ora musica, il network della musica indipendente.

Primo ascolto, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che entra nella sua parte finale per quanto riguarda la puntata di oggi. Due novità ancora al primo ascolto. Questa è La mia canzone, il singolo di Giulia Pasion.

La mia indipendenza è la mia canzone, rivendica Giulia Pasion in questo singolo. Giulia giovanissima, 22 anni, arriva da Genova. A chiudere, altra novità tra le voci più giovani in assoluto, lei di anni ne ha 17 e si chiama Vittoria Arnaldi, in arte semplicemente Vittoria, il suo singolo Ora Ora.

La giovanissima Vittoria con questo singolo che si chiama Ora Ora, novità al primo ascolto, che oggi chiude la puntata di Ora Musica. Ci troviamo in rete sulla pagina Facebook Ora Musica oppure su Instagram.

was always on. I'm a man

0: Radio Tiguglio presenta
1: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
2: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: Gli Stadio con Generazione di Fenomeni, anno 1991, fu la sigla di chiusura della serie televisiva Ragazzi del Muretto, e questa giovò molto a questo brano che veramente lo cantichevamo tutti in quel periodo. Poi uscì anche come singolo, anche all'interno dell'album, ebbe veramente un grande successo. Brano nato per descrivere i giovani degli anni 90 cresciuti tra consumismo e televisione, ed è diventato un vero e proprio manifesto artistico della band, tanto da dare il nome al celebre tour celebrativo per i 40 anni di carriera del gruppo. Oh, un ben ritrovati a tutti voi, eh? Io sono Alex De Sì, in console c'è Stefano Calisto, e ora andiamo in sigla!
1: Troppo forti!
2: Con Alex De Sì!
1: Proprio se non ci avete un cazzo da fare, ascoltatelo su!
2: Non si fa così!
3: Troppo forti! Troppo forti con Alex De Sì!

0: centro commerciale, così facciamo shopping.
1: Amore, un'altra volta shopping. Non ce la faccio, non ce la posso fare,
2: Sono più fortunati in Asia, sì, perché nei centri commerciali della Cina è diventato ormai uno standard offrire delle aree apposite chiamate parcheggio mariti. Si tratta di vere e proprie zone di sosta dotate di videogiochi, poltrone e schermi dove i mariti possono intrattenersi mentre le mogli fanno shopping.
3: Troppo forti con Alex De Sì.
4: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

0: La costiera amalfitana, si fa un giro lì, Fabio Rovazzi, ma in compagnia con Nino D'Angelo e Arisa. L'abbiamo ascoltato questa novità discografica, ben sintonizzati ancora qui sulla nostra radio. A proposito di novità discografiche, arriva il nostro appuntamento del Soundcheck.
1: Soundcheck, prove di successo.
0: In questo appuntamento del Soundcheck sale sul nostro palco virtuale il cantautore, autore e compositore Giuseppe Cucciè, che ci propone il nuovo singolo Estasi e Veleno.
2: Soundcheck, prove di successo.

0: nuovo singolo di Giuseppe Cuccia si intitola Estasi e Veleno. Nel videoclip ufficiale Giuseppe diventa una voce narrante immersa in una realtà che ha smarrito i propri riferimenti.
1: Sassa roba, sassa roba, sassa soundcheck. Soundcheck, prove di successo.
2: Troppo forti.
3: Questa è Radio Tiguglio.

0: voi, buon passaggio. Dai, dai, guarda, tanto c'ho la macchina qui, sali, va.
1: Ah, grazie, di solito me la faccio la camminata a piedi, ma oggi c'è un dolore qui lombare. E io faccio. Oh, ma deve levare una curiosità. Ma sta macchina non c'ha 12 anni?
0: Eh sì, mo ne fa 13. Portati bene,
1: C'ha sto profumo che sembra nuova.
2: Profumo di auto nuova in bomboletta, quel tipico odore che si sente quando si sale su una macchina appena uscita dalla fabbrica. In realtà è il risultato dei gas emessi dalle plastiche e dai collanti interni. Visto che molte persone lo adorano, diverse aziende chimiche hanno creato e venduto dei veri e propri spray al profumo di auto nuova per simulare l'effetto sulle macchine
3: vecchie. Non so voi, ma io preferisco

0: Troppo forti!
1: Non togliere una cosa del genere, questo pasto non è decente. Ho fame e voglio tornare indietro. Portatemi altrove perché voglio un pasto decente.
2: Un aereo commerciale ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza non previsto a causa delle proteste furiose di un passeggero. L'uomo, che viaggiava in prima classe, non ha accettato l'errore degli assistenti di volo nel servirgli la cena. Per me rimaneva a digiuno. Sì, sì, ve lo garantisco. Ancora un grazie per averci scelto, rimanete qui, perché ce n'è veramente per tutti i gusti e per tutte le età. Salve.

0: scivola addosso, ma sono irrecuperabile. Non fare la bambina, dammi la medicina, irrecuperabile. Facciamo la finita.
1: Ma come si fa, mai dire mai, ma come si fa a essere così rimbambiti da farsi raggirare con certe truffe veramente paradossali? In Giappone un uomo ha finto di essere un astronauta russo bloccato sulla stazione spaziale internazionale ed è riuscito a farsi inviare migliaia di euro da una donna con la promessa che i soldi sarebbero serviti per pagare il biglietto del razzo di ritorno sulla Terra per poterla poi sposare. Dai.
2: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato.
1: E anche se siete in pieno traffico, è arrivato il momento di cantare ad alta voce le canzoni d'estate. Anno 1983, gruppo italiano con Tropicana.

0: Poi italiano con Tropicana, brano che divenne l'inno dell'estate 1983 insieme a Vamos a la Playa di Rigueira. Ancora un grazie per averci scelto, rimanete qui perché ora arriva il sound check.
1: Sa roba, sa roba, sa sound check.
2: Sound check, prove di

0: che Cocco ci ha proposto il nuovo singolo, Dove sei?
1: Sa roba, sa soundcheck, prove di successo.
2: Troppo forti!
3: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
4: Sono le 16:31.
5: Radio Tiguglio.
6: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.

0: Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio. Qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti e per tutte le età. E ora arriva l'appuntamento con le quattro chiacchiere.
1: Troppo forti!
2: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana. Con Alex De Sì.
0: Eh sì, io ci sono. Sono pronto a far quattro chiacchiere con Rosario. Come nasce la band, innanzitutto, Zona Rimozione?
3: Sì, la band nasce, noi siamo amici di vecchia data, che abbiamo sempre suonato insieme da tantissimo tempo. Poi, dato che oggi ci sono delle piattaforme di streaming in cui si può pubblicare una musica abbastanza agilmente, lo consiglio di fare a tutti, abbiamo detto perché non cerchiamo di vendere i nostri brani diciamo di una qualità più alta al fine di poterli pubblicare sulle piattaforme di streaming tipo Spotify, Amazon Music e così via.
0: Certo, A Fuoco Lento è il vostro album, possiamo chiamarlo così, no? Questo disco dove ci sono quante canzoni?
3: Sì, è un album di 10 canzoni che raccolgono, diciamo, un po' i brani che abbiamo scritto durante il corso degli anni, che abbiamo cercato di selezionare e inserire nell'album.
0: E di cosa parlano queste canzoni? Cosa raccontano?
3: Ma in realtà parlano, diciamo, un po' della vita nostra di tutti i giorni, cioè raccolgono le nostre esperienze da cui poi noi abbiamo tratto spunto per scrivere queste canzoni. Alcune di loro sono basate anche sui testi di un famoso scrittore americano, non so se conoscete, Edgar Allan Poe, che da cui abbiamo preso spunto per scrivere i testi, in quanto poi non è, facendo riferimento a grandissimi scrittori, poi si ottengono, diciamo, degli spunti ancora più profondi su cui noi purtroppo ancora non possiamo arrivare.
0: Ascolta, Zona Rimozione ci propongono musica rock, giusto?
3: Sì, sì, è una musica rock, diciamo, è basata più che altro sui nostri ascolti di musica rock internazionale, diciamo anni 70, perché sono i nostri idoli erano i Black Sabbath, poi anni 80 i Depeche Mode. Abbiamo cercato, sono le musiche per le liriche sono in italiano, però hanno una musica un po' meno italiana, più rock inglese americano.
0: Mi hai detto due titoli di due gruppi veramente grandiosi.
3: Sì, abbiamo cercato, non abbiamo neanche cercato di imitarli, ti dico la verità.
0: Dice, sono inimitabili, quelli sono veramente sì. Grandi. Però ho sentito il brano, complimenti veramente.
3: Grazie.
0: Complimenti veramente. Ascolta, ma la vostra musica voi la portate anche in giro con qualche concerto?
3: No, purtroppo noi non facciamo musica dal vivo, anzi, questo, diciamo, il nostro, diciamo, presentazione sulle radio è proprio per cercare anche qualcuno, qualche gruppo che voglia suonare la nostra musica. A noi farebbe piacere, non abbiamo nessuna pretesa.
0: Certo. Ora ci fermiamo un attimo, ascoltiamo il brano, poi saremo nuovamente qui. Senza te, Zona Rimozione.
4: Il sole sorgere e tramontare, accecarmi può scomparire, qui da solo. Come un fiume che scorre senza

0: forti.
1: Il zona rimozione qui con noi all'interno di Troppo Forti. Ci sei ancora, Rosario?
2: Sì, sì, sono qui.
1: Una curiosità, di queste 10 tracce, qual è quella che ami di più, che senti più tua?
2: Ma vabbè, mi piacciono tutte, però veramente senza te, diciamo, questa che abbiamo ascoltato ci tengo perché diciamo poi nasce da sentimenti veri, che da cose vere che sono accadute.
1: Capito, perché stavo leggendo delle altre tracce, sono veramente tutte tracce, ognuna al suo perché, dobbiamo dire, no?
2: Sì.
1: Ogni, per dire, Vola via con me, cosa racconta?
2: Vola via con me, anche questa è una canzone d'amore, e che non ne scrivo tantissime canzoni d'amore, queste, perché nel disco ce ne sono due più di amore, che sono Vola via con me e Senza te. Quindi sono tutte e due, diciamo, una spinta, diciamo, all'amore senza vincoli e senza, diciamo, troppi vincoli che poi questa società ci crea, no?
1: Certo, perché anche i rocchettari hanno un cuore, caro mio.
2: Sì, ed è un problema, è meglio non averlo, no? Non siamo ancora in intelligenza artificiale, che non usiamo nei nostri brani, perché ci piace essere diretti, così come, certo, con gli errori e con umani più che altro. Cioè,
1: è quello il bello, perché si suona veramente, si canta veramente. E chi è il cantante della band?
2: È Alessandro.
1: Alessandro, salutiamo anche Alessandro. Oh, ci dici, sì, i nomi degli altri ragazzi della band?
2: Sì, allora, il cantante è Alessandro, io, Rosario, sono la chitarra, poi Marco al basso e Alfonso alla batteria.
1: E voi siete così, questa band che propone questa buona musica. Mi raccomando, non perdete di ascoltare i Zona Rimozione a fuoco lento, e l'album, come si diceva una volta, l'album, no? L'album,
2: sì, sì, sì,
1: dove ci sono queste belle 10 tracce, belle pensate, cantate, suonate veramente. Giusto?
2: Sì, sì, è proprio così. Abbiamo cercato di essere il più diretti possibili, senza, diciamo, l'aiuto di nessuna, diciamo, strumentazione moderna, un po' all'antica,
1: ma le cose più belle sono quelle vere, veritiere, sì, secondo me. Ascolta, per saperne di più di voi, di quello che combinate musicalmente, dove andiamo a cercarvi?
2: Diciamo, stiamo cercando di far partire dei social, perché non eravamo pronti a questa cosa, quindi su Instagram sicuro e poi su Facebook, ma poi tutte le ci potete trovare su Spotify, come dicevo prima, su tutte le principali piattaforme di streaming.
1: Lì troviamo l'importante, scriviamo Zona Rimozione, giusto?
2: Sì, giusto.
1: Io ti ringrazio veramente, Rosario, ti do appuntamento alla prossima, quando ci saranno novità sarò pronto a far quattro chiacchiere con voi.
2: No, grazie a te, a tutti gli ascoltatori, che date l'opportunità anche ad artisti emergenti di poter, diciamo, trovare uno spazio, perché oggi è veramente complicato, è solo la passione che spinge a fare questo tipo di attività.
1: Certo. Io ti ringrazio, saluto anche gli altri ragazzi della band e ci risentiamo veramente prestissimo. Ciao, alla prossima.
2: Grazie, ciao a tutti, grazie.
3: Troppo Forti.
4: Radio TV Lio vi augura buon ascolto.

e se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: festa.
1: Benji e Fede con Alex Britti, viva la vasca, all'interno della nostra programmazione ce n'è veramente per tutti, anzi ce n'è anche per te, cara Valentina, eh sì. No, Valentina ci ha chiesto, ma c'è oggi Daria? Sì, sì,

0: Quando la nostra Daria oggi ci darà dei consigli utili sulle scarpe, giusto?
1: Scarpe, consigli e trucchi per tenerle sempre ben pulite. Ogni scarpa deve essere pulita in modo diverso a seconda del materiale con cui è realizzata. Prima di tutto è importante non pulire le scarpe se sono bagnate. Per farle asciugare velocemente, riempitele di fogli di giornale appallottolati e coricatele su un lato, lontane da qualsiasi fonte di calore. Una volta asciutte, se sono di camoscio, pulitele con una spazzola con setole di gomma. Se invece sono di pelle, utilizzate una spazzola morbida, poi passatele con della vaselina e alla fine lucidatele con la crema che usate di solito. Se non avete del lucido a disposizione, pulitele con un panno imbevuto di birra. Se le scarpe sono di pelle bianca, prima passatele con una spazzola morbida per eliminare ogni residuo di sporco, quindi pulitele con un panno imbevuto di latte. Quando sono ben asciutte è il momento di utilizzare il lucido neutro. Se sono in pelle ma colorate, eliminate le macchie con qualche goccia di limone, asciugatele, ripassatele con un panno imbevuto di latte e poi usate il lucido colorato o quello neutro. Se sono di camoscio è bene passarle tutti i giorni con l'apposita spazzolina, ma va bene anche della mollica di pane. Se ci sono macchie, eliminate prima la polvere, poi passatele con un batuffolo di cotone imbevuto di latte. Se sono in pelle di cinghiale, strofinatele con delicatezza utilizzando una gomma morbida per matita e poi lucidatele con un panno di lana. Se sono di plastica, lavatele con acqua e sapone e se sono bianche, cospargetele di talco. Se sono colorate, una volta lavate, passatele con un po' di vaselina. Se sono di vernice, potete pulirle con il latte. Se ci sono macchie resistenti, può andare bene un po' di aceto bianco. Olio di oliva o della vaselina sono invece ideali per mantenerle sempre morbide. Se le scarpe sono di nabuc, funziona molto bene la gomma morbida per matita. Se sono di tela, possono essere lavate anche in lavatrice a 30 gradi, aggiungendo un bicchiere di aceto bianco che aiuterà ad eliminare le macchie dalla superficie. Per le scarpe bianche si può utilizzare anche del bicarbonato di sodio. Se sono di stoffa e corda, passatele con l'apposita schiuma secca, lasciatele asciugare bene e quindi spazzolatele con cura. Se sono di raso o di lamè, strofinatele delicatamente con un po' di alcol. Per eliminare gli odori sgradevoli dalle scarpe potete passarle all'interno con un batuffolo di cotone imbevuto ma sempre ben strizzato di alcol oppure di acqua e bicarbonato.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi.

0: Sì, anche per oggi siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento Troppo Forti. Spero che sia stato di vostro gradimento. Se lo è stato, vi aspettiamo qui la prossima volta. Ciao ciao.
1: Encore un dimanche, je dis à chère. Encore un dimanche.

0: troppo forti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: Radio Tiguglio presenta
3: Pantarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
4: Pantarei, buona musica, informazione e gossip.
5: Amici di Pantarei, bentrovati di nuovo a voi tutti, bentrovati davvero in questo momento caliente, veramente un momento caliente. Mi viene in mente una vecchia pubblicità degli anni 60, era il 1963, quando si pubblicizzava lo Stock 84 con questa pubblicità: che afa fa?
6: Che afa fa?
5: E circa 65 anni dopo ci troviamo ancora una volta a dire che afa fa.

0: afa davvero tanto. Mi ricordo questa bevanda, lo Stock 84, circolava una barzelletta all'epoca, tutti dicevano: un uomo entra in un bar e dice: per favore, uno Stock. E il barista chiede: 84? E lui risponde: no, uno solo. Butade estive, sono butade estive. Cose insomma che si dicono, che si fanno in estate. Estate è la stagione in cui, quella con più frequenza, in cui si cerca la felicità. E si potrebbe pensare che passare più tempo a rilassarsi si renderebbe più felice, ma invece non è così. Delle recenti ricerche suggeriscono che avere più tempo libero non aumenta necessariamente la probabilità che le persone valutino la loro giornata come felice. Lo studio, che ha utilizzato i dati dell'American Time Use Survey del US Census Bureau, mostra che le persone erano più soddisfatte delle loro giornate quando includevano un'ora o due di socializzazione, un po' di esercizio fisico e, sorprendentemente, fino a 6 ore di lavoro, anche se più lavoro di questo era collegato a meno felicità. Quindi in pratica un po' di socializzazione, una passeggiata e tanto lavoro dovrebbe portare la felicità, secondo gli americani. Ma questi americani sono un po' strani e magari ne parliamo meglio nella seconda parte.
1: Estate.

ed era Estate con Bruno Martino. E vorrei continuare ancora con una canzone estiva. Vamos alla playa. Eh sì, vamos alla playa, vamos.

comunque con quel che ho detto prima non significa che il tempo libero sia una cosa negativa, ci mancherebbe, significa solo che probabilmente dobbiamo usarlo in modo leggermente diverso, e questo lo dice proprio Lori Santos, professoressa di psicologia allo Yale University, che non è stata coinvolta nello studio pubblicato all'inizio di quest'anno e che ha analizzato come 15.000 americani hanno usato il loro tempo libero in 2 anni non consecutivi. Nell'indagine i rispondenti hanno dichiarato che guardare televisione e film costituiva circa il 70% del loro tempo di relax e svago. Ecco perché gli americani sono tutti un po' strani, insomma, non hanno un altro modo per divertirsi. E continuiamo con la musica di Pantarei, magari se ascoltassero Pantarei probabilmente potrebbero guarire.

0: Ed è giunto il momento dell'intervallo. Vado a mettere giù l'aria condizionata, cioè abbassare ancora un po', perché davvero qui si muore.
1: Pantarei, ti stuzzica il velo pendolo.

0: stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadows Light con i Senza Radio.
2: Carissimi amici di Radio Tiguglio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite. E come dice il presidente?
3: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
4: Non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
5: Jazz e dintorni.
4: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
5: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
4: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
6: '60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

0: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
1: Amici di Radio Tiguglio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tiguglio. Go!

0: Radio Tivoli Web, la scelta vincente.
1: A Panterei lo sport di Nepio.
2: Oh, bene, prima vi avevo detto che avremmo parlato dei mondiali di calcio, ma soprattutto avremmo parlato di Infantino e Donald Trump, Donaldino, Dino e Infantino, i due compari. Ma partiamo dall'inizio. In pratica, gli americani, verso gli americani già c'è un certo sentimento di malsopportazione per il loro essere un po' cacciaroni, rumorosi, arroganti, cafoni, un po' sopra le righe, quindi già il mondo li guarda con un certo biasimo. Poi, da quando Trump è presidente degli Stati Uniti d'America, il loro gradimento è sceso, ma molto molto molto, sotto lo zero. E Donaldino continua a intaccare la già malmessa immagine degli Stati Uniti d'America, e mi riferisco al caso Infantino. Gianni Infantino, in pratica, è intervenuto pubblicamente dopo le polemiche seguite alla decisione del comitato disciplinare della FIFA, FIFA da lui diretta, di sospendere la squalifica di Folarin Balogun, permettendo così all'attaccante degli Stati Uniti d'America di essere a disposizione per l'ottavo di finale del mondiale contro il Belgio. Decisione molto probabilmente pilotata da una richiesta di Trump, il quale ha ammesso di aver parlato con lui della squalifica poi sospesa di Balogun, ma senza chiedergli di abbonarla, ovvero di togliergliela. Ma così ha parlato di Balogun. Poi Gianni Infantino ha saputo cosa fare.
1: Pantarei, buona musica, informazione e sport.
2: Dalle mie parti, in dialetto stretto, si dice: io non ti dico niente, ma tu sai a te. Cioè, come dire, non ti ho chiesto nulla, ma sai, per farmi piacere, cosa devi fare. E Infantino, Gianni Infantino, il re dei lacchè, si è messo subito a 90 gradi. Bruce Springsteen, Born in the USA.

ed era Bruce Springsteen and born in the USA, ovvero nati negli Stati Uniti d'America, nato negli Stati Uniti d'America. Gianni Infantino ha comunque smentito se stesso, poi ha detto proprio che durante la conversazione con Trump ha spiegato allo stesso presidente degli Stati Uniti d'America che era in corso un procedimento legale che coinvolgeva gli organi giudiziari indipendenti della FIFA e che il caso sarebbe stato deciso a tempo debito dagli organi competenti. È così che funziona il sistema FIFA ed è un principio che sosterrà Infantino sempre. Cioè, in pratica lui ha riconosciuto che gli era stato chiesto qualcosa sulla specifica espulsione di Balogun e che insomma si sarebbe deciso a tempo debito cosa fare, e quello che poi è stato fatto noi lo sappiamo. Allora non deve stupire l'osservazione di Marco Tardelli quando ha detto che erano arrivati degli ordini da qualche parte. Solerte Paola Ferrari, inutile più che mai, ha detto: beh, ti prendi tu la responsabilità delle cose che dici. E Marco Tardelli, che non ha detto nulla di offensivo verso nessuno, ha ripetuto: certo che prendo la responsabilità delle cose che dico, mica sono un quacquaraquà.

Gianni Infantino, Donaldino Trump e Balogan. Sulla vicenda si è fiondato immediatamente anche, mi viene da ridere veramente, Matteo Salvini, il quale ha detto: sarò impegnato in questioni istituzionali, ma ricordate che c'è la partita Stati Uniti d'America contro Belgio e ovviamente capirete per chi batte il mio cuore. E gli Stati Uniti d'America sono stati sconfitti, cioè Salvini porta sfiga. Come Trump.

0: Finisce così la seconda parte di Pantarei. Fra poco vi presenterò una trilogia, non perdetela, a fra poco.
1: Pantarei con Corrado Di Martino, Michela Migliore e Pio Nicchi.
2: Ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Le 17 e 32 minuti.
4: Questa è Radio Tiguglio.

0: Vi presentiamo la trilogia di Pantarei.
1: Benvenuti nel momento topico della trilogia, oggi interamente dedicata a Dua Lipa, questa cantante compositrice britannica nata a Londra nell'agosto del 1995, era il 22 di agosto, da genitori kosovari di etnia albanese poi emigrati in Gran Bretagna. Nel 2015 Dua Lipa firma un contratto con la Warner Bros. Group e nel 2017 esordisce con un album di debutto, dal quale poi vengono estratti i singoli di grande successo, di successo mondiale, Be The One. E pare che lo stiamo proprio ascoltando adesso. Be

0: Cantarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
1: Poi sono venuti New Rules, IDGAF, e inoltre nel 2018 ha collaborato con i disc jockey Calvin Harris nel brano One Kiss. Questo brano ha raggiunto la vetta delle classifiche in oltre 15 paesi. Dopodiché il suo secondo album Future Nostalgia, pubblicato nel 2020, ha raggiunto la prima posizione nella classifica britannica degli album. Anche quest'album è stato trainato a successo da un grande brano, Don't Start Now, e lo stiamo ascoltando.

sei e sai dove sei. E dopo Don't Start Now abbiamo ascoltato anche Physical. Nel corso della sua carriera Dua Lipa si è aggiudicata svariati riconoscimenti musicali, tra cui 2 premi Grammy nel 2019 come miglior artista esordiente e miglior registrazione dance per il singolo Electricity in collaborazione con Silk City. E allora ne avvertiamo già l'elettricità, eccolo qui, Electricity.

0: o con Electricity, questa elettricità che c'è nell'aria. Chiudiamo la trilogia dedicata a Dua Lipa. Ovviamente non allontanatevi, perché adesso ci sarà la quarta parte di Pantarei. A fra poco.
1: Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: Pantarei, buona musica, informazione e sport. Pantarei, buona musica, informazione e sport.
1: Oh, eccomi qui di nuovo e ancora a parlare di Dino. Dino Trump, Donald Dino, ha un rapporto curioso con lo sport. Si vanta in pratica, e lo ha detto proprio in una conferenza allo Studio Ovale, di essere stato in gioventù un buon atleta e nessuno ha prove per smentire o confermare, perché insomma probabilmente non ha mai fatto l'atleta. Ma sovente quando decide di entrare nel lagone in prima persona qualche inconveniente lo crea sempre. Gli aneddoti si sprecano tralasciando la scomposta conversazione con un infantino che Gianni avrebbe dovuto tenere privata, ma i segugi del New York Times hanno scoperto che basta tornare alla storica serie finale con cui i New York Knicks dopo 53 anni hanno portato l'anello dell'NBA a Manhattan. Trump ha voluto esserci per la gara 4. Caos nella sicurezza, bordate di fischi e soprattutto l'unico rovescio dei Knicks contro San Antonio. Fischi che ha preso anche al Super Bowl, evento sportivo in cui la squadra per la quale lui tifava ha perso. Prova testimonianza che porta sfiga.

proposto e pubblicato Io su pazza di Pino Daniele. E ogni riferimento a Dino è puramente casuale. E continuando ancora su quell'uomo ridicolo, vi posso dire che lo scorso anno, quando la FIFA testò, diciamo, il mondiale con il mondiale per club, il presidente USA si presentò al MetLife Stadium per la finale, andò a premiare il Chelsea e fu un colorito disastro, tutti a fischiarlo e a spernacchiarlo. Rimase sul podio con i giocatori come se fosse lui lo sportivo premiato, e quindi tutti i giocatori, i calciatori, divertiti e sorpresi, ne rimasero in qualche maniera allegramente stupiti. Fece ritardare i fuochi d'artificio, gettò nel panico il Secret Service, e il bis quest'anno è atteso il 19 di luglio, quando Infantino lo ha annunciato, sarà Trump a consegnare il trofeo alla squadra vincitrice del mondiale 2026. E lì le vedremo delle belle, lì le vedremo quelle belle, ma proprio belle belle. Avrà una selva di fischi inimmaginabile. Oh, e per tranquillizzare Paola Ferrari, noi assumiamo la propria responsabilità di quello che diciamo. Ovviamente, Paola.

gradi in Sardegna e 39 anche in Puglia e Toscana. Tutto questo entro il prossimo weekend. Quel che è peggio è che questa nuova fase bollente durerà a lungo, almeno fino al 22-23 luglio. È la terza severissima ondata di calore del 2026. E allora cosa fare? Fate i bagni nel ghiaccio freddo.

0: Pantarei, buona musica, informazione e gossip. Ora vi saluto e non temete di essere ridicoli, ma andate in giro con un ombrellino, magari di colore molto chiaro, magari bianco, che vi ripari dal sole. E buona settimana a tutti, yahoo!
1: Io Pantarei la voterei.
0: E la prossima settimana non mancate, ci conto.
2: State per ascoltare un nuovo appuntamento con...
3: Va ora in onda New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
4: New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Io sono Nicolo Savino con voi per questa mezz'ora insieme con tante belle canzoni. E oggi iniziamo così con Gypsy Fiorucci.

Gypsy Fiorucci, che la settimana scorsa è stata ospite protagonista qui al Newton Music con una bellissima intervista insieme a Emanuele Bellicci. Noi andiamo avanti con la musica perché dobbiamo ascoltare tante belle canzoni. La nuova di Dario Bonelli, Lei non dorme mai, Newton Music.

Dario Bonelli, un cantante ligure, questa è la sua nuova canzone, Lei non dorme mai, questa è la New Day Music. Lo scorso 28 giugno è uscito il suo nuovo album, Scatole di cartone. Questa è la New Day Music, artisti emergenti e big del momento. E si continua con un'altra bella canzone, è uscita in questi giorni e la ascoltiamo qui tutta la notte, il brano nuovo di Vincenzo Capua per voi.

Qua tutta la notte, un inno all'estate, alla libertà e alla voglia di vivere. Questa bellissima canzone abbiamo ascoltato qui alla New Day Music. E si continua con tante altre belle canzoni, tanti altri tormentoni, tipo questa, Il mondo gira.

attore, cantautore, performer Samuele Cavallo, classe 88 di Brindisi. Il mondo gira, questa bellissima canzone che abbiamo ascoltato qui all'interno della New Day Music. E ritroviamo anche la nuova di Pamela Petrarolo.

Obscuro di Pamela Petrarolo. Questa è la New Time Music, artisti emergenti e big del momento. E come ogni settimana noi siamo qui alla ricerca e alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni e nuova playlist e nuovi tormentoni. Sale sulla pelle, per voi c'è Sir Paul.

0: Da rock alla fusion alle love songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.
2: New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.

giovanissima Alice Blasi, una cantante indie rock, non mi va la sua nuova canzone. E si continua con Caterina Cropelli e la sua Palo Santo.

Classe 96 per Caterina Cropelli con Palo Santo. E si continua qui alla New Day Music con tante altre belle canzoni in questa mezz'ora, insieme con i successi, le novità e i tormentoni di questa calda estate 2026. C'è Nesibe. Sono

0: sera.
1: Classe 95 di Pisa, Nesibe con Sottopelle, canzone molto molto carina. E si continua con un'altra bella canzone qui all'interno della New Day Music. Dobbiamo ascoltare la voce di Call Me Laura, Dietro le nuvole. Questa è New Day Music, artista emergente.

in arte Colmi Laura, e noi continuiamo il nostro viaggio musicale. Come ogni settimana siamo qui alla ricerca, alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni, nuove playlist e nuovi tormentoni. Ha vinto Saremo Giovani la scorsa edizione, lo scorso anno. Lui è a settembre con 2 settimane novità.

0: Nuovo singolo, nuovo progetto e nuova cassa discografica per settembre con due settimane. Si continua qui al New The Music con tante altre belle canzoni, un'altra novità interessante, Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma de-

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Buffy è ritornato con Carmela. Non c'è tempo, non c'è spazio, invece sì, ma quanto tempo è ancora pochissimo. Il tempo per ascoltare Cattedrale dall'album Beat Laben per la cantante italo-tedesca Francamente Francesca Siano.

0: Cattedrale a chiudere l'appuntamento della New Day Music con Francamente. Io sono Nicola Savino, vi ricordo di seguirci sui social, Savino Speaker e New Day Music. Torno la prossima settimana con tanti altri tormentoni. Bye bye.
1: Avete ascoltato il New Day Music.
2: Siamo l'onda che non si ferma mai. Radio di Guglio Web.
3: Milano non esiste, è solo un taxi che ti passa accanto, è la rosa che non hai comprato.

0: Rock Trails, online dal Salento, la musica di qualità di Antonio Simmini.
1: Ciao a tutti, sono Antonio Simmini del Rock Trails, ovvero Sentieri Rock. Buona estate a voi amici di Radio Tigullio Web. Noi ci ritroviamo a fine settembre con novità. Ed ecco a voi una delle più belle puntate dell'inverno passato. E buon ascolto da Antonio Simmini. Bye bye, ciao.
0: Va ora in onda su Radio Tigullio Web.
2: Va in onda Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.

Benvenuti, benvenuti in nuova puntata dei Sentieri Rock, ovvero Rock Trails. Al microfono sempre il vostro amico Antonio, voi dall'altra parte a farmi compagnia. Iniziamo con The Cold Stars in I Was a Fool.

Allora, abbiamo iniziato così un po' vulcanici, buon ascolto a voi tutti con Rock Trails, I Was a Fool, The Cold Stars, è una band che viene da Evansville, Indiana, si forma nel 2009, il frontman Brian Mullins con questo robusto hard rock, ha inciso 4 album con la Moscow Records, una bella etichetta, e ci hanno fatto ascoltare questo bellissimo brano. Arrivano invece Larkin Four con Bad Spell.

ormai lanciati verso questo blues rock potente, direi anche roots, e sono le due sorelle Rebecca e Megan Lowell, vengono da Atlanta in Georgia, e una band tutta al femminile con, ecco, vi dico subito la line up: Rebecca Lowell voce, chitarra elettrica e mandolino, Megan Lowell l'altra sorella voce, lipstick guitar, slide guitar al basso, Tarka Lehman alla batteria, Kevin McGowan. Quindi un gruppo tutto al femminile, per questo un roots rock molto molto importante, 5 album all'attivo.

Invece qui siamo andati verso l'Inghilterra, Gran Bretagna, Liverpool. Questo ragazzo, Lauren Jones, 31 anni, con la sua chitarra e il suo bellissimo rock blues, ha guadagnato così la parte importante da parte della critica ed ha vinto 4 British Blues Award, quindi considerato giovane artista dell'anno per 3 anni consecutivi con la sua etichetta discografica molto molto importante, Rough Records. I suoi, diciamo, mentor di ispirazione sono Walter Trout, Johnny Winter, quindi ha scelto benissimo. Quindi Lauren Jones con il suo brano qui con noi in Anywhere We Meet.

Beh, il brano è conosciutissimo perché Just My Imagination appartiene alla band dei Cranberries con l'incisione dell'anno, in questo momento non mi viene, però anzi 1999, lo trovo subito qui. Qui troviamo però con la bellissima interpretazione di Gwyneth Paltrow, la grande attrice, in compagnia di Babyface, in questa performance di Just My Imagination.

ha dato così un po' di lustro e grande successo a due meravigliosi personaggi della musica pop rock mondiale: Sheryl Crow, la cantante americana, e lui, il grande Gordon Sumner, in arte Sting, in questo connubio direi molto molto romantico. Always on your side, Sting, Sheryl Crow.

Abbiamo cambiato un po' il settore musicale con i Go-Go Penguin, con Everything Is Going To Be Okay, un brano nuovissimo per questo gruppo musicale che nasce intorno al 2012 per opera di Chris Illingworth, Nitch Blacha, Rob Turner, 9 album all'attivo per questo trip hop e un contemporary jazz, quindi una contaminazione di musica elettronica molto molto ben vista, con questo stile direi molto molto raffinato per questi tre artisti. Quindi apre per noi quest'oggi una piccola parentesi musicale e per un tema che è trattato un pochissimo da noi speaker, che ci rivolgiamo con attenzione ad altri generi musicali, e parte subito un bellissimo ricordo e un tributo da parte mia, credo anche da parte vostra come ascoltatori, per una band direi importantissima che apre il dominio di una musica direi molto molto bella, rilassante, introspettiva. Si chiamano Tangerine Dream, per Edgar Froese, questo strumentista e attraverso synth, pianoforte, Moog, eccetera eccetera, con questo Love on a Real Train, una bellissima performance live in quel di Berlino, Tangerine Dream.

0: dietro sintetizzatori, pianoforte, tanti altri strumenti. Per quanto riguarda Tangerine Dream, grazie a Edgar Froese, 1967, inizia così con una cover band, ma l'incontro con Salvador Dalí, il grande pittore e sceneggiatore, cineasta e grande personaggio spagnolo, e gli dà uno spunto importante, si dedica un po' all'arte contemporanea, inizia anche a pennellare qualche quadro e da lì poi scaturisce un disegno verso la musica minimalista, la musica elettronica, il famosissimo krautrock, questo genere musicale che in Perl stava in quel periodo in Germania. 181 album all'attivo, per un lavoro anche di costruzione di colonne sonore, ma un personaggio molto particolare, Edgar Froese, che ha dato così vita sia al krautrock ma a uno stile musicale, la grande musica elettronica, che fa viaggiare e sognare anche gratuitamente. Love and Real Train, questo è il titolo del brano Tangerine Dream, di quel di Berlino nel 2012.
1: Trails, online dal Salento, la musica di qualità di Antonio Simmini.

trame un po' più scure per quanto riguarda invece Nine Horses, che è una formazione composta dai fratelli David Sylvian e Steve Jensen, dopo l'esperienza Japan con Bernd Friedman alle tastiere, inizia questo percorso dei Nine Horses con due brani. Questo è Snow More Sorrow, da cui ho estratto questo brano The Penalty of Evil, per così chiudere un po' la faccenda della musica elettronica, però la prenderemo in considerazione aggiungendo poi personaggi come Brian Eno, gruppi come Soft Machine, Richie Sakamoto, eccetera eccetera. Benissimo. Quindi The Penalty of Evil, Nine Horses, qui con noi in questo Sentieri Rock.

con le tue lenzuola di metallo e la tua cintura di merletto e il tuo mazzo di carte senza elfante e lasso e i tuoi vestiti di cantina e il tuo volto scavato, chi di loro mai potrebbe pensare di ingannarti? Con il tuo profilo quando la luce del sole si abbassa nei tuoi occhi dove nuota la luna e le tue canzoni di brandelli di carta e i tuoi inni gitani, chi di loro mai potrebbe impressionarti? Signora delle vallate dagli occhi tristi, dove i tristi profeti narrano nessun uomo giunge, i miei occhi di magazzino, i miei tamburi arabi, li deporrò, signora, ai tuoi cancelli. Oppure dovrò ancora aspettare. So sure I'd come, so sure.

È l'anno 2012 con gli Overphonic per questa Conning Elizabeth, un bel teatro con questo bellissimo Mad About You.

un bellissimo ripescaggio delle mie cartelle musicali Ceremony 2017, The Popular Music Prize, un tributo al bellissimo brano del grande Sting dei Police, Roxanne.

Vintage Music oggi, Talking Heads, Once in a Lifetime, brano famosissimo del loro Remaining Light 1980, proprio lui, il grande David Byrne, nel suo rock alternative, progressive, sperimentale, Remaining Light, l'album Talking Heads, Once in a Lifetime, qui con noi.

Il brano naturalmente appartiene al grande Steve Wonder, Isn't She Lovely, lei è la grande Fabiana Rossiglione, una figlia d'arte, nel suo Remembering, un album direi fantasioso dove rievoca un po' brani di grande standard ma di successo e alcuni suoi inediti. Ascolteremo nelle prossime puntate Fabiana Rossiglione qui con noi in Isn't She Lovely.

Sentieri Rock, ovvero Rock Trails, giunge alla fine ed erano, anzi sono ancora, The Teskey Brothers, la band australiana dei due fratelli, in questo Soco Gap che ha avuto un grande successo dell'album del 2019, Run Home Slow, di cui abbiamo presentato diverse canzoni, di cui abbiamo apprezzato questa bellissima band. Ormai siamo nel 4, hanno iniziato in 2 per i vicoli della strada. Musicisti di strada poi invece sono stati catturati dallo sguardo e l'attenzione di chi di dovere, è ormai una band di successo. Quindi Run Home Slow, The Teskey Brothers, con questo brano in questa puntata di Rock Trails che vi lascia con Roger Waters. Ma prima ascoltiamoci questa bellissima lettura e citazione.

Le persone fragili non le riconosci sempre. Quando sento dire è una persona fragile, la mia mente mi restituisce un'immagine di una ballerina di cristallo. Vedo con gli occhi di dentro una persona esile che si potrebbe rompere con un soffio. Nel tempo ho scoperto che è vero solo in parte. Le persone fragili non sono necessariamente esili e viceversa, ma hanno sicuramente un'anima di cristallo. Allora ho capito che bisogna entrare in punta dei piedi nel mondo di chiunque, perché non sappiamo mai se a chi abbiamo davanti basta una nostra disattenzione per distruggersi in mille pezzi.

0: Stasera ti rapisco e ti porto dove non sei stata mai.
1: Radio Tigullio presenta
2: dal Be Human Studio, vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
3: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
2: con Marco Testoni.
4: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
2: Alla console Paolo Tocco. Eccoci qui con una nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati, bentornati tutti da Renato Marengo
4: e da Marco Testoni, ciao a tutti.
2: E allora andiamo subito a guardare, noi guardiamo, ma voi la potete trovare in edicola, la copertina del Classic Rock, che è appunto il nuovo Classic Rock, dove svetta una bellissima foto dei Deep Purple, una bellissima, modernissima, non è una di quelle foto tradizionali, no? Anche se loro sono uno dei gruppi storici più importanti, una gran bella foto che annuncia un loro ultimo disco. A quanto siamo, Marco, come dischi dei Deep Purple?
4: Questo è il 24esimo.
2: E là. Beh, comunque, oltre a vedere delle immagini molto moderne, c'è anche un'altra novità. A detta di tutti, all'interno dell'articolo di questo si parla, questo è nuovamente un disco di hard rock per gli amanti del vecchio suonaccio dei Deep Purple, no? Negli anni hanno modificato, evoluto, involuto, comunque cambiato spesso il loro stile e anche personaggi, ahimè. Il tastierista, perché non c'è più
4: il famosissimo John Lord, che insomma è da tempo che è scomparso ed è stato già sostituito da molto tempo da Don Airey, che è il nuovo tastierista, sì, a tutti gli effetti, sì, del Deep Purple.
2: Sì, e poi ci sono stati altri cambiamenti, è andato via il chitarrista, insomma la formazione attuale ci riporta a quei suoni, perché ama i Deep Purple, ecco, rieccoli.
4: Dunque, Ian Gillan, che ha rilasciato un'intervista proprio al Classic Rock, che potete leggere nel nuovo magazine, considera questo album il più hard rock dei Deep Purple da molti anni a questa parte. Addirittura lui dice che assomiglia molto nello spirito, nel divertimento, nelle dinamiche all'era d'oro tra il 1969 e il 73, quella per intenderci con dentro Highway Star, Smoke on the Water, eccetera eccetera, quindi sono ritornati un po' a quel sound. Il disco al titolo Splat, perché Ian Gillan è stato ispirato proprio da un insetto che si spiaccicava sul suo parabrezza e appunto fa questo suono splat, e da lì è partita una sorta di come posso dire, riflessione sulla fine dell'umanità, pensa te,
2: a cominciare dall'insetto, che riflessioni oggi ce ne sono da fare con tutte le guerre in corso, gli inquinamenti eccetera, che Dio ce la mandi buona, si diceva, no, una volta, continuiamo a dirlo. Senti, allora io direi di sentire un brano da questo nuovo disco, no? Ci viene la curiosità, e poi quello appena uscito proprio in questi giorni. Allora io direi di annunciare il brano che abbiamo scelto, quindi Deep Purple,
4: Arrogant Boy.

ancora una volta dal MEI e soprattutto dal suo patrono, da Giordano San Giorgi, ci arriva un qualcosa che ha a che fare con questo rinnovo, questo rilancio del liscio. Caro Nando, tu che il MEI

0: il Mail lo rappresenti anche nel sud. Sì. A proposito, non ti ho ancora salutato. Ciao Nando Misuraga.
1: Ciao Renato.
0: Che con me si divide questo spazio, diciamo, spazio dedicato soprattutto alla musica emergente e con l'augurio che emerga. Qualche volta si tratta di professionisti che già da anni si esibiscono ma non sono notati o non hanno la fortuna di stare nel giro delle major e non sono quindi nei grandi media trasmessi. Noi diamo questo spazio in collaborazione col MEI, appunto, qualche volta con l'altoparlante che ci distribuisce anche. Allora, dunque, no, una cosa volevo dire su Giordano, che sta facendo un'operazione tra l'altro che a me piace molto, perché è molto simile a quello che ho fatto io con Naples Power e che continuiamo a fare noi con la musica di provenienza campano meridionale, quindi tarantelle, villanelle e tamburiate. Lui lo fa con Liscio, che è stato reso famoso dai Casadei anche in chiave ovviamente commerciale, molto molto trasmessi, molto diventato musica da ballo eccetera. Ha recuperato lo spirito proprio popolaresco della Romagna, insomma ci sono formazioni nelle campagne che dai matrimoni ai funerali si fanno sentire come i gruppi di jazz diciamo dell'America nera, e praticamente recuperando fra i giovani questa voglia di continuare a portare avanti la musica della propria tradizione, condendola con quello che sono gli strumenti attuali ma anche il modo di cantare, di esibire. Questa volta la motivazione per gli Emisurela con questo brano che si chiama proprio Festa Figarola, dove però c'è una particolarità: interviene a un certo punto, sia negli arrangiamenti sia poi di voce, una nostra vecchia conoscenza, Lorenzo Kruger, grandissimo frontman dei No Braino. Caro Nando, i No Braino sono stati scoperti qualche anno fa dal programma Demo, da me e Pergolani su Radio 1 Rai, ma li aveva scoperti sul palco già il nostro Giordano San Giorgi, quindi abbiamo sempre fatto cose in grande collaborazione assieme. E Lorenzo Kruger è una specie di Tom Waits, no? del nostro rock, del nostro jazz rock, e il fatto che lui abbia partecipato a questa operazione è molto importante, perché è una contaminazione molto ben riuscita. Vuoi dire qualche altra cosa su questo gruppo?
1: Sì, è una commistione molto particolare tra Lorenzo Kruger e le Emisurela, che sono straordinari interpreti della musica tradizionale e del folk romagnolo, ma soprattutto questo brano è la canzone simbolo della Festa Figarola, che è un evento nato nel 2025 e che sta praticamente ridisegnando il concetto di festa cesenate. Per cui è una canzone che è praticamente un vero e proprio inno popolare, scritta in maniera molto attinente alla tradizione del Liscio, ma come dicevi con un arrangiamento moderno.
0: Allora, annunciamolo: Lorenzo Kruger e Emisurela,
1: Festa Figarola.

0: Classic Rock On Air è anche tempo di immagini, cioè di suoni legati alle immagini, quindi è il momento della tua rubrica, Marco, Soundtrack City, che curi da diversi anni con Massimo Privitella, e che per gli appassionati del settore, chi volesse sentire interviste a grandi compositori, registi, insomma sentir parlare di colonne sonore, va sul web e pesca tra le puntate di Soundtrack City. Noi come al solito ne diamo un pezzetto doveroso e ci dedichiamo alle parole. Ecco, tu hai intervistato di recente uno dei nostri più grandi musicisti, Stefano Bollani, non solo grande pianista, jazzista, compositore, ma anche personalità del mondo della musica, e talmente personalità talmente grossa che finalmente proprio dal resto del mondo, dalla critica internazionale, viene premiato col Globo d'Oro. Allora, diciamo adesso questo meritatissimo premio di Bollani, diciamo qualcosa in più sull'intervista che gli hai fatto.
1: Il Globo d'Oro, come hai detto te, è un riconoscimento che ogni anno viene dato dalla stampa estera al cinema italiano, e appunto ha vinto Stefano Bollani con la miglior colonna sonora che ha scritto per Il Dio dell'Amore, un film di Francesco Laggi. Voglio ricordare che sempre in questa medesima occasione sono stati premiati anche altre categorie. Ormai ha vinto tutto quest'anno La Grazia di Paolo Sorrentino, sì, certo. E il miglior film e il miglior attore invece Tony Servillo.
0: Bene, mi fa piacere che hai ricordato, appunto i Nastri d'Argento sono stati appena consegnati e ne ha fatto incetta il film di Sorrentino. E quindi al termine dell'intervista ascolterete il brano che Bollani ha scelto, brano di un altro grande come lui, che è Burt Bacharach.
1: Ebbè, un classicone, Raindrops Keep Falling on My Head, quindi assolutamente una grandissima scelta.
0: E allora Soundtrack City.
2: Say what?
1: Allora, molto bene, l'abbiamo introdotto come da prassi, e a questo punto facciamo entrare Stefano Bollani.
3: Buongiorno, ciao Marco.
1: Buongiorno, ciao. Buongiorno, da sempre l'avremmo voluto per tanti motivi. Però uno di questi motivi, ed è quello scatenante, è quello riferito alla colonna sonora del bellissimo film di animazione Marcel et Monsieur Pagnol, anno 2025, regia di Sylvain Chomet, un film biografico dedicato alla figura di Marcel Pagnol, che era un personaggio incredibile. Non era solo un drammaturgo, uno scrittore, un regista, era anche un inventore. Però a Stefano chiedo subito una prima domanda: da dove nasce questa collaborazione con il regista e con questa produzione francese molto bella, che speriamo di vedere anche in Italia presto?
3: È facile, nasce da una lettera d'amore. Io ho scritto una letterina a Sylvain Chomet, perché sono riuscito a avere il suo indirizzo, presentandomi, spiegando che ero innamorato dei suoi film, tutti, compresi quelli non di animazione come Attila Marcel, che per me è meraviglioso, un capolavoro, e in tutti i suoi film, devo dire, la musica mi è sempre piaciuta molto, per cui mi sono proposto con molta umiltà, perché in realtà i compositori con cui lavora a me vanno benissimo, non ho niente da dire. Ci siamo conosciuti perché lui proprio in questo periodo stava cercando appunto il compositore, e l'unica cosa che sapeva è che avrebbe voluto il flauto dolce, perché l'infanzia di Pagnol si svolge a Marsiglia, e quello che lui ha sentito di me è la musica che ho scritto per un film che si chiama Il Pataffio di Francesco Laggi, in cui il protagonista è il flauto dolce. Lui ha trovato che questa fosse una, non una coincidenza ma una sincronicità, e allora ci siamo incontrati e abbiamo deciso di lavorare insieme. Interessante all'inizio perché lui è anche musicista, Chomet, suona il banjo e la chitarra, e aveva appoggiato della musica sua sull'animazione, che è una cosa, come potete immaginare, pericolosissima per un compositore.
1: Pericolosissima.
3: C'era un flauto dolce finto e altri strumentini vari, e per fortuna l'ha dimenticata immediatamente. È stato veramente molto bravo in questo, non si è affezionato per niente, perché poi la musica è andata in tutt'altra direzione.
1: Ti faccio i complimenti, ma per tanti motivi. Il primo motivo perché questa colonna sonora, pur essendo stata composta da un italiano, non suona italiano ma suona francese. Questa è una cosa molto bella, non so quanto desiderata, quanto voluta o quanto fa parte del tuo DNA, cioè nel senso, quando abbiamo parlato tempo fa con Franco Piersanti, lui ci disse che gli autori francesi facevano parte proprio del suo background. E un'altra cosa molto bella è che le musiche di Stefano creano una sorta di bolla, cioè evocativa, tu entri dentro quella bolla che è proprio il mondo di Pagnol, con la musica di Marsiglia, anche con la musica anni 20, 30, 40, insomma è tutto molto, è un lavoro che dal punto di vista proprio concettuale ha una sua organicità che, viva Dio, meno male.
3: Guarda, io ho avuto una fortuna notevole, ma un po' potevo immaginarmelo essendo fan di Chomé. La fortuna è questa: il gusto musicale mio e suo è molto vicino, quindi non c'è bisogno di dare reference. Poi quando io sono andato a cena da lui la prima volta, ho osservato tutti i dischi, come puoi immaginare, e ho visto che c'erano Poulenc e Ravel, che sono esattamente i miei punti di riferimento in generale, aggiungo. Però poi durante la cena lui ascoltava Chet Baker e dopo, quando si giocava a biliardo, ascoltava il funk anni 70. Io mi sono detto: benissimo, qua è tutto questo, è tutto nel tuo.
1: Senti, noi Stefano chiudiamo sempre il nostro, la nostra puntata, dal momento che siamo collegati anche a un programma radiofonico, noi chiediamo: qual è una canzone originale però di un film che per qualche motivo ti è rimasta particolarmente nel cuore?
3: Allora, se dovessi dare la risposta della vita, ci dovrei pensare molto a lungo naturalmente, quindi do la risposta che mi viene in questo momento, ma viene da Butch Cassidy ed è Raindrops Keep Falling on My Head di Burt Bacharach e Al David. Poi direte: vabbè, fatemi dalle sopracciglia, ho visto il commento, grazie a cavolo. Però mi è rimasta impressa quella scena perché non piove, molto semplicemente. La canzone dice: Raindrops keep falling on my head, le gocce di pioggia continuano a cadere sulla mia testa, ma no, io in realtà questo blues me lo toglierò, perché in realtà so che di là, dietro le nuvole, c'è il sole. E in tutta la scena, mentre lui va a cavallo, non piove. Questo l'ho trovato sempre molto bello.
1: E poi l'ha fatta Bacharach, che quella che diceva lui era legge, credo.
3: Ma ha scritto delle canzoni meravigliose, sì. Questa in particolare, ma ce ne sarebbero tante altre.
1: Certo.
3: Grazie.
1: Ciao.

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e anche questa settimana lo Slot 4 vi propone un brano. Oggi vi porto Albi, che a 24 anni debutta con un progetto che unisce scrittura personale e una forte sensibilità artistica. Parassiti è il suo singolo d'esordio ed è pubblicato da Suono Libero Music. Il brano racconta le tracce emotive che alcune relazioni lasciano anche dopo la loro fine, e i parassiti sono una metafora dei ricordi, delle paure e delle ferite che continuano a riaffiorare. Musicalmente si muove tra sonorità pop alternativo, dalle atmosfere scure e sospese, con una produzione che bilancia l'intensità emotiva e la melodia. Ve la faccio ascoltare, Parassiti di Albi.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E siamo ai saluti, ma come sempre li facciamo in musica, quindi la sigla di chiusura in musica vi saluterà insieme a noi. Noi nel frattempo vi diamo appuntamento per la prossima settimana, quindi a risentirci da Renato Marengo
1: e da Marco Testoni, che a questo punto però ti introduce, caro Renato, perché stiamo per parlare di un artista a cui tu sei legatissimo, primo perché l'hai prodotto proprio ai suoi esordi e poi perché sei ancora legato e collegato a lui. Stiamo parlando di Eugenio Bennato.
0: Hai detto bene, hai detto giusto. Eugenio, diciamo, dalla nuova compagnia di canto popolare a Musica Nova a Atalanta Power, non gli sono mai mancate i riferimenti ai briganti. E per briganti lui ha sempre inteso il malgoverno, il malcostume, ha sempre inteso i poveracci scambiati per banditi, per poter essere eliminati e per potersi appropriare dall'inizio delle proprie terre, poi via via oggi probabilmente anche delle proprie vite. Non è un caso se si riparla ancora di briganti, perché il tour che sta portando in giro Eugenio è Briganti del presente, il titolo la dice lunga, quindi siamo ansiosi di sentirlo, è un pezzo nuovissimo, però il nome del tour è questo e diciamo qualcosa, è un tour internazionale, lui gira un po' tutto il mondo ma che toccherà anche tante città italiane.
1: Viene considerato un nuovo viaggio musicale di Eugenio Bennato tra le radici del sud, i suoni del Mediterraneo e le storie di ieri che parlano però al presente. In questo senso appunto il titolo Briganti del presente. Il concerto racchiude un po' non solo i cavalli di battaglia dal punto di vista dei brani del repertorio, ma anche proprio del mood, della sua attitudine, e quindi intreccia tradizione, contemporaneità, taranta, canzone d'autore, insomma tutti gli ingredienti che hanno fatto diventare nota la musica di Bennato a tutti quanti. La formazione, mi dicevi, allora partiamo da Ezio Lambiase, chitarra, Muihura basso, Sonia Totaro grandissima voce, danza e percussioni, e Walter Bivarelli batteria e percussioni.
0: Ecco, ma io vorrei che tu leggessi questa nota interessantissima che Eugenio fa, una specie di messaggio ai giovani.
1: E allora, guardando questi ragazzi liberi e vincenti che spesso affollano appunto i suoi concerti, da un consiglio che vado a leggervi: per non farsi condizionare dalle mode martellanti del presente è necessaria una carica antagonista fuori dal comune, è necessaria una scelta cosciente ed orgogliosa della propria identità, è necessaria una scelta da brigante. Insomma, molto forte come affermazione.
0: Sì, molto bella, e voglio concludere questo spazio dedicato giustamente al grande amico e grande musicista Eugenio Bennato, dicendo che proprio nei giorni scorsi, in un'intervista che gli ho fatto per il Corriere della Sera su Naples Future Power, cioè il futuro del Naples Power, lui con grande generosità ha dato spazio a un suo musicista, il bassista Muihura, il quale ha una sua formazione giovane, quindi anche più roccheggiante ancora di quello che fa già Eugenio, di contaminazione sana. È sempre stata una prerogativa di Eugenio la continuità, cioè i giovani, il futuro, continuare non solo quindi il passato e la tradizione, ma il futuro. E il futuro della musica ci auguriamo che sul suo esempio continui bene. E in chiusura, proprio una grande sorpresa, Eugenio stesso ci ha inviato in anteprima questo brano che poi pubblicherà nel prossimo disco, che si chiama proprio Briganti del presente, e dove sentirete anche la francofana voce di Eugenia, che è una delle figlie di Eugenio Bennato, che un po' rappa, un po' canta. Eugenio Bennato,
1: Briganti nel presente.

0: Radio Tiguglio Web presenta.
1: Se un albinario 4 treno in transito, allontanato

0: Bentornati a bordo, nuova puntata oggi del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta puntuale. Ormai siamo dentro l'ultimo mese di programmazione per questa quarta stagione. Come sempre inizio a ricordarvelo, no? Che oltre alle repliche ci aspetta una quinta stagione al via lunedì 5 ottobre. Ma pensiamo ad oggi, a questa puntata che torna ad indagare da vicino la voce delle nostre etichette discografiche, quelle dell'underground, quelle davvero indipendenti. Andiamo a casa della Transition Totem di Raffaele Marchetti, e questa è sicuramente un manifesto alla ricerca, alla sperimentazione tra cliché digitali e nuove macchine. Insomma, a te la linea, Raffaele.
2: Transition Totem è un'etichetta discografica indipendente, nasce nel 2024 in occasione dell'uscita di Liminal, l'ultimo disco dei Valerian Swing. Diciamo che è il frutto di mille scambi avvenuti durante i milioni di chilometri macinati assieme in un furgone, con l'obiettivo di creare uno spazio libero da definizioni di genere, dove i progetti conservano il proprio differente approccio, ma condividono una visione orientata alla ricerca e all'evoluzione del suono, sia sul disco che dello spettacolo dal vivo, insomma, una performance live. L'idea è sempre stata infatti quella di non limitarsi alla pubblicazione musicale, ma lavorare alla costruzione di progetti completi dove il concept, la musica, le immagini, la promozione e la gestione convivono insieme e si rafforzano a vicenda. Quello che era nato come un semplice logo oggi è diventata una realtà fatta di persone e amicizia.
0: Grazie Raffaele, grazie alla Transition Totem per il lavoro che fate, e dai loro corridoi, dal loro catalogo, come da tradizione, pesco i dischi di questa puntata. Primi ospiti sono i modenesi Mood, con un disco dentro cui suono e geometrie visive sono farine dello stesso sacco, almeno secondo me. Si intitola Transparencies, volume 1, dentro cui ragionare su elettronica, dub, downtempo, tempo, hip hop, insomma anche il pop del futuro, perché no, anche allegorie che trovo decisamente cinematiche. I Mood sono al secolo Daniele Maini, e con noi qui a Trans Europe Express c'è Francesco Molinari. Ciao Francesco.
3: Ciao a tutti. Allora, grazie mille per ospitarmi.
0: Grazie a te, grazie anche a Daniele Maini. E i Mood, giusto? Mood.
3: Esattamente. Vai. Noi, io e Daniele, siamo i mood,
0: ma sai perché ti dico, vi dico, insomma, io adesso parlo con te, un grazie speciale, perché nonostante il titolo, che ha un'intenzione di trasparenza, quindi uno si immagina anche un certo grado di leggerezza, mi avete regalato un disco che mi fa fare dei tripli salti carpiati allucinanti, tutt'altro che lineari, proprio dei viaggi, perché c'è tanta psichedelia e tanto sottotesto, ed è un viaggio bellissimo.
3: Davvero? Ti piace?
0: Da pazzi, perché in realtà sia dalla grafica, e ne parliamo poi andando ovviamente a citare l'artwork di Stefano Villani e poi di Zo Ferrara, che ha delle foto, ma anche il suono, cioè è veramente un viaggio che all'impatto sembra una roba semplice, appunto trasparente, in realtà per me non lo è affatto, e ogni ascolto diventa un mondo parallelo, e quindi voglio partire da qui. Per voi la trasparenza cos'è?
3: Allora, noi abbiamo cercato di portare questo concetto di trasparenza, tra virgolette, mi viene da dire rilevato, ma comunque riscontrato nella nostra vita quotidiana,
0: sì,
3: in musica.
0: Sì.
3: In musica, e non è stato assolutamente facile Premetto anche perché tu, prima di tutto bisogna capire che cos'è per te la trasparenza, certo, nella quotidianità, nella quotidianità, certo, nei rapporti con le persone, nei, certo, nei rapporti anche, perché no, con la propria stessa band, capito? E dopo tramutare tutto quello che ne esce appunto in, in musica, in emozioni, in, certo, in note, certo, in percussioni, eccetera. Abbiamo voluto legare questo concetto perché secondo noi la trasparenza negli ultimi anni, insomma, è un argomento, una tematica che ci ha toccato molto, mm, e quindi abbiamo deciso di dargli la giusta importanza, secondo noi, dedicandogli, diciamo così, il titolo insomma, dell'album,
0: del disco. E poi c'è anche da capire come tutto questo, appunto, come dicevi, viene poi tradotto nel suono, ma anche nel video, il video di Yoda. Mi ci sono sflesciato sopra. Ma anche tutto lo scenario grafico, c'è una psichedelia, saturazioni importantissime ma non eccessive, i colori sono accesi ovviamente qua, e c'è tanto minimalismo, c'è una sintesi enorme, no? Vedi anche, appunto, torno sul video di Yoda, andatelo a cercare in rete, e l'ermetismo secondo te la fa da padrone, cioè proprio essere ermetici.
3: Ermetici in che senso?
0: Nel senso di non avere come obiettivo quello di dare un significato sfacciato, evidente, univoco, cioè il fatto di lasciare ad ognuno ampia libertà di costruirsi il suo mondo.
3: Per me io questa cosa la vedo moltissimo nella nostra musica, soprattutto nei brani strumentali.
0: Sì.
3: Perché il brano strumentale ti dà la possibilità di spaziare e di, non dico capire quello che vuoi, ma di percepire quello che stai ascoltando in maniera magari diversa rispetto a un tuo amico o alla persona a fianco a te. Mm. E secondo me è una caratteristica fondamentale della nostra musica, okay, e che abbiamo cercato anche di preservare, appunto, perché è importante, secondo me, dare, non dico per forza dare la stessa intenzione, ma anche saperla prendere in maniera diversa a seconda di come stai in quel momento, di come l'ascolti, eccetera.
0: Ok, per esempio ci sono due brani, tipo, correggimi la pronuncia, Rejun.
3: Sì, corretto, okay, corretto, l'hai detto giusto.
0: Anche SP Line, sì. I suoni, raccontami di questi suoni, perché qui c'è, sempre nella mia lettura ovviamente, c'è un rimando, mi riportate un po' a certi videogame, a certi anni 80.
3: Davvero?
0: Sì, non so.
3: No, allora, videogame, alzo le mani, non so mai.
0: Okay, okay.
3: Non li abbiamo usati come reference, però okay, mi incuriosisce molto questa cosa, devo dire.
0: I flipper in particolar modo. I flipper che c'erano nei bar di quando ero adolescente, però è il mio viaggio, come altro viaggio mi faccio nello spazio intersiderale, non poteva mancare il drilling americano, no? Palmetto Paradiso, altro brano, sì, appunto, a cui mi sto riferendo. Che brano è? Perché scocchia molto dal resto del disco.
3: Sì, sì, volevamo dare una vibe proprio danzereccia.
0: Ah, vedi.
3: E quindi avevamo quest'idea un po' sul danzereccio, che però si incastrava con delle cose un po' distorte, un po' sincopate, eccetera. Abbiamo detto, cavolo, ma buttiamoci un tempo quasi reggaeton, che ti riporta quella vibe lì, e vediamo cosa ne esce. Poi da lì abbiamo aggiunto, diciamo così, la voce di Brida, sì, che ha saputo dare una voce spettacolare al brano, un carattere veramente particolare, diciamo così, e quindi sì, è da lì uscito un brano, secondo me uno dei più belli del disco, insomma, molto molto bello.
0: Insomma, l'ho sottolineato in modo particolare, come ho sottolineato la chiusa, l'ultimo brano, e qui mi arriva un aspetto un po' tribale. Ora non so quali sono le intenzioni, me le racconterai tu, e qua mi porta, appunto, nel mio viaggio, nel mio sottotesto di questo disco, ad una domanda, se vuoi, abbastanza filosofica, marzulliana, come piace dire a me, se è vero che c'è la tribalità, quindi un rapporto diretto con l'umanità, Allora chiedo ai Mood, il futuro per voi che suono ha? Ha un suono che torna all'uomo o sarà sempre più sfacciatamente un diritto delle macchine?
3: È un'ottima domanda. Allora, abbiamo capito, soprattutto con questo ultimo lavoro, che non c'è futuro se non c'è ricerca del passato. Mi spiego meglio. Ad esempio, in RFPT, sì, che è appunto l'ultimo brano del disco, volevamo, diciamo così, incastrare tutto quello che per noi era una sintesi, diciamo così, della musica elettronica che ci piaceva in quel momento. Vedi magari un Bonobo, alcuni accenni, sì, di Fortet, eccetera, e accostare tutto quell'immaginario, insomma, tutti quei colori a un qualcosa di più di africaneggiante, di africano, di sì, più tribale, come hai detto tu. E quindi abbiamo cercato in vari modi, mille esperimenti, di incastrare con dei sample, con delle congas, del marimbe, insomma, delle cose particolari, tutto questo immaginario, questi colori che noi avevamo immaginato, insomma. E per questo mi viene da dire, secondo me non c'è un suono futuro se non c'è ricerca nel passato. Cioè, devi sapere che cosa è stato fatto, come è stato fatto, e magari lì riproporlo, rielaborarlo. Sotto questo aspetto c'è stato moltissimo d'aiuto Raffaele Marchetti.
0: Sì,
3: per noi è Raffo. Ci ha dato una mano gigante davvero per capire come andare a fare alcune cose, come ricercare e come, certo, poterle rielaborare, insomma. E secondo me sì, è proprio quello il succo. Poi io non nego che magari qualcuno, qualche genio, qualche Mozart di oggi, sì, ci sconvolga con, certo, un genere nuovo. Provo, non lo so.
0: Io vado pescando New Song Dawn. Pronunciato bene? Sì.
3: Sì.
0: Anche qui la featuring di Brida è, secondo me, è uno dei brani, secondo me, manifesto anche per questa chiacchierata. Lo vado a pescare, ce l'ascoltiamo. Francesco, grazie ai Mood per essere stati con noi qui a Trans Europe Express.
3: Grazie a voi, grazie mille, ciao a tutti.

0: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
1: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tivoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tivoglio Web tutti i lunedì, non mancate!

0: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
1: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
2: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici.
2: H24.

0: vista da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Ehi, da brava.
3: Radio Mania, Day by Day.
4: Non va bene.
3: Con Luigi Guarneri.
5: Vi aspettiamo tutti.

0: Radio Tiguglio.
1: E questa era New Song Dawn, brano che campeggia dentro Transparencies, volume 1, il nuovo disco dei Mood. Torniamo a bordo del Trans Europa Express, torniamo ancora dentro i corridoi della Transition Totem e pesco la voce di chi ne guida le fila, perché oltre al discografico che abbiamo ascoltato, incontrato all'inizio, è impegnato in prima persona su mille fronti artistici. Il suo progetto personale lo firma R.M. ed Imaginative Orchestra e questo disco Mosaics la dice lunga sul DNA di questa label. A Trans Europa Express ne parliamo proprio con lui, con noi, con me, c'è Raffaele Marchetti. Ciao Raffaele.
2: Ciao a voi.
1: Raffaele, ciao. Detto Raffo, mi dicono, esatto, dalla regia. che ti firmi R.M. o sbaglio?
2: Sì, quando compongo, siccome il mio nome, non so come dire, suona un po' monolitico, troppo lungo, troppe lettere, allora ho deciso di abbreviarlo e c'era una storia per spiegarlo, nel senso
1: certo.
2: All'elementare una maestra mi prese in giro perché scrissi RM sopra...
1: Sì.
2: Al coso, perché non mandava di firmare un tema con nome e cognome, quindi da lì anche un po', insomma, uno spunto per...
1: Arriviamo al disco, proprio c'entriamo in gamba tesa, perché apre scenari, il titolo apre scenari, non so dirti quanti a prescindere, ma ce ne sono numerosi. Lo pronuncio giusto, dimmi tu, Mosaics?
2: Sì, è giusto, corretto.
1: Prima domanda, davvero di quelle, come ti piace dire a me, marzulliane. Veniamo in questo disco, impattiamo contro composizioni che poi fondamentalmente arrivano da improvvisazioni. Poi ci racconterai meglio nello specifico, però voglio sapere, questo disco è servito a, come gioco, come territorio di caccia per cercare tecniche di registrazioni, sperimentare cose, oppure una volta che nel tuo girovagare come produttore e sviluppando tecniche hai detto adesso le uso per fare questo? Cioè, chi è nato prima?
2: Ah, prima l'uovo, la gallina.
1: Certo. Certo.
2: Allora, è una roba un po' complicata. Sono diversi anni che io lavoro in studio e con le band che ho avuto, con cui ho suonato diversi strumenti, dalla batteria alla voce piuttosto che le chitarre, eccetera. Ho sempre, diciamo così, affinato un determinato tipo di approccio, ok? Cioè, quindi ti rendi conto, cambiando punto di vista, di determinate cose dal punto di ascolto nuovo che si sviluppa. Quella cosa lì ha fatto sì che io facessi un grandissimo bagaglio.
1: Sì.
2: E queste registrazioni vengono da delle improvvisazioni dove io immaginavo delle cose, ok? Il sottotesto è rimasto un sottotesto nelle impro, nel senso che ognuno ha continuato a, come se fosse quasi sordo, imperterrito nelle proprie cose, che è anche poi il bello dell'improvvisazione, e io su determinate robe ho costruito il resto. Dopodiché, tendenzialmente, tutto quello che ho utilizzato io da sempre, in ogni produzione che faccio, in ogni roba, voglio anche un po' giocare, cioè voglio anche fare da pioniere poi per me stesso, perché magari sono tecniche che altri ingegneri del suono, altri produttori usano magari tutti i giorni o hanno la possibilità di aver sviluppato nel tempo, aver provato più e più volte. Io le poche possibilità che ho sono quelle in cui ho completa libertà e lì provo tutto, quindi non ti so dire se effettivamente è una roba di esperienza in pratica o una cosa dove lì per lì ti improvvisi neanche, cioè, però attingi a qualcosa,
1: certo,
2: che già,
1: certo,
2: fa parte
1: inconsciamente
2: di te,
1: ce l'avevi, certo. Che poi tra l'altro, appunto, c'è veramente tanta varianza, tanta variazione. Il disco si apre, e qua ti do la mia lettura, si apre subito con moti tribali, in qualche modo c'è tanta tribalità, almeno nel mio sentire. Qui io rimando sempre quando sento queste soluzioni o qualcosa che somiglia a queste soluzioni, ci voglio leggere dentro l'uomo, l'umanità. Siamo dentro un tempo di macchine, però provocandoti quanto questo disco è figlio delle macchine e quando invece resta ancora figlio dell'uomo.
2: Ah, questo qua è proprio dell'imperfezione umana, proprio figlio dell'imperfezione umana. Dentro tutta questa roba qua è stata fatta tutta senza metronomo, quindi nella parte di settura e di macro editing che io ho dato all'inizio, tenendo determinate parti. Tu fai l'esempio del primo brano: nel primo brano, rispetto alle registrazioni originali che abbiamo fatto, io ho conservato il Charleston e il rullante, tutto il resto è stato rifatto nuovo.
1: Ok.
2: Con una fatica atroce e giorni di take, perché prendere quel tipo di mood senza vedere il batterista, fuori griglia, senza un metronomo, è stato pesante.
1: Okay.
2: Però anche super mega divertente, cioè, io ho un po' quella roba lì della sfida di riuscire a fare qualcosa che magari qualcun altro non riesce a fare, e vedendolo in maniera molto sportivo mi diverte sfidarmi a fare qualcosa di difficile, poi mi auguro le più brutte cose mentre lo sto facendo, ma

0: l'anno in cui ho iniziato a scrivere è venuto a mancare Ryuichi Sakamoto.
1: Sì. Che,
0: io lo seguo non dagli inizi chiaramente della sua carriera, però diciamo che quando ha iniziato a collaborare con Alva Noto, io sono rimasto molto molto colpito da quanto male mi ha fatto determinati dischi tipo UTP, piuttosto che One, eccetera eccetera, suoi e di Alva Noto. Ho scritto tanta musica ascoltandomi quei dischi lì, tanti testi, tante robe, e per me era come un ritorno. Quindi quando ho sentito che il ragazzo che suonava il piano con me durante questa impro si stava scaldando, quindi è un'improvvisazione, ma mi richiamava quella roba lì, ho iniziato a stagliustargli delle cose,
1: okay.
0: E comporle. Nell'insieme è nata una roba che io associo Sakamoto a un mondo molto concreto, molto naturale, okay? Molto umano, molto, però anche proprio molto animale più che umano, mentre invece Alva Noto è proprio molto sintetico, e quindi ho voluto cercare di raccontare, dicendo grazie a una persona che non c'è più, ma era più un inchino, insomma, un memoriale, ok?
1: Certo.
0: Mettere insieme la parte super umana, super sentimentale, super espressiva, con qualcosa di super mega sintetico e che suoni anche proprio fastidioso quanto possa essere il periodo di tecnologia che stiamo vivendo. Ripeto, è nato tutto per caso, cioè, bello, ascoltando, bello. Sono fatte il pezzo che avevo, ho immaginato come comporre tutto quello che c'era attorno. Quindi all'inizio senti gli uccelli che sbattono le ali, piuttosto altre robe che succedono in questo lago immaginifico o immaginario, mentre invece tutto il pezzo dopo è proprio la city, cioè, quindi uffici, fotocopiatrici, robe luppate e utilizzate con un campione di una voce e un tasto di una tastiera. Io faccio una a tempo strana, picciandola con la pitch wheel e facendo delle robe matte, però sì, sono take, cioè, quindi non suona mai tutto perfetto, proprio perché non ho avuto la possibilità, perché non c'era, di quantizzare o utilizzare niente neanche in quel brano lì. Cioè il fatto che la batteria vada a tempo, che una batteria programmata, è puro caso, credo.
1: Ok. Inna Kingston's Dance Floor è lunga, noi la lasciamo andare nella sua coda finale. Con questo ti saluto, Raffo. Grazie di cuore per essere stato con me.
0: A presto.
1: Grazie.

E questa era la coda finale di Inna Kingston Dance Floor, uno dei tanti paesaggi sonori dentro Mosaics, il nuovo disco di Raffaele Marchetti. Grazie a lui, grazie ai Mood, grazie al lavoro della Transition Totem. Trans Europe Express torna settimana prossima per la terz'ultima puntata di questa stagione. Dischi da film e da colonne sonore dense di funk, riviere e pellicole, perché no? Da una parte i Friday Fats e dall'altra gli Atabasca. Da Polo Tocco è tutto, ciao!

0: Va ora in onda su Radio Tigullio Web.
1: Da uno studio bunker, riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. È in studio i Senza Radio, e tu lo sai. E ci siamo, ragazzi, siamo vicini, siamo qui, siamo arrivati, la settimana è trascorsa e noi siamo tornati con la nuova puntata di Shadows Live. E con tante belle novità, la prima tra tutti, e ve la dico adesso subito, teste, ancora prima di iniziare ufficialmente la puntata, la prossima puntata di Shadows Light, indovina indovinello, ci sarà l'Andreone Lombardo!
2: Evviva!
1: Ritorna quindi così il nostro Andrea Lombardo alla conduzione di Shadows Light. Allora non vediamo l'ora, ma intanto questa è la puntata odierna. E quindi ancora una volta io da solo, Angelo Ferranzone, vi condurrò nei meandri di quelli che sono i nostri argomenti da mettere in luce, per poi insieme riderne delle ombre. E oggi, di che cosa parliamo oggi? Allora, oggi parliamo degli insulti. A chi non è mai capitato almeno una volta nella vita di ricevere un insulto, oppure anche di insultare qualcun altro? Quindi, che cosa nasce? Che cosa si crea? Perché insultiamo? Beh, insomma, andremo a vedere tutto quello che gira attorno all'insulto. Ma non possiamo iniziare una puntata di Shadows Light senza che ci sia la nostra sigla iniziale. Ed allora 3, 2, 1, vai, sì.

Ci manchi o ci sei? Questo è Shadows Light, allora inizia così ufficialmente la puntata nuova di Shadows Light. Oggi a parlar con i Senza Radio di insulti. Ah, noi ne sappiamo perché ne prendiamo tantissimi di insulti. Ormai ci abbiamo fatto il callo, come si suol dire. Ma che cos'è un insulto? Mica è solo una parolaccia, un messaggio, un qualcosa di esplicito o anche di velato che mira a svalutare una persona, la sua identità, il suo valore, e può prendere le forme di un attacco diretto sulla moralità della persona, sulle sue capacità o anche sul suo carattere o sull'aspetto fisico. Beh, insomma, non sono cose belle. Sicuramente ricevere un insulto non è una cosa che fa piacere a nessuno, ma noi andremo a vedere che cosa ci porta ad insultare le persone e che cosa si crea nella nostra mente. Tutto questo nel corso della puntata di Shadows Light, ma ovviamente prima di iniziare c'è il momento che scioglie i vostri muscoli, le vostre tensioni, e quindi un pochino vogliamo farvi ballare, e lo facciamo con il nuovo brano di Peggy Gou che inizia così. Yeah.

Talk to you. Un altro qui. A Shadows Light. Oh yeah. E con questi due brani molto dance vi abbiamo fatto sciogliere i muscoli, vi abbiamo messi nel giusto appeal, comunque nella situazione insomma adatta poi a continuare l'ascolto del programma Shadows Light. Vi siete rilassati, vi siete sfogati in qualche modo, così avete evitato di insultare, perché sì, si sa, l'italiano è un popolo di quelli che insomma insulta soprattutto per esempio per le strade. Ne vedo e ne sento tanti, magari fermi al semaforo, qualcuno che non dà la precedenza, beh lì vai con gli insulti, e ce ne sono e se ne sentono davvero di tutti i colori, gli auguri di sventura, le maledizioni, i toni coloriti, e beh così, è così, l'insulto funziona in questo modo, a volte può essere anche infilato in una risata, a volte diciamo può essere un'offesa subdola, ironica, pungente, qualche battuta così, ma quello che ci chiediamo qui a Shadows Light è il perché, perché insultiamo, che cosa succede nella mente di chi insulta. E allora molto spesso un'offesa nasce quando si provano delle emozioni forti e si ha una difficoltà a gestire il conflitto, quindi mancano le parole, mancano gli argomenti e tac, arriva l'insulto quando la discussione si fa più impegnativa, quindi finiscono le argomentazioni appunto e parte l'offesa anche verbale. Ed allora invece di spiegare il proprio punto di vista, non avendo più strumenti comunicativi adeguati, si passa all'attacco personale, e quindi insomma qui si cerca di vincere non convincendo l'altro ma abbassandone il suo valore appunto con l'insulto. Quindi chi ha tanti argomenti non ha assolutamente nessun motivo di volere insultare nessuno. C'è Sombolo, My Body Isn't Ready, cioè il suo corpo non è ancora pronto.

0: solo un gioco. È come spetalare le margherite, ma si dice spetalare quando tu tiri via i petali e fai mamma non mamma, perché lei dice faccio mamma non mamma finché non mi ami, quante margherite bisogna avere. Shadows Light allora era Madame, appunto, con questo suo nuovo singolo Mamma non mamma, e noi siamo sempre a Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi a parlare di insulti e del perché si insulta, di cosa succede per esempio nella mente delle persone che insultano. Abbiamo detto che si insulta perché mancano gli argomenti durante una discussione, o a volte le persone insultano, molte delle persone insultano quando si sentono minacciate, cioè quando non si sentono rispettate. Allora anche una critica o un no possono essere vissuti come un affronto, e queste poi reagiscono con delle azioni e delle reazioni appunto sproporzionate. Quindi l'insulto in questo caso funziona come una difesa impulsiva, e quindi invece di riconoscere la propria fragilità emotiva dicendo mi sento ferito o mi sento messo da parte, non mi sento considerato, si attacca invece l'altro attribuendogli tutta la colpa del proprio disagio. E questo spesso è quello che è la scorciatoia, no? L'insulto diventa poi la scorciatoia di chi fa fatica a regolare questa frustrazione, questa rabbia, e allora invece di prendersi una pausa, respirare, contare fino a 10, la persona scarica la sua tensione verbalmente iniziando ad insultare. E allora riflettiamoci, ci è capitato a noi qualche volta di perdere le staffe e cominciare ad insultare? Se ci è capitato, specie magari in quegli uffici dove fai la fila per ore e ore e poi per un motivo burocratico ti rimandano e quindi tu cominci lì a perdere le staffe. Ma stiamo attenti, stiamo attenti. Torniamo subitissimo con un brano bellissimo, ci fa anche rima. Shadows Light, non si ferma mai.
1: Shadows Light.
2: Radio Tivullio vi augura buon ascolto.
3: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i senza radio.

marzo del 1972. Fio Maraviglia, in questa versione chill disco di Bon Entender e la cantante francese Nicoletta. Bello, bello, bello. Ok, allora questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Ed oggi parliamo di quelli che sono gli insulti, del perché si insulta, di cosa avviene nella mente di chi insulta, ma anche di chi viene insultato. E molto spesso, insomma, vediamo che c'è una difficoltà a regolare la rabbia, a regolare la frustrazione, quindi si sfoga nell'insulto, oppure c'è una mancanza di argomenti ed allora ecco che parte l'insulto. E quindi praticamente anche su alcune personalità particolarmente instabili sul piano emotivo è frequente, insomma, sentirsi in qualche modo provocati e reagire poi con aggressività verbale intensa, senza pensare a quelle che sono le conseguenze, perché anche le parole ovviamente fanno male. Ed allora, quando accadono queste cose, beh, insomma, l'obiettivo non è soltanto quello di difendersi, ma ovviamente è quello di lasciarsi scivolare addosso tutti gli insulti che ci provengono. Perché? Perché le persone che ci insultano fondamentalmente ci vogliono giudicare, ci vogliono dominare, vogliono che noi ci sentiamo piccoli. Perché? Per richiamare attenzione sul proprio presunto valore. Quindi la forza poi di chi riceve l'insulto è proprio quella di così lasciarsi scivolare tutto quanto addosso. Lo so che non è facile, però insomma dovremmo in qualche modo provarci, perché tra l'altro l'insulto può nascondere quello che è un sentimento un po' meno evidente, quale è quello dell'invidia. Perché quando qualcuno eccelle in qualcosa o ha ciò che si desidera, attaccarne l'immagine è un modo distorto per cercare di riportarlo al proprio livello. Quindi attenzione, che poi magari vi vogliono, come dire, cercare di portare ad un livello più basso di quello che siete. Non è così. È il momento di ascoltare un brano molto estivo, si intitola Baci al sole di Maurizio Cagioni. Lo abbiamo anche sentito in un'intervista telefonica la scorsa settimana. E questo è il suo pezzo caliente, Maurizio Cagioni, Baci al sole.

Ah, questo brano promette quello che dice nel titolo. È proprio magnetico. Anche se il nostro Bausa lo pronuncia magnetic. E allora è un brano magnetico. Oh yeah, questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, neanche quando subite gli insulti, oppure quando siete così arrabbiati che insultate e poi magari vi pentite di quello che avete detto. Insomma, è sempre così, funziona così, l'insulto non è mai una cosa molto molto bella. Andiamo nel mondo online, dove ci sono le figure degli hater, gli odiatori, i provocatori, cioè coloro che non elaborano il confronto, scelgono di attaccare e per esempio insulti, commenti aggressivi vengono usati per ottenere visibilità. Infatti l'hater spesso mira a scatenare le reazioni, a spostare l'attenzione su di sé, quindi una qualsiasi discussione costruttiva viene in qualche modo fatta deragliare proprio come un treno, e in questi casi poi l'obiettivo non è tanto il contenuto del messaggio ma il caos emotivo che si genera. Quindi più persone poi reagiscono e più il comportamento dell'odiatore viene rinforzato. Quindi qual è il trucco? È sempre quello: lasciar perdere, ignorare, ragazzi. E così anche così gli odiatori di internet come dire si placano, perché se nessuno dà retta, nessuno dà conto ai commenti che vengono pubblicati inutili, allora la cosa cambia. E vabbè, succede anche questo nel mondo degli insulti. Vedremo poi anche altri casi, quale quello della scarsa empatia. Ci sono poi altre dinamiche, appunto, come quello della proiezione. Ma intanto ci ascoltiamo quello che è il nuovo singolo di Katy Perry, che porta codesto titolo qui, Watch It Pop. Ma sa che non ci vedo, ragazzi, aspetta che lo metto più bello in modo che si veda meglio, perché comincio ad avere anch'io il problema della presbiopia, eh? E allora Watch It Pop.

0: e Anitta. Questo è il brano che abbiamo ascoltato qui a Shadows Light, mentre tra un frizzo e un lazzo parliamo di quelli che sono gli insulti che molto spesso, chissà, magari qualcuno avrà anche ricevuto nella vita. Noi senza radio, per esempio, siamo ormai, come dire, dei veterani del ricevere insulti, non ci facciamo più neanche caso, o degli insulti che si fanno, no? Perché poi ognuno a volte li riceve, a volte li fa agli altri. E così, funziona così, ci sono, pensate, che può sembrare anche un po' paradossale, che l'insulto ha anche una dimensione che non è solo distruttiva. Perché? Perché essendo universale svolge alcune funzioni psicologiche e sociali che aiutano a comprenderne anche la sua diffusione, no? Alcune teorie psicologiche sostengono addirittura che il fatto che si sia trasformata l'aggressività fisica in aggressività verbale è stato un passaggio evolutivo molto importante. Voi lo immaginate, una persona che al posto di dirvi, di darvi un insulto perché state ritardando la partenza al semaforo e che magari è scattato verde, voi perdete lì qualche secondo, e la persona dietro al posto di suonare e di darvi un insulto magari scende alla macchina e comincia ad alzarvi le mani. Beh, insomma, almeno questo in questa prospettiva, urlare o insultare appunto sarebbe un modo, anche se imperfetto, di contenere dei comportamenti ancora più violenti. E quindi va bene, dai, ci sta anche questo genere di spiegazione dell'insulto, no? La parola che viene considerata una sorta di sostituto di gesti più pericolosi. Sono punti di vista, ecco, punti di vista. Ci fermiamo soltanto un attimo perché torniamo fra pochissimo, ma con che cosa? Ma con la musica, ovviamente, no? E questo è sempre Shadows Light.
1: Shadows Light. Radio Tigullio.
2: Soul and Dreams.
3: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

Purple Mix. Questa è Make qui a Shadows Light. Beautiful Freaks. Mostro bellissimo, è così che insomma si traduce più o meno, e tra l'altro questo ci dà lo spunto per introdurre quello che è un argomento che fa sempre parte degli insulti e che però è un terreno un po' più delicato, perché tra amici, tra partner a volte ci si è d'uso darsi soprannomi abbastanza pungenti, battute pesanti, e quindi questa cosa può funzionare come un rituale di complicità. Si gioca praticamente su quello che è il limite, perché c'è questa fiducia, si dà per scontata l'assenza dell'intenzione distruttiva dell'insulto, no? Ed allora questo terreno, dicevamo, è proprio un terreno delicato, perché quello che per una persona può essere una presa in giro affettuosa, per un'altra invece può essere una vera e propria ferita. Allora la chiave è quella del consenso, cioè se chi riceve non ride davvero o ha già espresso un disagio, allora sarebbe meglio non insistere, perché si oltrepasserebbe il confine verso la violenza verbale. Quindi attenzione anche, come dire, a questo modo affettuoso di rivolgerci a quelli che sono i nostri compagni, i nostri colleghi di lavoro, perché a volte magari noi non ci accorgiamo che questo nostro modo potrebbe essere un qualcosa che invece dà fastidio. Vedremo tra poco come per esempio agisce l'insulto nel cervello di chi lo riceve, cioè a volte non è vero che le cose poi come dire si fermano lì, scivolano, ma lavorano pian piano. E allora lavoriamo anche noi per farvi stare bene, per riportarvi a quelli che sono gli anni più belli della vostra vita, o se non li avete vissuti, gli anni passati, gli 80, i 90, lavoriamo per farveli conoscere. La grande musica, un decennio, l'80, un altro decennio, quello dei 90, che così inizia. Ah vabbè, però questo qui è inutile che stiamo a parlare, questo qui apre, lo dico già qui adesso subito, apre il decennio degli anni 80, è un brano del 1980 e sapete benissimo che loro sono gli ABBA. E allora ricordiamo, se li abbiamo vissuti, oppure cerchiamo di imparare quello che era la musica del passato, con l'ottantissimo e il novantissimo qui a Shadows Live.

0: From Disco to Disco. Era il 1996. Whirlpool Production. Con questo pezzo dance. Oh yeah. Gli strumenti entravano uno alla volta, eh? Oh yeah.
1: Ok.
0: From disco to disco. Questo è insomma il pezzo che riguarda il novantissimo, mentre prima avete ascoltato gli ABBA con The Winner Takes It All. Insomma, bellissimo, bellissimo. Ci siamo immersi in quelle che erano le atmosfere della musica che fu la musica di un tempo, la musica degli anni 80 e la musica degli anni 90. Qui a Shadows Light, se volete, potete scegliere anche voi i vostri pezzi preferiti da mettere in questa piccola mini rubrica 80-90. Mandate una mail a senzaradio@live.it e magari, chissà, potremmo mettere i vostri pezzi del cuore. Qui a Shadows Light si parla di quelli che sono gli insulti e adesso andiamo a vedere che cosa gli insulti vanno a creare nella mente di chi li riceve, perché ci sono degli studi che dicono che non sono solo parole. La scienza ci dice con delle tecniche come l'elettroencefalogramma, il biofeedback, che le parole offensive attivano nel cervello le aree coinvolte nella risposta al dolore fisico. Cioè, in pratica, ricevere un insulto somiglia, dal punto di vista del sistema nervoso, a ricevere uno schiaffo. Quindi insomma fa proprio male, no? Perché inoltre si collegano anche rapidamente a ricordi emotivi significativi, riattivando anche vecchie ferite. E allora, se ripetuti nel tempo, sembrano associarsi anche a cambiamenti della struttura cerebrale, per esempio nelle regioni legate alla comunicazione tra gli emisferi. Quindi attenzione, perché subire insulti frequenti, soprattutto in età evolutiva, può erodere progressivamente anche la fiducia nelle proprie capacità. Cioè, come a dire, se me lo ripetono da anni, allora forse è vero che non valgo niente. Allora forse non sono mica un businessman.

0: senza radio, senza radio, senza radio, senza radio, senza radio, senza radio, senza radio,
1: senza radio. Shadows light, shadows light, shadows light.
2: Ustape.
3: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, come senza radio.

Notti Alfa. Buon vento. Buon vento. Alfa Giova. Buon vento qui Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Ti in compagnia di Angelo Franzone dei Senza Radio, e la prossima puntata, pensate un po', ci sarà anche l'Andreone Lombardo, e così ritorneremo nei ranghi, come si suol dire. Oggi abbiamo fatto l'anatomia di quello che è l'insulto, perché, come avviene, cosa avviene nella mente di chi insulta, cosa avviene nella mente invece di chi riceve l'insulto, ma come fare a proteggersi, perché non è sempre possibile evitare di essere esposti ad insulti, ma è possibile però costruire delle difese psicologiche sane. E allora bisogna prima di tutto riconoscere l'offesa, quindi non è che bisogna minimizzare sempre con frasi tipo "stava scherzando", no, no, bisogna dare il nome giusto ai comportamenti, e questo è già un primo passo per proteggersi. Poi un altro passo è quello di mantenere il confine, cioè bisogna comunicare con calma che certi toni o certe parole non sono accettabili, e allora con tranquillità basta dire guarda che se continui a parlarmi così io interrompo la conversazione, e così in maniera, come dire, anche educata riusciamo a tracciare, a mantenere quello che è un confine, perché a volte sì, è vero, riceviamo degli insulti, a volte siamo anche noi che magari così portati, presi da un momento di ira, e magari insultiamo qualcuno, e allora bisogna, come dire, stare un attimino, un pochino, tutti quanti un po' più calmi. Ma noi abbiamo la musica qui a Shadows Light che ci accompagna, che ci calma, che ci rasserena. In questo caso ci pensa lei con questo suo bam bam. Bambina? E lei chi è? Ma lei è...

Your Love, One Republic. E questa è sempre, ancora e comunque Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi abbiamo parlato, discusso di quelli che sono gli insulti, di come avvengono, del perché avvengono, di come fare a difendersi, per esempio non interiorizzare, perché bisogna ricordare che l'insulto dice molto più di chi lo usa che di chi lo riceve. E allora che cosa fa l'insulto? Spesso rivela la fragilità, la rabbia o l'ignoranza dell'altro. Quindi state tranquilli, ricevete degli insulti, non state facendo nient'altro che vedere quello che vi mostra l'altro della sua fragilità, appunto, della sua ignoranza e anche della sua rabbia. Quindi curate l'autostima, bisogna coltivare relazioni rispettose e attività in cui ci si sente competenti, contesti in cui si è visti riconosciuti, aiuta sicuramente a rendere meno penetranti le parole offensive. Questo perché, insomma, voi, se è chiaro che voi avete una bella sana autostima di voi stessi, è chiaro che un insulto ogni tanto non vi farà altro che scivolarvi addosso come se foste rivestiti di una patina di olio, no? Funziona così. E allora adesso invece abbiamo da ascoltare ancora un brano, è quello di Taverna Umberto I, molto bello questo Mago Anthony, e ascoltatelo con cura perché qui potreste vedere anche le persone che vogliono, come dire, gestire quella che è la vostra vita. E allora con noi è qui a Shadows Light Taverna Umberto I con il Mago Anthony.

E così, così si conclude con questa risata un pochino, come dire, farsesca, quello che è il brano dei Taverna Perduto, primo Il Mago Anthony, e con esso direi che si concluda anche la nostra puntata di Shadows Light. Ci manca solo l'ultimo brano, ma ormai sapete che noi l'ultimo brano ce lo godiamo, ce lo gestiamo e lo chiudiamo un po' così, un po' storta, con il reggae. E allora, prima di chiudere, ovviamente facciamo, come dire, la sintesi di quello che è stata questa puntata. Abbiamo parlato dell'insulto, che è molto più di un semplice sfogo di pochi secondi, ma racconta invece come gestiamo l'aggressività, il conflitto e anche la nostra stessa vulnerabilità, e quindi lascia impronte sul cervello, sulle identità, sulle relazioni. Bisogna imparare a riconoscerlo, l'insulto, bisogna imparare a limitarlo, ma soprattutto a sostituirlo con modi di esprimere il disagio più maturi. E non è solo una questione di buona educazione, ma ovviamente è anche una questione di salute collettiva. Bene, allora, detto ciò, cosa facciamo noi? Adesso vi presentiamo l'ultimo brano, che così è un brano, ormai ci piace chiudere con il reggae. Abbiamo sostituito la sigla finale di Shadows Light con un brano reggae. Questa volta ci affidiamo a Beneficus, che non è proprio un, come dire, uno che scrive tutti i suoi brani in reggae, ma ne ha fatto uno che è davvero molto molto carino, si intitola E poi arrivi tu, e noi ce lo ascoltiamo in tranquillità, in scioltezza, dandovi ovviamente l'appuntamento alla prossima settimana, stesso posto, stessa ora. Ritorna lo Shadows Light, e quindi state con noi. Alla prossima, ciao!

0: Shadows Light.
1: Siamo l'onda che non si ferma mai. Radio di Guglielmo.

Ben trovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Bill Perry nasce nel 1947 a Tula, nel nord del Mississippi, nella terra in cui i suoi antenati lavoravano come schiavi. I suoi genitori erano dei mezzadri e anche loro lavoravano nei campi di cotone. Negli anni 60, con il nome d'arte di Bill Easton, canta I Was a Fool, un pezzo solo che ha un buon successo a livello nazionale. Alla fine degli anni 60 Memphis incontra Little Milton. Bill Perry non ha mai smesso di dire che Milton è stato il suo primo maestro. Grandissimo chitarrista purtroppo scomparso, Bill Perry qui a Me and Blues con Too Hot.

mentre Magic Slim appartiene a quella corrente portatrice di quel moderno blues urbano che abbracciava Chicago con grande impeto e vigore per un intero decennio. Magic Slim, Otis Rush, Earl Cooper, Luther Allison e lo stesso Freddie King sono stati coloro che hanno dato una ventata di modernità al blues urbano, sicuramente un sistema meno canonico e statico. La West Side Blues aveva preso il sopravvento, Magic Slim l'ha rappresentata alla grande grazie anche alla sua favolosa band i Teardrops. Questa è la famosissima Mama Talk to You Jaguar, qui a Me and Blues, Magic Slim.

Eroe per tanti anni di Barbo Street, assiduo frequentatore dei palcoscenici europei, Brian Lee incarnava perfettamente la figura del bluesman viscerale che rimase fedele alla sua musica negli anni e che non smise mai di portarla nei club e nei vari festival di tutto il mondo. Nato a Two Rivers, sulle rive del lago Michigan, perse la vita all'età di 8 anni, ma ha scoperto una passione per la musica. La sua vita artistica cambiò totalmente quando si trasferì a New Orleans e nel 1982 fu proprio lì che per 5 o 6 sere alla settimana e per circa 5 ore per notte suonava nel locale di Barbo Street. Qui per voi Brian Lee.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Viria.
1: Sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Viria. Nel febbraio del 2020 arriva la riunione dei Brock Rovers, dopo che i fratelli Robinson, dopo anni di insulti e litigi per mezzo stampa, fanno la pace e si presentano al pubblico come se nulla fosse successo. Ma si inceppa per tutto per la pandemia. Nel 2021 arriva una celebrazione per i 30 anni del famosissimo Shake Your Money Maker, al qual punto decidono di fare un EP, tornano in studio e celebrano la musica altrui, un'operazione particolare ben riuscita di 6 canzoni o poco meno di, per poco meno di 30 minuti. Si chiama 1972 perché musicalmente è stato un anno importante per loro. Questa è You Were The Girl, un famosissimo brano di Rod Stewart dall'album Never At That Moment, The Black Clover.

formatisi nel 1973 i Bad Company conacquero quando Paul Rogers stava cercando di ricominciare da capo dopo lo scioglimento della sua leggendaria band dei Free. La sua voce potente, la sua scrittura delle canzoni furono un ingrediente principale durante l'impressionante corsa di 5 anni dei Free. Una delle band più acclamate dell'era del rock classico, gli inglesi Bad Company hanno lasciato il loro segno indelebile del rock and roll con un approccio musicale diretto e senza fronzoli che ha portato alla creazione di alcuni degli inni rock più intramontabili di sempre. Questa infatti è la famosissima Rocksteady, The Bad Company, Me and Bruce.

sempre mio blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Richard Sambora nasce nel luglio del 1959, la sua passione per la musica emerge fin da giovane. Sambora intraprende lo studio della fisarmonica, tromba, sassofono, pianoforte e batteria e poi a partire da 12 anni dedica tutta la sua vita al suo strumento principale che è la chitarra. Verso la fine degli anni 70 Sambora inizia a suonare in alcuni locali e pub del New Jersey insieme a varie band e musicisti. In quel periodo suona anche con i Message e viene notato da Bon Jovi, che lo arruola con la sua band per un lunghissimo periodo, qui con una versione di un notissimo brano dei Deep Purple. Richard Sambora, Mean Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, è sempre Gianfranco Piria che vi sta parlando. Curtis Salgado è originario di Everett, Washington. È un veterano della scena blues americana. Nel 2010 vince il premio come miglior artista blues dell'anno. Curtis comincia a registrare con la sua band nel 1995 e realizza nel tempo una serie di album, tra questi Soul Shot, un disco che parla forte e chiaro al pubblico, che porta avanti lo spirito senza tempo degli anni 60-70. Un lavoro crudo e sincero che mescola blues, rhythm and blues, soul e funk. Niente suoni campionati o inserzioni elettroniche, ci sono solo grandi musicisti sotto il nome della Phantom Blues Band, un ensemble con i fiocchi capace di valorizzare le grandi doti canore di Curtis Salgado. Questa è Getting Down You per voi qui a Me and Blues.

0: Nato in Florida, Eddie Hilton è stato un cantautore e musicista americano conosciuto in modo particolare per aver lavorato con alcuni dei maggiori cantanti soul, rhythm and blues. All'inizio della sua carriera lavorò con band come The Spokes, The Five Minutes. Come session, Eddie Hilton incise alcune delle hit di grandi come Wilson Peak, Aretha Franklin, Joe Tex, Solomon Burke, Percy Sledge, Johnny Taylor, Elvis Presley e tanti altri ancora. Con alcuni di loro, tipo Wilson Peak, andò anche in tournée. Otis Redding fu l'artista che più influenzò Eddie Hilton, non solo nello stile del fraseggio, ma anche nella tipologia, nell'approccio delle sue canzoni. Questa è la famosissima Sad Song. Eddie Hilton, Me and Blues.
1: Kissidy, Graziano, Paisano, live from Down Creek, Alabama. Eddie in there. Ho! Oh!

Primogenito di 7 figli, Solomon Burke nasce a Filadelfia nel 1936 oppure 1940 come dice qualcuno. A 7 anni istradato sulla via della fede tiene già i primi sermoni in chiesa, tanto da meritarsi l'appellativo di Wonder Boys Preacher. La sua musica gospel e il suo approdo naturale incide i primi singoli di ispirazione religiosa con l'etichetta newyorkese Apollo Records. Si accorge di lui il boss dell'Atlanta che nel 1960 lo mette sotto contratto, convincendolo a passare alla musica profana. Burke, dotato di una voce straordinariamente duttile e potente, contribuisce così alla fondazione del genere che negli anni successivi sarà noto come soul music, combinando influenze gospel, rhythm and blues. Questa è Fast Train, scritto per lui dal famosissimo Van Morrison. Solomon Burke.

0: going nowhere. Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: Jazz Train.
1: Un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Francesco Sciarretta, ben trovati sul suono jazz di Jazz Train in radio come ogni settimana. Cominciamo con una band italiana, sono gli Artico, con Non so fare il surf, Artico.

E abbiamo aperto con una canzone di più di 10 anni fa, questo brano Non so fare il surf per gli Artico, con illustri ospiti in questo loro progetto dell'epoca. Il suono di Stevie Wonder attraverso una band russa di ottimi artisti specializzati nelle cover di grandi band e di grandi gruppi sono Leonid and Friends. Il brano che propongono con una loro perfetta rivisitazione è questa, Did I Hear You Say You Love Me, un brano di Stevie Wonder del 1980. Leonid and Friends.

Una delle migliori cover band al mondo sono Lloyd and Friends, russi in tournée, spesso in giro per il mondo con importanti concerti e soprattutto negli Stati Uniti. Questa era una loro versione fedelissima di un brano di Stevie Wonder risalente a un disco del 1980 come Hotter Than July. Il brano era Did I Hear You Say You Love Me per Stevie Wonder con la versione dei Lloyd and Friends. Joss Stein in radio adesso considera un grande autore e musicista come Burt Bacharach con questa famosissima Walk On By, scritto nel 1963 e interpretato per la prima volta da Dionne Warwick. Questa che ascoltiamo è una recente versione con la cantante Sheryl Crow, Walk On By.

In radio un salto indietro nel tempo, agli anni 30, con una stella dell'epoca, la cantante bianca Annette Henshaw, con un brano scritto da Irving Berlin. Siamo nel 1932, come Say It Isn't So. Irving Berlin, uno degli autori più importanti e prolifici americani di origine russa, scomparso a metà anni 80. Questa era per l'appunto Say It Isn't So, con la versione da vinile a 78 giri del tempo, con la voce di Annette Henshaw.

Il fascino e il ritmo e il suono proveniente dalla Turchia con la cantante oggi 41enne Gaye Suakyol. Questa era Anadolu Ejderi, Drago Anatolico per Gaye Suakyol. Siete sul Jazz di Da Strain con Francesco Sciarretta, insieme come sempre alla radio per circa 60 minuti. Tra poco avremo l'ospite come artista jazz della settimana. In questa circostanza troviamo un valentissimo cantante jazz italiano, Valerio Marino, che ripercorre un po' l'epoca d'oro dello swing americano, portato al grande successo planetario da Frank Sinatra. Il tutto a fra pochissimo. E allora il suono di un musicista africano, DJ Gerard Ben con Jumeau.

Lui è un artista camerunense, si chiama DJ Gerard Ben. Questa era Jumoda, un disco del 2019, come le defi la sfida per questo artista che ogni tanto con piacere vi proponiamo in scaletta alla radio. Torniamo in Italia con un'ottima interprete di Napoli, si chiama Monica Sarnelli, che reinterpreta un classico di Pino Daniele come A me mi piace o blues. Monica Sarnelli.

0: se non sai cosa fare,
1: gustati la musica con Radio Tiguglio.
2: Ciao, sono Antonella e anch'io ascolto Jet Train.
3: L'artista jazz della settimana.

0: my skin.
1: Valerio Marino, autentico crooner italiano, con questo suo omaggio per i grandi successi di Frank Sinatra nell'epoca d'oro dello swing e del jazz. Questa era Under My Skin, da questo suo ultimo lavoro, Under My Skin, per Valerio Marino. Vi ricordo che siete sul Jazz di Just Train, un percorso cominciato circa mezz'ora fa, e il nostro suono adesso propone al vostro ascolto due artisti irlandesi piuttosto famosi ed amati, come Bono e The Edge, che dal vivo interpretano questa Beautiful Day. Bono e The Edge.

Loro sono una vera e propria leggenda del rock contemporaneo, gli irlandesi U2, con una performance dal vivo in duo con Bono Vox. Lui in realtà è Paul David Hewson, con il suo chitarrista amico di sempre di Edge, ovvero sia David Howell Evans, in questa performance dal vivo. Una vera e propria chicca con questa versione di Beautiful Day, Bono Vox e The Edge insieme dal vivo.

Il suono, il ritmo e la tradizione indiana tamil. Siamo nel sud-est dell'India. Un produttore polistrumentista noto anche all'estero si chiama Allagh Raman. Abbiamo ascoltato questa suggestiva Allaghan Allaghi. Meravigliosa bellezza per questa produzione tamil indiana di Allagh Raman, che spesso anche è produttore e compositore per colonne sonore del cinema tamil.

la musica pop elegante di Gabriele Dezzi, musicista, cantautore e showman di Roma. Questo è un estratto da un disco del 2018, Come gira piano il mondo. L'ascolto era Dimmi mille volte per Gabriele Dezzi. Ancora 10 minuti con il jazz e oltre di Jazz Train, ancora un buon ascolto, un ben ritrovati sul suono in radio con me settimanalmente, e il nostro percorso adesso si trasferisce in un volo rapidissimo verso l'isola di Mauritius, dove è nato un artista poco conosciuto ma dalla grandissima sensibilità. Si chiama Ras Nethi Bebe con Leave the Ness.

Il suono delle isole Mauritius con Ras Nati Bevi e questa sua suggestiva Levesiness. Ancora qualche minuto con noi su Just Train alla radio. Proseguiamo con la musica etnica. Questa volta il nostro focus è su un'artista nata a Palma de Mallorca nel 1972, in parte proveniente da una piccola regione dell'Africa centrale che si affaccia sull'Oceano Atlantico, la Repubblica Guineana Equatoriale. La ascoltiamo con questa poetica Noabra Nadie nel Mondo, con evidenti riferimenti al flamenco spagnolo, con Chabuica.

No habrá nadie en el mundo per questa interprete spagnola di origine africana, Concha Buica, con un suono assolutamente caratteristico, quasi in chiusura con Just Train, però prima ancora una canzone da ascoltare insieme per un cantautore ironico e molto creativo, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro che volentieri proponiamo in radio come Out Out Amore o Guerra. L'ascolto in chiusura è O Devo Concludere Che per Carlo Ciampi. Da parte mia, Francesco Sciarretta, come sempre un grande abbraccio, vi aspetto la settimana prossima in radio con Just Train. E ascoltate, se potete, buona musica, ce n'è diversa in giro, basta saper scegliere con pazienza e con cura. Vi saluto quindi con Carlo Ciampi e questa sua ironica e cantautorale O Devo Concludere Che, Carlo Ciampi.

di personaggi famosi o anche no, frasi simpatiche o storiche che riguardino proprio quell'argomento. Intanto vi posso dire questo, che la leggenda narra che un mercante arabo, nell'attraversare il deserto, portò con sé come pietanza del latte contenuto in una bisaccia ricavata dallo stomaco di una pecora. Il caldo, gli enzimi della bisaccia e l'azione del movimento acidificarono il latte, trasformandolo in qualcosa che ancora non si conosceva. Bravi, avete capito tutto. Stasera il protagonista della trasmissione è lui, il formaggio.

Bene, al contrario di tante altre trasmissioni dove l'argomento è sempre un argomento così un po' evanescente, quest'oggi si parla di qualcosa di molto concreto. Ah già, giusto, Got to Get You Into My Life, Earth, Wind and Fire, era la canzone che abbiamo finito.

finito di ascoltare poco fa. Incominciamo con una citazione di George Martin che dice: datemi un buon coltello affilato e un buon formaggio da tagliare e io sarò un uomo felice. Sono pochi quelli che non amano il formaggio, ma ci sono, io ancora non ho capito come fanno, ma comunque questo mio pensiero non c'entra niente. Parliamo di invece Italo Calvino. Non è questione di scegliere il proprio formaggio, ma d'essere scelti. C'è un rapporto reciproco tra formaggio e cliente. Ogni formaggio aspetta il suo cliente, si atteggia in modo da trarlo con una sostenutezza o granulosità un po' altezzosa o, al contrario, sciogliendosi in un arrendevole abbandono. Questo Italo Calvino veramente ha una visione molto particolare di questi formaggi. E ancora Michel Tournier: il formaggio costituisce con il pane e il vino la trinità della tavola europea.

La voce della notte, stanotte, sa di formaggio, eh? Eh sì, è buonissimo il formaggio, io amo con tutto il cuore il formaggio, sappiatelo. The Witch Queen of New Orleans, eseguita dai Redbone, la canzone che abbiamo ascoltato un attimo fa. Clifton Fadiman dice: un formaggio può deludere, può essere noioso, ingenuo o troppo sofisticato, eppure resta il formaggio, la corsa del latte verso l'immortalità. Che visione. O una specie di poesiola di Fabrizio Caramagna che parla appunto di formaggio. Essere formaggio è la segreta ambizione del latte, bruciare nel paiolo lentamente e nel paiolo restare in un'altra nuova forma, diventare così da liquido solido, da bianco uniforme a vario nel colore e nei sapori, ma questa odorosa eclissi della materia è concessa solo dal tempo. A volte bisogna aspettare ore, altre volte mesi, prima che il formaggio diventi davvero se stesso. Ah, un'ode al formaggio. E infine Heinrich von Kleist dice: il formaggio serve solo a rendere la lingua adatta ad assaporare il vino.

Siete arrivati poco fa? Bene, sappiate che questa sera qui alla Voce della Notte si parla di formaggio. Carino, no? Così un assaggino, una cosa che si può anche mangiare a quest'ora della notte. Abbiamo ascoltato prima Blondie con la sua Maria. Il formaggio è il frutto di una serie di conoscenze, dice Carlo Bogliotti di Slow Food, e tradizioni che è interessantissimo approfondire. Potremmo imparare che non esiste solo il parmigiano reggiano, per esempio, ma che ce ne sono di quasi infiniti per prezzo e qualità, da latte di razze diverse, allevate in un certo modo, con diverse stagionature e di conseguenza diversi sapori e possibilità di utilizzo. E questo soltanto per parlare di uno dei formaggi a latte crudo più comuni e diffusi nelle nostre case. Capito? Anche di parmigiano reggiano ce ne sono tanti tanti. Anthony Bourdain, grande, famoso chef, è una cosa romantica dedicare voi stessi, i vostri soldi e il vostro tempo al formaggio. Evidentemente a lui piaceva molto. E poi abbiamo addirittura Giovanni Boccaccio con il suo modo, giustamente, di scrivere un po' arcaico. Et eravi una montagna tutta di formaggio parmigiano grattugiato, sopra la quale stavan genti che niuna altra cosa facevan che fare maccheroni e ravioli e cuocerli in brodo di capponi, e poi li gittavan quindi giù, e chi più ne pigliava più se n'aveva.

Era Barry Blue con Dancing on a Saturday Night. Sempre la vostra Bruna al microfono, sempre la voce della notte in questo istante e sempre il formaggio protagonista della notte di questa volta. Carino, no? Un buon sapore di formaggio non lo si nega a nessuno. Voi siete degli amanti del formaggio oppure ne fate volentieri a meno o cosa? Io potrei vivere solo di formaggio, ecco, giusto per inquadrare la situazione. Andiamo a sentire cosa ne pensa Giovannino Guareschi. A fissare con una fortissima lente d'ingrandimento la grana del parmigiano, essa si rivela non soltanto come un'immutabile folla di granuli associati nell'essere formaggio, ma addirittura come un panorama. È una foto aerea dell'Emilia presa da un'altezza pari a quella del Padre Eterno. Sì, sempre visioni molto particolari quella di Guareschi. Billy Burke dice: l'età non conta a meno che tu non sia un formaggio, questo è poco ma sicuro. E poi Colette lascia questa frase che è molto significativa, dice: se avessi un figlio in età da matrimonio gli direi diffida di quelle donne che non amano né il vino né i tartufi né i formaggi né la musica. Io mi sento molto coinvolta a questa cosa perché io sono una donna che ama tutte queste cose qui. E infine per questa tranche Bay Allen dice: un buon formaggio è sempre grasso ed è il grasso che dà forza, sapore e aroma. Il formaggio light sta al vero formaggio come una bambola gonfiabile sta a una donna.

Fies and Ancient. E siamo arrivati all'ultima tranche di frasi che riguardano l'argomento di questa sera, il formaggio. Io vi posso dire che stasera, fra musica e formaggio, io sono veramente arrivata nel paradiso. Proprio cose che mi piacciono da impazzire. Allora, l'ultima tranche l'ho dedicata a dei proverbi che riguardano proprio questo buonissimo cosa che è il formaggio. Un proverbio dice: il formaggio è il sigillo d'un buon pasto. Un altro proverbio dice: non ci si alza da tavola se la bocca non sa di formaggio. Ancora un proverbio: troppo formaggio non fece mai bene. Ecco, ognuno ha la sua corrente, il suo modo di pensare e di vedere. E poi un detto latino: caseus est sanus quem dat avara manus, vuol dire è buono quel formaggio che è dato da una mano parsimoniosa. Vedi? Termino invece senza nessun esito con una frase di André Birabeau in cui si parla di formaggio e non è un proverbio, questo è chiaro. Si può leggere su alcune confezioni dei formaggi 45% di materia grassa. Sulle copertine di certi romanzi si dovrebbe leggere 1% materia grigia.

ed insieme a questa intramontabile pata pata dalla voce di Miriam Makeba, io vi ringrazio per avermi seguito anche stasera. Beh, vi confesso, adesso vado un attimo di là e apro il frigo. Credo che ci sia un buon formaggio che mi aspetta. A voi tutti, buonanotte.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: 1:33.
2: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigoglio Web tutti i lunedì. Non mancate!
1: Sorpresa! I più bei programmi andati in onda su Radio Tigoglio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
2: Radio Tigoglio presenta

primissimi anni 80 con Patty Austin, I Can't Stop, in un vinile, lo ricordo ancora. Era, sì, erano gli anni 80. Bellissima canzone che abbiamo, insomma, consumato nel tempo e ascoltato, riascoltato. Abbiamo scelto di cominciare così il nostro My Rock and Soul di questa settimana. Ben arrivati a tutti. Rock, rock, soul. My Rock and Soul presente anche questa settimana, Enrico Gallotta ai microfoni, Franco Airi e Faber De Vita a farmi compagnia come sempre. Ben arrivati a tutti quanti voi. E allora cominciamo. Ci sono delle novità, ma come al solito buona musica anche presa dal passato. Questo è un pezzo del 95, Repercussions. Questa è Promise Me Nothing.

È arrivato il momento di andare negli anni 2000 con Don Henley, questo grandissimo artista che in quegli anni ha fatto il suo quarto album dal titolo Inside Job, un album veramente molto bello da cui noi abbiamo scelto una canzone che secondo noi ha un grande significato, Taking You Home.

Taking You Home dall'album Inside Job, che è stato l'unico pezzo, ma grandioso pezzo, che poi è rimasto di quest'album nel ricordo di molti. E adesso Van Morrison, è uscito finalmente il suo ultimo lavoro ed è bellissimo, Only a Song.

0: Maya Song, Von Morrison, con la prima novità per questa puntata di My Rock and Soul.
1: Uno, due, tre. Radio di Muglio, una radio.

0: Radio Tiguglio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
2: My Rock and Soul. Un suono di classe nel tempio della musica.